Nella esecuzione della nuova orchestra sinfonica di Amburgo, diretta da Pierre Monteux, abbiamo ascoltato il valzer dalla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. E passiamo ora all'operetta. Portiamoci nella Parigi inizio secolo ed ascoltiamo questa galoppante marcia parigina da Eva di Franz Lehár. Canta il tenore Ugo Benelli, accompagnato dall'orchestra Cetra, diretta dal maestro Cesare Gallino.

Interpretazione del tenore Ugo Benelli, abbiamo ascoltato la Marcia Parigina da Eva, operetta di Franz Lehár. L'orchestra Cetra era diretta dal maestro Cesare Gallino.

Siamo sempre in diretta da RCN e vogliamo ora proporvi, cari ascoltatori, il finale del primo atto del Sogno di un valzer di Oscar Strauss. Cantano il soprano Romana Righetti ed il tenore Agostino Lazzari. L'orchestra cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino.

Il soprano Romana Righetti ed il tenore Agostino Lazzari hanno interpretato un passo dell'operetta Sogno di un valzer di Oscar Strauss. Il maestro Cesare Gallino ha diretto l'orchestra Cetra. Ed eccovi ora una romantica canzone napoletana interpretata dal tenore Luciano Pavarotti, Voce notte. La musica è di Ernesto De Curtis, le parole sono di Edoardo Nicolardi, entrambi napoletani. L'orchestra del Teatro Comunale di Bologna è diretta dal maestro Giancarlo Chiaramello.

0: Abbiamo ascoltato Voce Notte di De Curtis e Nicolardi, la voce inconfondibile era di Luciano Pavarotti. Il maestro Giancarlo Chiaramello ha diretto l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Concludiamo sempre con l'operetta, proponendovi l'introduzione de Il Conte di Lussemburgo di Franz Lehár. Cantano il soprano Romana Righetti ed il tenore Ugo Benelli, accompagnati dall'orchestra Cetra, diretta da Cesare Gallino.

Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Quattro mura sicure. Prevenire gli incidenti e arginare i pericoli. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

Può sembrare strano che la nostra casa sia una potenziale fonte di pericoli. In realtà è proprio così. Secondo le statistiche, la più alta percentuale di infortuni avviene proprio tra le pareti domestiche. Corrente elettrica e gas sono solo cause indirette di incidenti spesso gravi che hanno origine nella maggior parte dei casi da mancanza di misure precauzionali e da eventi casuali. Nonostante la presenza di una legislazione intesa alla salvaguardia da questo tipo di incidenti, in molte case italiane gli impianti non sono conformi alle norme. La mancanza di un organo di controllo e la scarsa informazione non fanno che peggiorare le cose. Il concetto di sicurezza implica una serie di misure in grado di prevenire danni irreversibili o irreversibili a cose o persone. Si articola in due modi: esercitando un accurato controllo degli impianti e delle strutture che potrebbero verificarsi pericolose, non adottando comportamenti a rischio. Un programma di questo tipo comporta indubbiamente una serie di spese che non offrono benefici immediati e tangibili. Ma pensandoci bene, investire sulla salute è sempre un buon affare. Appurato che non è sufficiente tenere vicino al telefono un elenco aggiornato di numeri telefonici cui fare riferimento in caso di necessità, vigili del fuoco, pronto soccorso, centro antiveleni, eccetera, eccovi alcuni consigli utili. Cominciamo parlando del gas. L'impianto degli apparecchi a gas deve essere realizzato a regola d'arte da personale specializzato. Questo è il primo, fondamentale passo sulla strada della sicurezza. Ricordate che la legge vieta di installare scaldabagni a gas nei locali da bagno. Le stanze che ospitano questi apparecchi devono avere una sufficiente aerazione per evitare che durante la combustione venga prodotto ossido di carbonio. È necessario fare revisionare annualmente gli impianti a gas, soprattutto le caldaie e gli scaldacqua, e controllare periodicamente gli scarichi dei fumi. È molto importante che ogni apparecchio a gas abbia un suo scarico di dimensioni adeguate. Si consiglia inoltre di applicare lo scaldabagno direttamente sotto la presa dello scarico dei fumi, allo scopo di evitare percorsi tortuosi che renderebbero inefficace lo smaltimento dei gas combusti e potrebbero essere causa di perdite negli ambienti domestici. Il tubo di collegamento tra apparecchio e canna fumaria è preferibile in un unico pezzo, senza troppi raccordi. Esistono in commercio tubi metallici estensibili fino a 3 metri, sufficienti quindi per la maggior parte delle installazioni. Il tubo del gas non deve essere in contatto con spigoli, parti taglienti o superfici calde che potrebbero danneggiarlo. Sostituitelo ogni 3-4 anni, evitando di stringere troppo le fascette di raccordo che potrebbero danneggiare la gomma e provocare dei punti di fuga. Anche perché le fughe di gas non sono facilmente riconoscibili. L'odore è appena percepibile nonostante il gas venga spesso miscelato con una piccola percentuale di sostanze maleodoranti. È utile pertanto installare un rilevatore di gas, piccolo apparecchietto che ci avverte in caso di fuga emettendo un segnale acustico. A tutte queste precauzioni si aggiunge una serie di comportamenti da adottare o evitare nell'uso quotidiano degli apparecchi a gas. Nella scelta degli apparecchi preferite quelli con marchio IMQ Unicig. Chiudete il rubinetto di alimentazione del gas quando vi assentate e, in ogni caso, sempre prima di andare a dormire. Attenzione ai liquidi che fuoriescono durante l'ebollizione e a eventuali colpi di vento che potrebbero spegnere la fiamma. Tenete puliti i bruciatori e tutte le parti dei fornelli attraverso una regolare pulizia. Accendete il forno contemporaneamente all'apertura della manopola del gas. Preferite le cucine con valvola di sicurezza su tutti i fuochi. Non appendete oggetti alle tubazioni o al contatore. Non maneggiate sostanze infiammabili, alcol, solventi per vernici, acetone, in prossimità di fornelli accesi.
Qualche avvertenza anche in caso di fuga di gas. Se c'è odore di gas, non azionate interruttori o apparecchiature elettriche. Se la luce è accesa, non spegnetela. Non accendete fiammiferi. Spalancate porte e finestre per fare uscire il gas. Controllate tutti gli apparecchi a gas per verificarne la provenienza. Se sono a posto e non hanno causato la fuga, probabilmente il danno è alle tubature. In questo caso chiudete la valvola del contatore e telefonate all'azienda del gas.

e per l'amore dell'elettricità. Del resto non potremmo evitare di parlarne, visto che la corrente elettrica è una insostituibile fonte di energia. Sembra che ogni nostro gesto debba essere accompagnato da un immancabile piccolo o grande apparecchio elettrico. Lavatrici, frigoriferi, macchine per frullare, impastare, triturare, forni a microonde, non mega televisori sempre accesi, sofisticati, hi-fi. L'uso, e spesso l'abuso che ne facciamo, ci fa perdere di vista la sua grande importanza. E solo nei rari momenti in cui viene a mancare ci rendiamo conto di quanto sia indispensabile. Giriamo per casa come anime in pena e al lume di candela non siamo più in grado di muovere un dito. Bisogna avere un grande rispetto per questo mezzo che utilizziamo ogni giorno e che non deve trasformarsi in pericolo per negligenza. Gli strumenti per realizzare un impianto elettrico realmente efficiente e sicuro ci sono. Tuttavia, i dati ufficiali indicano che l'Italia vanta il triste primato nella classifica europea degli infortuni. Le colpe sono probabilmente da attribuire alla cattiva qualità dei materiali utilizzati da costruttori senza scrupoli e alla maldestra posa in opera effettuata da tecnici non qualificati. Per difendersi dai rischi è necessario rivolgersi a personale specializzato, iscritto agli albi professionali, che applichi le norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI, e usi materiali marchiati dall'Istituto del Marchio di Qualità, il famoso IMQ. La messa a terra, un filo elettrico di colore giallo-verde collegato con l'impianto generale della casa, è obbligatoria come protezione contro i contatti diretti. Fatene verificare l'esistenza e l'efficacia. È consigliabile anche l'installazione di un interruttore differenziale come salvavita. Integra la messa a terra e interviene in poche frazioni di secondo quando si viene a creare una situazione di pericolo. Salvavita possono essere collegati anche alle singole stanze dove si fa maggiore uso di apparecchiature elettriche, soprattutto se ci sono dei bambini. Le prese e gli interruttori devono essere ben fissati alla parete, i fili isolati e possibilmente non volanti.

Evitate di installare nel bagno apparecchi elettrici mobili. Se non potete fare a meno di ascoltare il notiziario mentre vi lavate i denti, usate una radiolina a pile. L'acqua e l'umidità sono ottimi conduttori di elettricità. Le norme di sicurezza vietano la presenza di qualsiasi componente dell'impianto elettrico e di apparecchi utilizzatori, rispettando almeno la distanza minima di 60 cm dai sanitari. Gli infortuni più frequenti sono dovuti a errori di comportamento nell'uso delle apparecchiature. Eccovi quindi un prontuario antirischio. La prima regola generale è di non maneggiare mai apparecchiature elettriche collegate alla rete con mani umide o bagnate. Prima di lavorare all'impianto, per qualsiasi motivo, staccate l'interruttore generale della corrente, anche se si tratta solo di cambiare una lampadina. Fate installare prese di tipo italiano con il marchio IMQ. Usate sempre una spina per ogni presa. L'inserimento di più spine in una sola presa può provocare un cortocircuito. Quando una spina o un cavo elettrico poi si danneggiano, sostituiteli senza tentare rattoppi di fortuna. Quando usate una prolunga avvolgicapo, è meglio svolgere il cavo completamente perché potrebbe surriscaldarsi. Attenzione a non calpestare o piegare fili elettrici. Non fate correre i fili sotto tappeti a contatto di pavimenti bagnati. Per staccare una prolunga, togliete prima la spina di collegamento con l'impianto. Non lasciate mai senza lampadine i portalampada degli apparecchi di illuminazione collegati alla rete. Il tirante della soneria d'emergenza in bagno, molto utile se in casa ci sono anziani e bambini, deve essere in materiale isolante. Quando acquistate un elettrodomestico, sceglietelo di buona marca, meglio se garantito dal solito marchio di qualità IMQ. Leggete attentamente il libretto delle istruzioni. Può risparmiare guai e aiuta a utilizzarlo in modo corretto. Prima di pulire un elettrodomestico, staccate sempre la spina o, se non è possibile, l'interruttore generale. Viene spontaneo quando si tratta del frullatore a immersione, un po' meno per il forno elettrico, ma in ogni caso è indispensabile. Per staccare gli elettrodomestici non tirate il filo, perché potreste pregiudicare la sicurezza della spina e della presa stessa. Non togliete le protezioni meccaniche agli attrezzi di lavoro elettrici. Se un elettrodomestico perde acqua sul pavimento, staccate sempre l'interruttore generale prima di intervenire. Lasciate uno spazio per la circolazione dell'aria intorno a televisori, videoregistratori e hi-fi, per favorire lo smaltimento del calore prodotto durante il funzionamento. Dotateli di spine salva fulmini, un piccolo accorgimento che li proteggerà da eventuali danni causati dalle scariche elettriche dei temporali. E parliamo del ferro da stiro. Se è a vapore, non caricate mai l'acqua a spina inserita. Quando interrompete la stiratura, anche per breve tempo, staccate la spina. Naturalmente non stirate a piedi nudi, né in una stanza dove ci sia molta umidità o vapore. Non avvolgete il cavo di alimentazione intorno alla piastra del ferro quando è calda. Può logorarsi l'isolamento del cavo. E ricordatevi che il ferro da stiro può causare ustioni profonde. Quindi maneggiatelo con cura e non lasciatelo incustodito quando è caldo. E per finire parliamo del phon. Prima di asciugarvi i capelli, arieggiate sempre la stanza da bagno per fare uscire il vapore. Maneggiate il phon solo con le mani perfettamente asciutte, calzando un paio di zoccoli di legno o ciabatte in gomma, perché sono questi materiali isolanti. Evitate in ogni caso il contatto con l'acqua. Decisamente controindicato asciugarsi i capelli stando nella vasca da bagno.

E a proposito di pericoli in casa, parliamo del fuoco. Molte possono essere infatti le origini di un incendio e in buona parte riconducibili, anche in questo caso, a comportamenti imprudenti e pericolosi. Anche elettricità e gas sono tra le possibili cause scatenanti. La buona condizione degli impianti e il loro uso corretto, come abbiamo già avuto modo di dire, riduce di molto la percentuale di rischio. Le termocoperte, le luminarie di Natale e in generale tutti gli oggetti elettrici che possono surriscaldarsi stando a lungo accesi sono potenzialmente pericolosi. Questo non vuol dire che si debba rinunciare. È sufficiente acquistare materiali che offrano una certa garanzia e trattarli con la dovuta precauzione. Le termocoperte in particolare vanno sempre staccate prima di andare a dormire. Vestiti svolazzanti, tende, soprattutto se in fibra artificiale, possono trasformarsi in perfetti conduttori di fuoco. È meglio scegliere quando si può fibre con una buona reazione alle fiamme, come la lana, o trattare in modo specifico con sostanze antifiamma. I materiali infiammabili vanno tenuti sotto chiave e mai usati in presenza di fiamme libere. Un esempio classico è quello dell'alcol a spruzzo nella bottiglia di plastica, pericolosissimo se usato con imprudenza. Non parliamo poi delle sigarette, causa di tanti guai non solo nelle nostre case. Pensate ai boschi distrutti per atteggiamenti irresponsabili. I mozziconi vanno sempre spenti in modo accurato e soprattutto bisogna evitare di fumare a letto e magari addormentarsi con la sigaretta accesa tra le dita. Le lampade vanno sempre tenute a distanza da tappezzerie, tende e altri materiali infiammabili e mai oscurate con i tessuti. Se vi piace l'atmosfera soft, meglio che ripiegate su ferretti colorati. Misure preventive vanno messe in atto per qualsiasi impianto di riscaldamento. Il sistema migliore è quello di rivolgersi alle locali autorità dei vigili del fuoco, che daranno i più autorevoli suggerimenti in materia. Comunque, si riassumono qui di seguito le principali precauzioni. Impianti centrali a gasolio. Il locale caldaia deve essere costruito a regola d'arte, con almeno un lato rivolto a uno spazio aperto, quindi cortile, giardino e così via. Vi si deve garantire una buona ventilazione. Il locale non deve avere porte che si aprano su stanze destinate ad altro uso e il pavimento deve essere più basso rispetto all'ingresso. L'impianto elettrico deve essere raccolto in un quadro lontano dal bruciatore con un interruttore generale esterno al locale caldaia. La porta di accesso deve essere metallica, di tipo tagliafuoco. Se avete una stufa a cherosene, non conservate il combustibile vicino alla stufa e non travasatelo quando è accesa. È molto pericoloso. Il combustibile deve essere viceversa lasciato nei suoi contenitori originali. Non stendete panni ad asciugare vicino alla stufa e tenete questa distanza di sicurezza da mobili, porte o altri componenti in legno e plastica, facilmente incendiabili. Stufe a gas. Se si usa il gas propano liquefatto, cioè il GPL in bombole, è opportuno che queste vengano poste fuori dal locale e collegate con un tubo metallico protetto che attraversi la muratura. Proteggete la bombola dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Usate tubi flessibili resistenti alla pressione e all'azione chimica del GPL con raccordi a tenuta perfetta.

0: Parliamo in generale dei combustibili, che vanno tenuti lontano dalle fonti di calore, possibilmente all'esterno dell'edificio, protetti dalle intemperie in un luogo arieggiato. Non eccedete mai nell'accumulare scorte. Controllate, al lato dell'acquisto, che si tratti esattamente del combustibile richiesto. È pericolosissimo usare combustibili diversi da quelli per cui è costruito l'impianto. Maneggiate con cura le bombole di gas liquido e non conservate quelle di scorta all'interno dei locali di abitazione. Tenete i bidoncini di gasolio e cherosene sempre in posizione verticale, con l'imboccatura in alto. Ci rendiamo conto di dare suggerimenti quasi elementari e scontati, però a volte sottovalutare un problema è proprio la causa di qualche guaio. E a proposito di consigli, qui forse diremo qualcosa che stupirà gli ascoltatori, perché infatti in caso di incendio l'uso dell'acqua è assolutamente da evitare, soprattutto per spegnere un principio di incendio in appartamento e in presenza di combustibili. E si capisce perché, è oltremodo pericoloso infatti se ci sono degli impianti elettrici utilizzare l'acqua. Viceversa, il fuoco va soprattutto soffocato. I mezzi più idonei sono gli estintori a polvere sotto pressione, la sabbia e anche una semplice coperta. Ma è importante che questi mezzi siano immediatamente disponibili, non chiusi a chiave o nascosti in un ripostiglio, sempre a portata di mano e soprattutto efficienti. In particolare, per quanto riguarda gli estintori ricaricabili, è necessario provvedere a una revisione annuale. La sabbia e il getto degli estintori vanno indirizzati sulla base della fiamma. In ogni caso, se la situazione non è controllabile attraverso i mezzi che abbiamo detto, è opportuno attenersi a queste norme di comportamento. Uscire dall'appartamento e recarsi in un luogo sicuro, non indugiate. Chiamate immediatamente i vigili del fuoco. Chiudete la porta della stanza o dell'appartamento dove c'è l'incendio. Aprite la finestra del vano scala. Se il fuoco invece impedisce di uscire, filtrate l'aria attraverso un fazzoletto bagnato. Camminate rasoterra. Se i vestiti prendono fuoco, non bisogna correre, ma rotolarsi per terra e non aprire mai una porta dietro la quale c'è un incendio. Per finire, un discorso che riguarda la prevenzione e la sicurezza in casa va fatto anche sull'armadietto dei medicinali. Innanzitutto è perfettamente inutile riempirsi la casa di medicinali non immediatamente necessari. Va bene essere previdenti, ma esistono pur sempre le farmacie, alcune aperte anche la notte. Inoltre i medicinali in casa sono una tentazione all'autoterapia, decisamente sconsigliata, a meno che il problema non sia un semplice mal di testa. Evitate anche di chiedere consiglio agli amici che, noti per la loro ipocondria, sembrano essere così competenti in materia. Quando si sta male, l'unica cosa saggia è consultare il proprio medico di fiducia e attenersi alle sue indicazioni. Anzi, una volta finita una cura, bisognerebbe sbarazzarsi delle medicine avanzate. Le confezioni aperte si deteriorano più velocemente di quanto non indichi la data di scadenza e quando non servono più, finiscono dimenticate in qualche armadio, col rischio di venire utilizzate oltre il periodo di validità. Tuttavia, in ogni casa si finisce sempre per accumulare pasticche, sciroppi, eccetera, eccetera. Quindi è buona norma fare di tanto in tanto una bella pulizia per eliminare tutti i farmaci scaduti. In ogni caso, i medicinali vanno tenuti insieme in uno stesso posto, non accessibile ai bambini e agli animali, in un luogo che sia asciutto e che sia fresco. Il bagno, quindi, non è adatto, anche se di solito l'armadietto si trova proprio lì. Nella vostra farmacia domestica tenete sempre una minima attrezzatura di base per fare fronte a ogni evenienza e qualche medicina di pronto intervento per calmare quei dolori estemporanei che vengono quando meno te l'aspetti e sono decisamente insopportabili. Un buon armadietto, ben attrezzato, senza esagerare, dovrebbe prevedere uno o due termometri, cerotti, bende, garze sterili, cotone emostatico, cotone idrofilo, una borsa del ghiaccio, due bowl per l'acqua calda, una grande e una piccola per i bambini, un'attrezzatura per clistere, disinfettanti, antipiretici, per esempio l'aspirina, la tachipirina, eccetera, Gli antinevralgici, antidolorifici, ancora una volta aspirina, Voltareno, così via, pomata per le scottature e bicarbonato. Rendiamo conto di non avere parlato di argomenti molto allegri, ma stare attenti nelle proprie abitazioni, come abbiamo già detto all'inizio di questo incontro, è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese. E viceversa, cosa c'è di meglio che sentirsi sicuri nella propria casa?
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Oggi abbiamo parlato della nostra casa sicura, prevenire gli incidenti e arginare i pericoli. Testo di Monica Rossi. In studio Giancarla Palladini, che naturalmente vi ringrazia per l'ascolto.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Si affaccia sul territorio oggi più che altre volte perché abbiamo intitolato la nostra puntata Cremona World, quindi questo legame tra Cremona e il resto del mondo, e lo facciamo in un modo molto legato all'arte. Lo facciamo con Azur Singh del gruppo Bhangra Vibes. Benvenuto. Ciao.
1: Ciao.
0: E con Maximiliano Bagnos, direttore del coro Vos Latina.
2: Un piacere, buongiorno.
0: Ben arrivati.
2: Grazie.
0: Noi ci aspettiamo grande brio da questa puntata, quindi siamo sicuri che ci sarà. Quindi ci prepariamo prima di iniziare ufficialmente il nostro claim. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Prima di entrare nei temi caldi della puntata, partiamo da voi. Avete un vissuto personale che avete scelto di condividere in modi diversi, no? Con la città e con il resto del mondo. Come mai?
1: Allora, io ho voluto comunque condividere questa esperienza. E condivido la mia esperienza in quello che faccio come rappresentante di gruppo di Pangra Vibes e di Pangra stesso, perché è un qualcosa che mi ha cambiato. Cioè, Pangra proprio mi ha cambiato sia a livello personale, ok? E sia, tra virgolette, anche a livello sociale, perché ho avuto modo di conoscere tantissima gente e di aver avuto modo comunque di condividere il Pangra anche con le persone non della mia comunità.
0: Dici che cosa fate?
1: Allora, noi facciamo Pangra. Pangra è un ballo che ha origini nel nord India, nel Punjab, che poi con l'immigrazione poi si è diffusa un po' in tutto il mondo e ha avuto anche una notevole, come dire, influenza anche dei balli anche occidentali tipo l'hip hop o comunque altri tipi di balli, anche la musica. Ti spiego perché. Il Bhangra principalmente è ballato su uno strumento a percussione che si chiama Tol, quindi diciamo che era molto semplice, si ballava su questo strumento qua. Dietro c'era un motivo molto specifico, ovvero quello di condividere la felicità del raccolto, quindi è un ballo contadino, ok? Noi praticamente l'abbiamo, come dire, ci siamo approcciati, ok? Io diciamo, alle origini non sapevo nemmeno che esistesse questo tipo di ballo.
0: Quindi è stata una scoperta prima tua.
1: Per me sì, è stata una mia scoperta e poi avevo anche conosciuto ragazzi a suo tempo, stiamo parlando del 2014, che avevano già conosciuto il Bhangra in India e poi mi sono aggregato al gruppo e ho imparato anch'io. Ero una frana all'inizio, però
0: Fatichiamo un po' a
1: veramente...
0: crederci, eh? Fatichiamo un po' a
1: No,
0: crederci.
1: veramente, veramente. Cioè, quello che ho imparato è che nella vita comunque se si inizia con passione, poi prima o poi si impara, con le batoste si impara. E questo mi ha dato un grande, come dire, a livello personale un grande valore, perché comunque se sono qua e sto facendo un podcast, comunque se sto riuscendo a parlare è anche grazie al ballo, perché mi ha permesso proprio di esercitarmi a parlare, a esprimere, perché alla fine fare Pangra, comunque parlare, è una forma d'espressione.
0: E poi ci arriviamo su questo.
1: Ok.
0: Max, posso usare Max come
1: Certo,
0: abbreviativo?
2: sì, Max uguale.
0: Con la musica c'entri qualcosa anche tu, mi pare.
2: Beh sì, vabbè, in realtà sono arrivato a Cremona per quello, per la musica, ma di passaggio, in realtà Cremona non è stata una scelta, cioè quando ho scelto di venire qua era più che altro per formarmi, io facevo e faccio musica antica e quindi era più che altro il mio interesse formarmi qua in Europa, non avevo minimamente intenzione di fare poi tutto quello che abbiamo fatto qua a Cremona, però diciamo la città ci ha aperto le porte in un modo incredibile, quindi si è sviluppato questo progetto. Però alla base io ti ripeto, volevo studiare canto, musica antica, e quindi avevo qua una mia amica con la quale poi abbiamo costruito tutto insieme, che è Luciana di Sondo, anche lei è violista da gamba, suona uno strumento antico. E poi anche per questo Cremona ci stava, poi alla
0: Ci
2: fine,
0: stava decisamente sì.
2: certo che ci stava. Poi alla fine, sì, vabbè, in un secondo momento è stata una scelta, però all'inizio era una città un po' di passaggio. E io dirigevo cori in Argentina, poi quando sono arrivato qua dico, vabbè, no, adesso voglio fare il cantante, voglio lasciare questa cosa della direzione, ma non ho
0: E quindi sei
2: potuto.
0: finito a dirigere un coro.
2: E poi certamente,
0: Ovviamente.
2: ma questa è stata Luciana, già
0: È colpa sua.
2: dal primo giorno roba sua, dal primo giorno ha messo una prova lì nel cortile dove vivevamo, c'erano gli utai, i musicisti, e quindi ha messo una prova così, coro latinoamericano, prova oggi pomeriggio, E quindi da lì è nato. In un cortile così un po' anche bohemien questo palazzo e dopo abbiamo scoperto che c'era l'associazione latinoamericana, quindi ci siamo avvicinati con questo progetto, però è nato così come un progetto tra amici, diciamo.
0: Allora, visto che tutti e due avete parlato di un incrocio di culture differenti, ci spostiamo nella nostra prima rubrica e andiamo a vedere i numeri sul nostro quadrante. Dal 2002 a oggi, quindi negli ultimi 24 anni, secondo i dati del Comune di Cremona, circa 70.000 abitanti, un trend abbastanza stabile, i residenti con cittadinanza straniera sono passati da 2.500 a 10.000, quindi per 4 fondamentalmente.
1: Un numero notevole.
0: Un numero rilevante, sì, un trend molto rilevante, e possiamo dire che per certi versi Cremona è una città di incontro culturale. Nella vostra esperienza, un po' ce l'avete già detto, ma ha avuto peso, ha avuto un peso questa cosa qui?
2: Vai,
0: ti vedo annuire, quindi...
2: appunto ti dicevo, è stato più che altro Cremona a sceglierci, cioè nel senso ci ha accolto in tal modo, ma dall'inizio

0: Dall'inizio ci ha accolto in un modo, ma dalle piccole cose, cioè nel senso poter fare un concerto in una chiesa come Sant'Agostino, di fianco un perugino, insomma poter proporre anche una musica che non c'entra minimamente con la cultura cremonese, e vedere soprattutto la risposta del pubblico, ma l'accoglienza anche delle istituzioni, il comune, le fondazioni che ci sostengono, quello ha permesso che comunque quest'anno arriviamo all'11ª edizione della rassegna. Vuol dire che è un progetto che la città sostiene, ovviamente noi ci dedichiamo tutto, ci mettiamo il cuore, ma è una città che accoglie, che permette soprattutto progetti musicali ovviamente legati alla musica. E anche legati alla musica antica, ovviamente. Chiaro. Giustamente.
1: Guarda, sono veramente d'accordo con quanto detto, anche per noi diciamo che è stata questo sentimento del essere accolti a braccia aperte, no? Anche perché comunque prima abbiamo iniziato a Solarolo, noi nel piccolo, a fare i nostri allenamenti, poi pian piano abbiamo iniziato a fare, come dire, delle piccole esibizioni nelle varie città di Cremona, e la risposta è sempre stata tipo applausi e grande ammirazione, anche perché oltre, diciamo, alla cultura che stiamo portando, anche la risposta della gente che comunque capisce che noi stiamo cercando di trasmettere qualcosa di positivo che fa star bene, ed è una cosa bellissima, no? Adesso, per dirti, ci siamo spostati in questa sede a Casa il Maggiore, e che praticamente è una stanza dell'oratorio dove abbiamo chiesto al Don di Casa il Maggiore, si chiama Don Arrigo.
2: Che salutiamo, tra l'altro.
1: Ciao Don Arrigo. E diciamo che lui abbiamo fatto questa proposta di fare gli allenamenti, diciamo, a Casa del Maggiore, e non ci ha pensato due volte a darci la stanza per farlo, ecco.
2: Io posso chiedervi un video, siccome lo conosco bene Arrigo, sì. Un video di Arrigo che balla con voi, cioè questa è la mia più grande richiesta.
1: Guarda, lo possiamo chiedere insieme.
2: Se lo convincete a fare questa cosa.
1: Chiaro, chiaro. Quindi diciamo che oltre a Cremona, secondo me anche comunque tutta l'Italia ci sta accogliendo molto, molto bene, anche perché adesso noi inizieremo le lezioni abbiamo iniziato le lezioni l'anno scorso con questo intento di condividere quello che stiamo facendo, e oltre a Casa del Maggiore avvieremo anche le nostre lezioni a Reggio Emilia, per dire. Comunque perché io lavoro a Reggio Emilia e quindi stiamo un po' cercando di espandere.
2: Com'è la risposta per ora?
1: Per ora diciamo che la risposta è molto positiva, in quanto abbiamo organizzato questi workshop dove la gente si sta interessando, e è una cosa bella perché comunque andiamo in giro a mettere locandine, a far vedere che comunque stiamo facendo questo workshop, venite a partecipare, no? E sono praticamente, un lancio alle nostre lezioni, ecco.
2: Chiaro, chiaro.
1: Quindi l'intento, diciamo, è quello di condividere quello che ci ha fatto stare bene a noi, no? Quindi è questo, diciamo, la cosa.
2: In che posizione sta il vostro rapporto con le vostre origini, con quello che invece proponete qui sul territorio di Cremone, non solo, ci stavi dicendo?
1: Parto io?
0: Vai,
2: vai, vai, vai.
1: Allora, e diciamo che io sto parlando molto di Pangranò, perché comunque è molto legato alla terra da dove praticamente hanno origini i miei familiari, quindi il Punjab. E oltre, diciamo, al Punjab, io sono molto legato alla mia religione, al sikhismo. Come vedi, sto portando comunque anche a livello culturale anche il turbante, no? Che per me significa veramente tantissimo, in quanto come Sikh portare il turbante, più che una questione, diciamo, religiosa, è molto anche una questione culturale e storica. E per me in persona mi rappresenta che io vado avanti nella mia vita, ma senza, diciamo, senza dimenticare le mie origini, diciamo questo. E questa cosa qua, bellissima, tra l'altro, è stata trasmessa dalla mia famiglia. Quindi tutti i valori, eccetera, e il valore, diciamo, principale è quello di rispetto e ammirazione, nel senso, tu puoi proporre qualcosa, puoi far vedere tu chi sei, ma allo stesso tempo stai anche rispettando, diciamo, quello che comunque la comunità ha da offrire, no? Quindi noi stiamo, diciamo, rappresentando chi siamo, allo stesso tempo stiamo anche rispettando chi siamo qua in Italia, stiamo anche ammirando la cultura, diciamo, occidentale. Quindi io mi sento un bel metà e metà.

0: una bellissima unione, direi, forse uno dei più bei racconti che si possono fare.
1: Ho avuto questa fortuna di abbracciare entrambe le culture in modo, come dire, pacifico, no? Perché comunque sento anche molte storie in cui c'è anche un po' della sofferenza, no? Perché a volte, tipo, tra virgolette, essere per esempio indiano e vivere in India è, tra virgolette, molto più semplice, perché comunque vivi in un contesto dove non vedi, per esempio, delle divergenze, no? Però io, venendo in Italia, ho imparato, diciamo, a trarre il meglio un po' da tutte le parti e appropriarle. Questo, diciamo, che è un po' ingloba la mia esperienza in Italia.
2: Io invece devo dire che ho trovato un po' un luogo di sincretismo di tutte le varie origini che abbiamo come argentino, cioè io sono argentino, ma quindi qua, cioè non so se anche per l'associazione latinoamericana, per il contesto ovviamente italiana, io ho origini italiane, spagnole, cioè come tutti gli argentini sono fatti un po' da tutta l'Europa, diciamo, ma dicono che gli aztechi cioè i messicani discendono dagli aztechi e gli argentini discendono dalle barche. E quindi, infatti, una forte spinta, diciamo, che ho avuto quando ho scelto di venire qua era ritrovarmi un po' con le mie radici, diciamo. Il mio bisnonno era italiano, piemontese, e quindi qua ho ritrovato un po' tutte anche il contesto latinoamericano, che è stato un caso in realtà solo perché c'era l'associazione latinoamericana, ma per gli argentini è difficile sentirsi, cioè l'Argentina forse è uno dei paesi con influenza più evidente europea, e quindi rimane sempre, parlo di Buenos Aires, cioè non tanto il resto del paese, ma il nucleo, diciamo, dell'Argentina, rimane sempre un po' isolata dal contesto latinoamericano, e devo dire che è una cosa che ho ritrovato qua a Cremona, è che magari l'Argentina non mi ha permesso di sviluppare, insomma, di comprendere veramente. E qua, niente, ho avuto questa fortuna, cioè ritrovare le mie radici italiane, capire certi codici che magari si sono persi poi nelle generazioni in Argentina, ritrovare anche il senso di un continente che ci accoglie, questa identità latinoamericana, e ovviamente insomma quello argentino, diciamo, che è la nostalgia della nostra terra, che è quello, diciamo, lo sviluppato grazie al piccolo nucleo di argentini che abbiamo costruito qua insieme a Luciana, insieme anche a Leonardo, altre persone che insomma sono l'osso duro, diciamo, di Voz Latina.
0: Allora, visto che avete raccontato di come avete per certi versi portato la vostra cultura, la vostra tradizione, li avete riscoperte per certi versi qui a Cremona, ora vi chiedo una sfida, cioè di portare Cremona non fisicamente ma metaforicamente fuori da Cremona. Apriamo la nostra rubrica Le Lancette. Ora vi do il tempo di un giro di lancette, quindi 60 secondi, per chiacchierare, confrontarvi, parlare, chiaramente ragionando ad alta voce. Vi chiedo di strutturare il programma di una giornata per un cittadino straniero che arriva a Cremona. Quindi ovviamente non uno proveniente da uno dei due vostri paesi, usciamo da questa da questo treno, è troppo facile, quindi dovete pensare una giornata per lui, quindi che cosa dovrebbe fare secondo voi, cosa dovrebbe provare, dove dovrebbe andare e che cosa dovrebbe lui lasciare alla città. Cioè, prima di andare via, tu alla città di Cremona devi lasciare questa cosa delle tue origini. Ovviamente, se volete metterci anche un che cosa deve assaggiare, io sono apertissimo a tutta questa situazione. Pronti? Via.
1: Ok, allora dobbiamo accogliere una persona.
2: Sì.
1: Quindi da questo punto di vista, a me, come hai detto, mi viene in mente subito il cibo tradizionale.
2: Certo, gli facciamo mangiare i marubini, senz'altro. Vabbè, in che periodo dell'anno arriva? Questo è indifferente.
0: Facciamo che viene a metà novembre, per puro caso.
2: Allora prima facciamo un giro in questa bella nebbia, gli facciamo vedere questa Cremona nebbiosa, e poi sì, chiaramente
1: quindi,
2: torrone senz'altro.
1: Immaginiamo, no? Quindi arriva questo
0: straniero.
1: Questo straniero. e assaggia intanto, diciamo, le specialità.
2: Sì.
1: Argentina.
2: Beh, sicuramente specialità. Qua nella piazza del Duomo con quella
0: Altata,
2: vista.
0: C'è la specialità argentina anche da assaggiare, hai detto?
2: C'è anche c'è anche sì.
0: Facciamo specialità argentina.
1: Entrambi le specialità, no?
0: Perfetto. Sì, sì, sì.
2: Ah, beh, anche allora Indiana, facciamo una cosa interculturale, facciamoli assaggiare,
1: sì, esatto,
2: anche.
1: Perché da quello che ho capito noi due
0: siete
1: siamo
0: voi che lo accogliete. Sì,
1: okay,
0: sì, assolutamente.
1: Quindi praticamente l'accoglienza deve essere sia argentina che indiana, giusto?
0: Okay. Totalmente
2: sono
0: d'accordo.
2: D'accordissimo.
1: Ok, più voi.
2: Io qua farei in piazza, cioè partire da quel quadro meraviglioso che è la facciata del Duomo, che
0: partiamo
2: stupisce,
0: da piazza del Duomo.
2: Stupisce a tutti, sì. Perfetto. Direi di partire
0: col botto.
2: Col botto.
1: Okay. Poi farei un bel piano dove, diciamo, tu fai un workshop o comunque qualcosa che tu stai facendo, no? Quindi una bella presentazione e una bella, come dire, attività interattiva. E poi c'è la fase 2, no? Per ti subentro io, una
0: e
1: bella
0: si
1: presentazione.
2: Si balla.
1: Poi si rientra con il ballo, con il pangla. E in conclusione è un'altra attività interattiva dove noi chiediamo, no? Tu ospite, no? Cosa hai da offrire a noi?
2: Bravo,
0: che ci teniamo qua.
1: Bello,
0: ci piace. Quindi qualsiasi ospite internazionale sia all'ascolto, venite perché la giornata è già organizzata.
1: Organizzata.
0: A livello culinario siamo a posto, siamo esatto. Tranquilli. Quindi
2: mi sa che Marubini è una cosa costante in questo programma, no? L'avete
0: come fai a dirlo? Infatti è una puntata omologata perché abbiamo parlato finalmente di Marubini, quindi dalla regia si stanno ammazzando dal ridere, mi prendono in giro sempre perché dicono: riuscirai a fare una puntata in cui
2: senza
0: non citi Marubini?
2: Vabbè, non parliamo di Cremona allora.
0: Evidentemente è necessario, cioè non è una scelta personale.
2: Ovviamente la salita dal Torrazzo va fatta, quella per forza.
0: Chiaro.
1: Non so se sapete, lo snack molto famoso, che secondo me tutti lo sanno ormai, è il Samossa.
2: Certo.
1: Ok.
0: Io non lo conosco.
1: Non lo conosci?
0: No.
1: Sarà quello, diciamo.
2: Buoni.
0: Sarà quello.
1: Sarà quello.
2: E poi empanadas, così finiamo.
0: Mamma
2: con un
0: mia,
2: tocco
0: ragazzi.
2: Argentino.
0: Sì.
1: Guarda, ci ha dato solo 60 secondi, ma secondo me qua costruiamo proprio...
0: C'è tutta la giornata.
1: Tutta la giornata.
0: Sì. E ci piace così. Allora, ci avviamo verso la conclusione e recuperiamo un elemento che avete citato nella costruzione di questa giornata, ma non solo, che è l'arte. La vostra, l'arte di cui siete, per certi versi, arte e cultura di cui siete portatori. È uno strumento chiave per entrambi, mi pare, nella vostra scoperta delle radici e condivisione,
1: sì,
0: delle vostre radici.
1: Esatto.
0: Cos'è che la rende così preziosa? Un po' hai iniziato già a dircelo prima, no?
1: Ok, sì, esatto. Allora, cosa la rende preziosa? Allora, partire proprio a livello generale oppure a livello personale?
0: La tua esperienza, direi.
1: Allora, come dicevo prima, per me Pangra, quando l'ho scoperto, intanto era una cosa culturale, della cultura della terra, di cosa rappresenta, no? Avevo detto che comunque è un ballo che rappresenta la felicità, ok? Quindi veniva ballato dai contadini, quindi un ballo contadino, no? Quando si andava a fare il raccolto, ok? Quindi io provengo personalmente da questa terra, il Punjab, che è molto, molto contadina.
0: Ballo e condivisione, mi pare di capire, cioè non è una roba che fai da solo, no? È una condivisione,
1: è una
0: della gioia,
1: esatto,
0: del raccolto.
1: È proprio una condivisione, che poi diciamo che condividere sta proprio, secondo me, nelle radici del Punjab, perché noi anche come principio del sikhismo è appunto mangia condividendo, no? Per dire, infatti c'è anche questo principio del langar, no? Perché nelle chiese comunque Sikh, prima praticamente entri in questa sala, in questa cucina, dove prima mangi e poi vai a pregare, no? Quindi diciamo che io in Pangra ho trovato questo principio della condivisione, no? Mi sono chiesto io com'è che posso condividere qualcosa anche non alla mia comunità, ma anche alle persone in generale, e mi viene sempre in mente Pangra, no?
0: E se parliamo di condivisione, c'è un lato social veramente interessante. No?
1: Esatto, molto, molto. Noi stiamo cercando ultimamente di essere molto attivi a livello social, stiamo cercando di mettere, diciamo, tanti video di Pangra, delle piccole coreografie che facciamo proprio in giro per Cremona, per Casalmaggiore. Noi praticamente ci vediamo, bello qua, una bella view, iniziamo a fare il nostro video. Siamo così, no? E lo scopo cos'è? Che uno che guarda i nostri video comunque gli venga trasmessa qualcosa, tipo sia di interazione, anche di positività, comunque che gli si strappi il sorriso in faccia. Questo, diciamo, lo scopo.
0: Qui, missione assolutamente completata. Cioè,
1: dai, speriamo. Dai, no, speriamo.
0: Sono
1: anche
0: veramente piacevoli da guardare.
1: Dai, non so se hai visto i nostri.
0: Sì, assolutamente. Prima ho guardato qualche video e sono molto belli.
1: Hai già il sorriso in faccia, quindi va bene.
0: È vero, no, è la verità. Tanto che appunto abbiamo promesso alla regia che mentre scendiamo ne facciamo uno sulla Bertazzola.
1: Dai.
0: Promesso.
1: Dai. E perché, ti spiego anche perché Bhangra Vibes, no? Bhangra, vabbè, abbiamo detto che è proprio il nome del ballo. Vibes sta per vibrazioni. Quindi cercare di trasmettere qualcosa di qualche vibrazione positiva.
0: Questa energia.
1: Esatto.
2: Beh, sicuramente questa è una cosa condivisa, cioè tra la musica e la danza, no? Il fatto di allineare le energie, trovare un
1: esatto.
2: qualcosa che ci fa muovere,
0: la parola sentire, accordarsi, forse
2: accordarsi, certo, sì,
0: latino,
2: ma
0: cuore,
2: anche
0: no?
2: Solo il fatto di avere un qualcosa in comune, diciamo, concentrare, no? Di trovare un unico centro. Ma secondo me, riferito alla tua domanda, cioè la forza per me della musica è quel linguaggio universale, cioè il modo di trasmettere qualcosa che è comune a tutti, al di là della lingua in cui si canta, in cui si parla, è un linguaggio che è comprensibile a tutti. E questa è un'esperienza, cioè una sensazione fortissima che io sento ogni volta che propongo un brano al coro, che lavoriamo, cioè magari su cose che non hanno idea, cioè lingue indigene, alcune lingue morte che dobbiamo immaginare come suonavano, ma comunque riesce a trasmettere un contenuto che arriva dagli Inca o dagli Aztechi, voglio
1: molto
2: dire,
1: bello.
2: Cioè cose di una forza che magari incomprensibile dal linguaggio, cioè dalla lingua, dal parlato, dall'idioma, ma comprensibile grazie alla musica. Questa forza, secondo me, è il valore più almeno per noi più forte della musica.
0: Guarda, da appassionato di musical ti dico, pur non capendo una parola, ma credo che per tutti l'apertura del Re Leone sia una cosa che da brividi, ma e tu dici, ma che cosa sta
2: esattamente
0: dicendo? Cioè, non ti poni neanche il problema, però è vero, cioè
2: sì,
0: comunque
2: sì.
0: Da
2: è l'universalità
0: da pelle
2: della
0: d'oca
2: musica.
0: È bellissimo, secondo me, che abbiamo chiuso questa puntata parlando dell'universalità della lingua, della musica, a Cremona, città della musica, con chi non è originario strettamente di Cremona, ma che in Cremona ha trovato internazionalità e accoglienza nelle culture. Quindi, bello. Cioè, non potessimo finire meglio questa puntata.
1: Sì. Bellissimo.
0: Allora, grazie davvero ad Azur Singh e Maximiliano Bagnos di essere stati qui con noi e di aver rappresentato le vostre comunità e le vostre esperienze culturali. Grazie a tutti voi che ci seguite da tutto il mondo. Non è vero. Lo possiamo dire adesso ufficialmente. Venite a trovarci, abbiamo un piano perfetto per voi. No, continuate a farlo su tutti i nostri social. Seguite anche le rispettive pagine sui social, assolutamente sì. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.

In un certo senso ha ragione chi ha scritto che Antonio Stradivari era un genio e non sapeva di esserlo. La vita che conduceva, da artigiano di provincia, tutto casa e bottega, non era certo adatta ad allargargli gli orizzonti e a fargli intravedere l'importanza che le sue creazioni avrebbero assunto nel mondo e nella storia della musica. Ma di essere il più grande liutaio d'Europa era ben conscio e ne traeva adeguati profitti, se è vero che accumulò una fortuna tale da diffondere fra i cremonesi il detto «ricco come Stradivarius».

Sì, è vero, perché in realtà della sua vicenda umana si sa poco e quel poco non è sempre sicuro. I contemporanei attestano che era un uomo timorato di Dio e un lavoratore instancabile, frugale nei gusti e parsimonioso fino all'avarizia. E François-Joseph Étis, nel saggio che gli dedicò, lo descrive alto, magro, un po' curvo, col viso sparuto e il capo quasi sempre coperto da un berretto, che era di lana bianca d'inverno e di cotone d'estate.

Ma le testimonianze sono di maniera e la descrizione, fatta a distanza di oltre un secolo, è troppo di seconda mano per costituire un ritratto valido. Anche l'aspetto fisico di Stradivari, dunque, resta fra il certo e l'incerto, e non solo quello. Si conosce ad esempio la data esatta della sua morte, 18 dicembre 1737, ma permangono dubbi sul luogo e l'anno in cui vide la luce.

probabilmente nacque a Cremona e non nel contado, come taluni affermano, da una famiglia di piccoli nobili decaduti. E dovette nascere nel 1644, se disse il vero, quando sull'etichetta di uno dei suoi ultimi violini, completato nella primavera del 1737, aggiunse alla consueta dicitura Antonius Stradivarius Cremonensis faciebat la notazione di anni 93. Non è escluso, tuttavia, che, come tanti vecchi, si aumentasse l'età, e ad avvalorare l'ipotesi c'è una testimonianza secondo la quale nel 1658 il tredicenne Antonio Stradivari, nato quindi nel 1645, entrò come apprendista nella bottega di Francesco Pescaroli, architetto e intagliatore di legno.

Quale istruzione avesse ricevuto fino allora non si sa, ma dovette trattarsi di poca cosa, almeno a giudicare dagli errori che commetteva e seguitò a commettere negli scritti. Si affinò poi sotto l'influenza del Pescaroli e di un altro cremonese illustre, Alessandro Capra, architetto, scrittore, poeta e matematico, ma non divenne mai un uomo di cultura. Mostrò invece, sin dall'adolescenza, una straordinaria passione per gli strumenti ad arco, che erano da tempo il vanto dell'artigianato cremonese.

Si vuole che Stradivari scoprisse in sé la passione per gli strumenti ad arco quando i liutai Guarneri Amati, che tenevano bottega lì accanto, lo incaricarono di confezionare gli astucci per i loro violini. Sta di fatto che dopo un anno poco più lasciò Pescaroli e passò alle dipendenze di Niccolò Amati, discendente di quella dinastia di liutai che il violino, si può ben dirlo, lo aveva inventato. E ottenne un privilegio che lui stesso più tardi non volle concedere ai propri figli ed eredi, quello di costruire uno strumento in proprio, curandone anche le rifiniture. Il primo, per quel che se ne sa, lo firmò nel 1665, qualificandosi alumnus Niccolai Amati. Ma 2 anni dopo l'alumnus fu lasciato cadere. Antonio Stradivari aveva conseguito il titolo di maestro e il suo nome era andato ad aggiungersi alla lista di quelli insuperabili liutai che parevano nascere soltanto a Cremona.

Perché proprio a Cremona è difficile dire, come è difficile dire perché Toledo fosse diventata celebre per le sue lame e Murano per le sue vetrerie. Cremona aveva un artigianato d'avanguardia e un'ottima tradizione musicale, basti ricordare Monteverdi, anche se non poteva competere con una Venezia o una Vienna. Ma non aveva né un mercato naturale né una riserva di materia prima. Stradivari, il legno per i suoi violini, andava a ordinarlo a Bergamo e per di più attraversava uno di quei periodi di prostrazione economica che di solito non favoriscono le arti. Il regime spagnolo aveva mandato in rovina i suoi commerci e le sue industrie, soprattutto quella tessile che in tempi non lontani era arrivata a esportare nella sola Venezia fino a 40.000 pezzi all'anno. E le epidemie di peste ne avevano decimato la popolazione, riducendola da 40.000 a 17.000 abitanti. In gran parte afflitti da problemi di sopravvivenza. Eppure, fra tanta miseria, le botteghe degli liutai prosperavano e i loro raffinati prodotti si imponevano in tutta Europa. Sembrava quasi un miracolo.

C'è da credere comunque che Stradivari non si ponesse alcun problema. La sua vita scorreva regolare. Il suo unico scopo, apparente, era quello di perfezionare i violini di Padrona Amati, dei quali però seguiva i modelli, tanto che un giorno gli studiosi avrebbero chiamato amatiana la sua produzione di quel periodo. Nel 1667 sposò Francesca Ferraboschi, una vedova che doveva essere di un paio d'anni maggiore di lui e che gli diede 6 figli. Finalmente, nel 1680, aprì bottega per conto proprio, nello stesso isolato di Via dei Coltellai, in cui si trovavano quelle di Guarneri e di Amati. Fu allora che cominciò a distaccarsi dai modelli tradizionali e a cercare soluzioni nuove. Modificò il riccio, cioè la parte terminale del violino, detta anche chiocciola. Ritoccò le dimensioni e le forme della cassa acustica, alla quale diede una lunghezza standard di 35,5 cm. Sperimentò un nuovo tipo di colla. Curò in particolar modo la verniciatura degli strumenti e la stagionatura alla quale li sottoponeva tra una fase e l'altra della lavorazione.

ne risultarono violini, violoncelli e viole che avevano una straordinaria potenza e un suono limpido e brillante come non s'era udito mai. Molti anni dopo, un Guarneri, Giuseppe Bartolomei, detto del Gesù, avrebbe superato in potenza i violini di Stradivari, ma, come ha detto di recente il maestro Salvatore Accardo, non sarebbe arrivato a uguagliarne la magia.

C'era infatti nel suono degli Stradivari una sorta di fascino misterioso che colpiva anche orecchie inesperte e mandava in estasi i musicisti. Un suono appunto magico che stimolava i compositori che alla lunga contribuì non poco a trasformare il violino in strumento principe e in spina dorsale di tutte le orchestre. La fama di Antonius Stradivarius varcò le Alpi e lui cominciò a raccoglierne i frutti e a monetizzarli, come si direbbe oggi. Nel 1680 acquistò una bella casa in piazza San Domenico, ora piazza Roma. Nel 1681 ingrandì la bottega dove assunse come apprendisti i figli Omobono e Francesco e ad aggiungere prestigio al benessere venne nell'82 l'ordinazione di 5 violini per conto di re Giacomo II d'Inghilterra. Gli strumenti migliori però li costruì dopo il 1700, anno che secondo gli storici segna l'inizio del suo periodo aureo. Le richieste divennero così numerose che lui, pur lavorando dall'alba al tramonto, si trovò a volte nell'impossibilità di soddisfarle, ma non permise mai che i dipendenti, figli inclusi, costruissero strumenti in proprio. Affidò loro le fasi preparatorie del lavoro, ma le rifiniture essenziali le riservò a se stesso.

Nacque la leggenda del segreto che Stradivari avrebbe custodito gelosamente fino a portarselo nella tomba. Analisi e studi recenti ne hanno dimostrato tuttavia l'inconsistenza. Né il legno, né le colle, né le vernici avevano qualcosa di particolare. La magia nasceva da mille piccoli accorgimenti e ritocchi, dettati più dall'intuito che dalla ragione e proprio per questo irripetibili. Non avrebbe potuto insegnarli ad altri neanche se lo avesse voluto. Andò avanti così per decenni, faticando come un garzone. Era diventato ricco, o tale almeno appariva in confronto alla povertà dei più, e avrebbe potuto benissimo addormentarsi sugli allori. Ma non sapeva vivere senza il lavoro, come non sapeva vivere senza una donna al fianco. Quando, nel 1698 rimase vedovo, si affrettò a risposarsi appena finito il periodo di lutto che il costume d'allora prescriveva. Ed ebbe, ancora una volta, fortuna. La seconda moglie, Antonia Zambelli, visse con lui per quasi 30 anni e gli diede altri 5 figli. L'ultima volta che divenne padre era già sulla settantina e lavorava come un ventenne.

si calcola che abbia costruito da 1100 a 1200 strumenti, tra violini, violoncelli, viole, chitarre, arpe, cetre e viole d'amore, e circa 600 di essi, per lo più violini, esistono tuttora e valgono cifre enormi. Altri 50 li lasciò incompiuti quando morì, quasi per consunzione, ma nessuno dei figli e dell'esercito di nipoti e pronipoti che lo circondava seppe dar loro il tocco finale. La magia, quella sì, Antonius Stradivarius Cremonensis, se l'era portata nella tomba.

Nel corso del programma avete ascoltato brani di musica classica tratti dal concerto numero 1 in re maggiore per violino orchestra opera 6 di Paganini e brani dal concerto per violino numero 3 K216 e del concerto per violino numero 4 K218 di Mozart. In conclusione, state ascoltando La Campanella, terzo tempo dal concerto per violino orchestra numero 2 in si minore opera 7 di Niccolò Paganini.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: because I'm...
1: Otto per mille, ci sto, in collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. L'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale Rezzato Virle Tre Ponti. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Rezzato. Fra le numerose opere che la Diocesi di Brescia ha effettuato grazie ai fondi dell'8 per 1000 c'è l'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale di Rezzato Virle Tre Ponti, dedicato a San Giovanni Bosco. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno Don Gianni, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, da quali necessità è nata quest'opera e come si è sviluppata nel tempo?
2: La realizzazione del moderno oratorio delle tre parrocchie di Rezzato nasce da una riflessione di molti anni fa. I sacerdoti che si sono succeduti nella conduzione delle parrocchie e coadiuvati da diversi laici hanno ritenuto che per la costituzione di una unità pastorale tra le tre parrocchie fosse necessario anche pensare ad un luogo importante e comune nel quale poter lavorare insieme per la formazione delle nuove generazioni, e questo ha portato alla realizzazione di questa struttura che è di fatto di proprietà di tutte e tre le parrocchie, in modo che tutte e tre hanno contribuito anche dal punto di vista economico alla sua realizzazione e in questi anni, dopo che è stato realizzato, anche da un punto di vista di un impegno concreto, contribuiscono come laici anche al suo funzionamento. La struttura è molto importante, ecosostenibile ed è stata realizzata anche grazie ad un contributo direi particolarmente importante della CEI, che con i fondi dell'8 per 1000 ha destinato alla sua costruzione oltre 1.300.000 euro. L'oratorio, per sua vocazione, da sempre sul territorio bresciano ha il compito di formare le nuove generazioni una vita cristiana. Ci sono tanti spazi, penso soprattutto all'estate, durante i quali è fondamentale anche il servizio che viene reso alle famiglie attraverso le diverse iniziative, come ad esempio il GREST, che coinvolge migliaia di ragazzi. Ovviamente questo comporta che le porte degli oratori, in questo caso anche dell'oratorio di Rezzato, siano aperte a tutti i ragazzi che sempre più spesso provengono anche da altre parti del mondo e che non sempre sono appartenenti alla fede cristiana, ma che nel segno dell'accoglienza e dell'inclusione vengono accolti affinché a loro volta possano vivere un'esperienza di fraternità. Tutto questo è davvero reso possibile grazie all'impegno di tante persone, ma anche mediante la possibilità di fruire di quei fondi che la Conferenza Episcopale Italiana mette a disposizione delle comunità semplicemente attraverso una firma che viene apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, ma che ha evidentemente delle ricadute importantissime su quella che è poi la vita concreta delle nostre comunità.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Andremo con gioia alla casa del Signore, colui che è principio e fine di tutte le cose. Il suo potere è l'amore, il suo trono è la croce, e per mezzo della croce il suo regno si radia sul mondo. Dalla croce egli regna, come principe della pace e re di giustizia, che nella sua passione rivela al mondo l'immensa misericordia del cuore di Dio.
2: Ciao ragazzi, oggi queste parole bellissime del Papa ci danno lo spunto per affrontare una domanda gigante, e cioè: chi governa veramente il mondo? Perché sapete, quando accendiamo la televisione e vediamo per esempio un TG, ci sono tutte queste persone, questi personaggi che sembrano comandare su tutti, che sembrano decidere se ci deve essere la guerra oppure la pace, se un popolo può stare tranquillo nel suo paese oppure deve scappare a causa di una guerra. E ci sembra che chi governa siano i più forti, quelli che hanno più soldi, più armi. Ma la domanda è veramente così? Oppure c'è un altro re? Beh, proviamo a scoprirlo con i nostri amici. Ben trovati ragazzi! Oggi abbiamo con noi Francesco, Sara, Chiara, Maria Chiara e Alessandro. Ben trovati! Allora, chi governa veramente il mondo? Chi governa la storia, potremmo dire. Beh, si parla di storia. Io qui ho un libro di storia. A voi piace la storia?
3: Sì.
2: La studiate volentieri? Io so che tu sei molto appassionata di storia.
3: Mi piace scoprire la storia dei popoli e quando sono vissuti.
2: Beh, in genere nella storia chi sono i protagonisti?
3: Quelli
2: che studiamo, eh?
3: I re.
2: I re, le regine, i condottieri, i guerrieri. Sono un po' loro, no? I protagonisti. E che elementi caratterizzano un re o una regina?
4: Una corona.
2: Sicuro hanno una corona. Poi?
4: Un trono. E un regno.
2: Quindi un re è fatto così, ha questi elementi. Ma allora chi governa veramente la storia? Chi è il re più importante? Beh, il Papa, nelle parole che abbiamo ascoltato, ci dice che il re più importante di tutta la storia, il vero re, chi è?
3: Gesù.
2: Però scusami tanto, Gesù è un re un po' strano. Perché ha una corona?
3: Sì, ma di spine.
2: Ah. Beh, non è una corona tanto comoda, un po' scomoda una corona di spine, un po' strana. Ha una corona di spine e poi ha un regno?
3: Sì, ha il paradiso, il cielo, il
2: lui
3: regno
2: dice,
3: del cielo.
2: Lui dice il mio regno non è di questo mondo, il regno dei cieli. E ha un trono?
3: Beh, sì.
2: Quale?
5: La croce.
2: La croce. Però la croce non è un bel trono, scusate, fatemi capire.
5: Non stai seduto.
2: Non è proprio un trono comodo la croce, no? Quindi è un re un po' strano. Ci sono dei personaggi nel Vangelo che si accorgono che lui è un re?
5: Gli apostoli.
2: Gli apostoli sicuramente sì. E poi anche qualcuno che non è degli apostoli. Allora, c'è un momento del Vangelo in cui ci sono due personaggi che si accorgono che Gesù è un re. E uno è Pilato, che è un governatore romano. Pensate che Pilato era uno importante, veniva da Roma, aveva visto principi, re, regine. E quando vede Gesù arrivare a un mantello rosso, lo hanno già provato e sofferente, lo vede arrivare e dice, gli chiede: ma tu sei re? E Gesù che risponde? Gli dice: ma questo lo dici da te stesso oppure qualcun altro te l'ha detto? Pensate, riconosce che Gesù è un re solo da come Gesù cammina. E poi c'è un altro personaggio che si accorge che Gesù è un re. Uno che sta crocifisso insieme con lui.
3: Un ladrone.
2: Quindi nella vita era uno buono, aveva fatto cose belle.
3: Era un ladro.
2: E però si accorge che Gesù è un re, infatti gli dice: ricordati di me quando entrerai
3: nel paradiso,
2: nel tuo regno. Ma se Gesù è un re, vuol dire che ha un potere. Che dici?
3: perché Gesù è un cuore buono e certi re non ce l'hanno come lui, vogliono solo governare e avere il potere.
2: È vero quello che dici. Potremmo dire che Gesù ha il potere più grande di tutti, che nessuno ha. Il potere di perdonare i propri nemici. Vi faccio un esempio, no? Se vi danno una spinta, qualcuno vi dà una spinta, no? La prima cosa che pensate è perdonarlo o dargli una spinta più forte?
3: Perdonarlo.
2: Ma siete bravissimi. Io vi dico la verità, avrei pensato l'altra cosa. Perché perdonare non è facile, è molto difficile. Però Gesù ha questo potere. E questo potere se lo tiene per sé o ce lo regala?
3: Ce lo regala.
2: Ce lo vuole dare anche a noi. Pensate che nel Vangelo di Giovanni c'è una cosa bellissima. Si dice che noi riceviamo il potere di diventare figli di Dio. E quindi abbiamo lo stesso potere di Dio, cioè quello di perdonare. Vedete, i cristiani hanno scelto di obbedire al vero re, che è Gesù, che ha un trono particolare, che ha una corona particolare, però per noi è il vero re. E pensate che il 14 settembre c'è una festa bellissima che si chiama Esaltazione della Croce. La croce abbiamo detto che è?
3: Il trono di Gesù.
2: Il suo trono. Quindi è la festa, potremmo dire, della croce, la festa del trono e di questo re che è Gesù. Ma Gesù, scusate, se è un re, vuol dire che noi siamo i suoi servi?
3: No.
2: No. È vero, perché lui ha detto che noi siamo suoi amici. Non vi chiamo più servi, ma amici. E allora noi siamo gli amici di questo re, che è Gesù. E con lui possiamo regnare e avere il vero potere, che è quello di amare gli altri, di perdonare i nostri nemici, quelli che ci odiano, quelli che ci vogliono male e che anche non ci sono tanto simpatici. Noi ci vediamo la prossima puntata.
6: C'era una volta.
7: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Patriarchi, uomini e profeti, e arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la

Ora io ve lo dirò, Giosuè il suo nome alla voce del Signore presto si inchinò. Dio gli comandò di andare e di aver fiducia senza mai temere. Passare il fiume Giordano come già Mosè aveva aperto il mare. Giunti in quella terra tanto sospirata cominciò una grande guerra. Ma Giosuè con Dio accanto difendeva quella terra. Giosuè, Mosè, che aveva guidato il suo popolo fuori dal paese d'Egitto e per il lungo tempo di 40 anni nel deserto, era vecchio e stanco. La sua vita stava per finire e Dio ancora una volta gli parlò. Non sarai tu a portare gli israeliti nella terra promessa, ma te la farò vedere. Chi sarà allora, o Signore, a guidare la mia gente? E il Signore rispose, vai da Giosuè, di che ho scelto lui. Giosuè, in ebraico Joshua, significa Dio salva. Giosuè, davanti al compito che gli veniva assegnato, fu preso da timore, ma Mosè lo rassicurò, non avere mai paura, Dio ti aiuterà come ha fatto con me, sii forte e coraggioso. Salirono insieme sul monte Nebo e da lì Dio mostrò il paese che aveva promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Mosè poteva finalmente chiudere gli occhi, aveva 120 anni. Dio cominciò a parlare al suo successore e disse a Giosuè: attraversa il fiume Giordano e vai nel paese di Canaan. Io ti aiuterò, proprio come ho fatto con Mosè. Leggi ogni giorno la mia legge. Fai ciò che io ti comando. Giosuè si inchinò alla voce del Signore, pronto ad obbedire. Ma il fiume era grande e impetuoso e nel popolo di Israele c'erano donne, bambini, anziani. Allora Giosuè disse ai sacerdoti di avanzare con l'arca dell'alleanza che custodiva le tavole.

trovarsi in esilio, gli israeliti erano arrivati nella terra promessa, dove potevano costruire case, città, coltivare campi, vigne e alberi da frutto. Ma i nemici di Israele, numerosi e pericolosi, presi da paura, avendo saputo il miracolo del fiume Giordano, si asserragliarono nella città di Gerico, potente, ricca, dove si adoravano gli idoli. Ma come sconfiggerla? Come penetrare nelle sue mura inespugnabili? Giosuè mandò di nascosto due spie a Gerico. Il re della città lo venne a sapere e mandò le sue guardie a cercarle, ma le spie di Giosuè trovarono accoglienza e protezione a casa di una donna di nome Rahab, che li nascose sul tetto della sua casa. E quando arrivarono i soldati: «Spie! Spie qui a casa mia? Ma voi mi offendete! Spie a casa di una onorata suddita? Mi sembra invece di aver visto delle figure scure nell'ombra, proprio laggiù, verso quelle strade». E mandò a cercarli da un'altra parte. «Vi ho aiutato e vi aiuterò, perché so che Dio è con voi e voi conquisterete il paese. Ma per favore, promettetemi che salverete la mia famiglia». E così le fu promesso: «Lega una corda rossa alla tua finestra, quello sarà il segno per il nostro esercito, la tua famiglia si salverà». Rahab fece scendere le spie dalla finestra con una corda e queste tornarono da Giosuè insegnandogli il modo di conquistare Gerico. Ma non era la strada che aveva scelto il Signore. «Giosuè, farai marciare i tuoi soldati intorno alla città, circondandola ogni giorno per 6 giorni. Al 7° giorno anche i sacerdoti marceranno 7 volte intorno alle sue mura, suonando lo shofar, la tromba di corno d'ariete. I soldati alzeranno il grido di guerra e le porte della città crolleranno». E così avvenne. Al suono dei corni sacri, al grido di guerra dei soldati e di tutto il popolo di Israele, non solo le porte, ma tutte le torri, le mura della città andarono in rovina e si salvò soltanto la casa di Rahab, che aveva avuto fiducia in Dio. Ma i nemici di Israele non erano finiti e molti erano ancora da sconfiggere. Possiamo chiederci perché Dio benedice un popolo che deve fare tante guerre. Le guerre non le vogliamo, non le accettiamo, al massimo soltanto per difenderci. Ma dobbiamo leggere la storia di Giosuè, davvero un uomo forte e coraggioso, come la storia di una lotta, la lotta di tutta la vita cristiana contro i nemici che la tentano. E i nemici, lo sapete, arrivano tutti dal diavolo. Ma torniamo a Giosuè, ai re nemici e ai loro eserciti che attaccarono gli israeliti. In campo aperto, alla luce del giorno, il popolo di Israele combatteva con successo, i suoi nemici fuggivano terrorizzati, non c'era solo la forza delle armi, ma anche l'aiuto del cielo, perché dal cielo cadevano chicchi di grandine, grosse come palle di cannone. Poi Giosuè chiese a Dio di fermare il sole per permettergli di avere luce più a lungo e continuare la battaglia fino alla vittoria. Fermare il sole? Ma il sole non si era mai fermato! Ma Giosuè aveva fiducia in Dio e infatti il sole non tramontò per tutto il giorno, fino a quando gli israeliti non riuscirono a sconfiggere il re di Canaan e i loro eserciti. Giosuè, combattente per la fede, guida della sua gente, scelto da Dio, il cui nome significa Dio salva. Non vi ricorda qualcuno? Sapete come si traduce in greco il nome Joshua, cioè Giosuè? Si traduce con Gesù. E Gesù e l'antico patriarca, forse, non avevano solo il nome in comune.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati, cari bambini. Bentornato anche a te, Tommasino.
2: Ciao,
1: ancora sulla nostra barca, sempre per salpare sulla parola di Dio. E oggi rispondiamo ad una domanda importante. Anzi, la faccio a voi, cari bambini. Chi è per voi Gesù? E parto proprio da un brano che ci dà l'idea e ci fa capire chi è per noi Gesù. Proprio Gesù stesso lo chiede ai suoi discepoli: chi dite che io sia? Risponde solo uno a questa domanda ed è Pietro, e dà la risposta più bella: il Cristo, il nostro Signore. Gesù lo incontriamo in ogni luogo, lo incontriamo a scuola quando viviamo l'altruismo con i nostri compagni, lo incontriamo in parrocchia quando viviamo la bellezza della catechesi, o no Tommasino? Lo incontriamo nelle belle esperienze che facciamo ogni giorno.
2: Certamente!
1: A me tu quando lo incontri Gesù, Tommasino?
2: Ah, allora, a me è rimasta molto impressa la frase che hanno detto i nostri piccoli amici, che è dentro il cuore di ognuno di noi tutti i giorni. E io, quando faccio delle buone azioni per i miei amichetti o anche per mio cugino Agostino, con cui ogni tanto io litigo, però quando faccio delle buone azioni per lui, ecco, allora sento che Gesù è lì.
1: Ed è bello così. Abbiamo trovato allora un posto perfetto dove far dimorare Gesù. E sapete qual è? Là ce l'ha detto Tommasino: è il nostro cuore.
2: Ah.
1: Allora, un segreto, anzi una ricetta per vivere bene, è trovare ogni giorno un momento per incontrare. Un piccolo momento di silenzio, un piccolo momento di preghiera, e poi sappiate che se vogliamo vederlo, entriamo in una chiesa, puntiamo gli occhi verso il lumino rosso, che segna sempre la sua presenza viva e reale, che è il tabernacolo, e lì avremo la sicurezza al 100% di incontrarlo. Quindi è l'unico punto in cui possiamo vederlo e vivere anche una bella esperienza. Allora, Tommasino, noi questa esperienza l'abbiamo fatta, la facciamo ogni giorno, e invitiamo i nostri amici a vivere questo incontro in maniera bella e profonda. Allora, siete pronti? Ogni settimana sulla nostra barca entreremo nella parola di Dio e insegneremo a voi e ricorderemo a noi invece la bellezza di appartenere a quel Gesù che proprio oggi abbiamo incontrato e che ci chiede: ma voi chi dite che io sia? Allora, appuntamento alla prossima settimana, bambini. Ciao e un abbraccio.
2: Ciao,
1: ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù. Caro Gesù.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
2: quando sappiamo che un bene è essenziale, subito lo cerchiamo per coloro che amiamo. Chi di noi, infatti, lascerebbe i neonati senza vestiti o senza nutrimento, nell'attesa che scelgano da grandi come vestirsi e che cosa mangiare? Carissimi, se il cibo e il vestito sono necessari per vivere, la fede è più che necessaria, perché con Dio la vita trova salvezza.
3: Avete sentito le parole del Papa? Oggi ci invita a riflettere su ciò che è davvero importante per vivere, perché sapete, per la nostra vita abbiamo bisogno di tante cose, alcune ci aiutano, altre meno, ma ce n'è una che è davvero la più importante di tutti e vogliamo scoprirla insieme ai nostri amici. Bentrovati ragazzi! Oggi abbiamo con noi Maria Bianca, Marta, Andrea, Ludovica e Beatrice. Benvenuti! Allora, parliamo di ciò che è necessario per vivere. Di che cosa abbiamo bisogno? Proprio le cose essenziali, più importanti.
4: L'acqua.
3: L'acqua, perché senza acqua?
4: Il cibo.
3: Senza acqua non si può vivere. Il cibo, assolutamente. E poi, che cos'altro?
4: I vestiti.
3: I vestiti, è fondamentale, perché senza vestiti moriremmo di freddo. E voi immaginate una persona a cui manca l'acqua, il cibo o i vestiti. Come si sentirebbe?
4: Stanco, perché non ha acqua, potrebbe morire.
3: Potrebbe morire, quindi che sentimento proverebbe?
4: Paura.
3: Paura. Che altro?
4: Disagio.
3: Disagio, disperazione, si sentirebbe solo in mezzo al mondo. E facciamo una, diciamo una cosa per assurdo. Se i vostri genitori a un certo punto non vi dessero da mangiare, che ne so, voi dite, mamma, mamma, ho fame, e lei non vi dà da mangiare, come vi sentireste?
4: Arrabbiati. Arrabbiati e affamati.
3: Arrabbiati e affamati. E poi anche?
4: Tristi.
3: Tristi. Ma vi sentireste amati?
4: No. Perché se i nostri genitori non ci danno più cibo e le cose indispensabili per vivere, vuol dire che non ci vogliono più bene.
3: Esatto, non vi vogliono più bene e quindi vi sentireste soli. Sapete che il Papa ci dice una cosa bellissima, che in realtà noi non siamo mai soli, perché Dio è sempre con noi ed è un papà che pensa a tutto, non pensa solo a darci la vita, ma anche a regalarci la cosa più importante di tutte.
4: Ci regala l'amore.
3: Ci regala l'amore e fa di più, ti dirò di più, ci regala il vestito più importante di tutti, il vestito che ci rende figli di Dio. E quindi noi possiamo chiamare Dio come? Se siamo figli?
4: Padre.
3: Padre. E questo quando avviene, secondo voi? C'è un giorno in cui...
4: Il giorno del battesimo.
3: Il giorno del nostro battesimo. Sapete che durante il rito del battesimo, a un certo punto, il sacerdote ci consegna questa veste bianca, che è un vestito effettivamente, si mette sopra al bambino, questo è piccolo, poi se uno si battezza da grande c'è una veste più grande, ma è un vestito, il vestito che ci fa diventare, appunto,
4: figli di Dio.
3: Che ci fa diventare figli di Dio. E scusate una cosa, ma se noi diventiamo figli di Dio, Lui è nostro padre, quindi vuol dire che Lui pensa a noi?
4: Sì.
5: Sì.
3: E se abbiamo bisogno di qualcosa gliela possiamo chiedere?
5: Sì.
4: Sì.
3: Per esempio, se ci troviamo in difficoltà?
4: Ci aiuta.
3: Ci aiuta. Se per esempio cadiamo, facciamo un errore. Sapete, non so se avete mai sentito quell'espressione che si usa, mamma mia, mi sento a terra. Si dice, no?
4: Ci fa rialzare.
3: Bravissimo. Ci fa rialzare, proprio come fa un papà, una mamma. Se cade un bambino piccolo, che cosa fanno i genitori?
4: Lo fanno rialzare.
3: Corrono a riprenderlo per farlo rialzare. E quindi allora nella vita noi dobbiamo farcela da soli, essere bravi da soli a fare tutte le cose, o possiamo contare?
4: Possiamo contare su chi ci vuole bene.
3: Su chi ci vuole bene, e diciamo quello che ci vuole più bene di tutti?
4: Dio.
3: Dio, che è nostro padre. Sentite una cosa, ma un figlio assomiglia al suo papà, alla sua mamma?
5: Sì.
4: Sì,
3: vi è mai capitato che qualche amico, qualche parente vi guarda e dice: oh, ma sei uguale a tua mamma, a tuo papà? Due gocce d'acqua, vi è capitato?
4: A me sempre. A me.
3: Cosa ti dicono?
4: Sei uguale a tua mamma quando era piccola.
3: E a te?
5: Sei uguale a papà.
3: Sei uguale a papà. Ma scusate una cosa, perdonatemi, ma se noi con il battesimo diventiamo figli di Dio, vuol dire che gli assomigliamo? Diventiamo simili a lui o no? Perché scusa, tu sei figlia di tua mamma, quindi sei simile a lei, hai i suoi lineamenti del volto, no? Ma se io sono figlio di Dio, vuol dire che in qualche modo ho i lineamenti di Dio. Cioè, facciamo un esempio. Gioco con gli altri. E mentre gioco qualcuno mi guarda e dice: ma lo sai che il tuo modo di giocare è particolare? Assomiglia a Dio. Oppure voglio bene a qualcuno. E qualcuno mi guarda e dice: ma lo sai che assomiglia a Dio? Perché noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Ma con il battesimo diventiamo proprio suoi figli. Se tutto questo è vero, il battesimo è una cosa superflua che non serve, o è una cosa molto importante, necessaria?
4: È molto importante.
3: Perché?
4: Perché così siamo più vicini a Dio.
3: E diventiamo?
4: Suoi figli.
3: Quindi è importante come l'acqua, come i vestiti, come il cibo?
4: No.
3: Perché no?
5: Perché è più importante.
3: Bravissima, perché è più importante. È giustissimo. È molto più importante. Allora sapete, questa è una delle ragioni per cui i genitori decidono di battezzare i figli da piccoli, proprio perché non gli fanno mancare il cibo, non gli fanno mancare l'acqua, i vestiti, ma non gli fanno mancare la cosa più importante:
4: essere figli di Dio.
3: Essere figli di Dio, il dono della fede, il dono del battesimo, perché questo fa nascere in noi una vita che non è nostra, che è la vita di Dio, e qualsiasi cosa facciamo, la facciamo, potremmo dire, da Dio. Assomigliamo a Lui, diventiamo simili a Lui. E allora ragazzi, continuiamo a parlare di sport e oggi parliamo di karate. C'è qualcuno di voi che fa karate?
4: No.
3: È uno sport che insegna il rigore, la disciplina, il rispetto degli altri. E allora scopriamo questo sport. E noi ci vediamo la prossima puntata.
6: C'era una volta.

Esther. La storia di oggi ha come protagonista una donna ebrea bellissima. Il suo nome è Esther. Purtroppo rimase orfana presto e così fu costretta ad andare a vivere da suo cugino Mardocheo, un servitore del potente Assuero, il sovrano di tutta la Persia. Un grande impero dove vivevano anche molti ebrei. Mardocheo aveva ben avvisato la fanciulla: «Mi raccomando, non rivelare a nessuno che sei ebrea! Non si sa mai, a corte non siamo molto amati!» Un giorno il re organizzò un sontuoso banchetto per i principi di tutte le nazioni del mondo, ma bevve talmente tanto che si ritrovò talmente ubriaco e fuori di senno che disse a sua moglie, la regina Vasti: «Io ti ordino di mettere la corona e di farti vedere da tutti in tutta la tua bellezza senza veli». Ma Vasti si rifiutò di obbedire al re e non lo avesse mai fatto. Il re furibondo le tolse la corona di regina. «Ricordati, mia cara Vasti, che ai mariti bisogna sempre obbedire. E poi ricordati che io sono il tuo re». Ma a questo punto Assuero era rimasto senza regina e ne voleva una nuova, una regina che fosse bellissima. «Portatemi tutte le donne più belle che ci sono in paese», disse ai suoi servitori. E così a corte arrivarono ragazze splendide. E tra queste sapete chi c'era? Sì, c'era proprio l'affascinante Esther, così bella che il re non ebbe occhi che per lei e la scelse come sua nuova sposa. Esther si ricordò di quello che le aveva chiesto suo cugino e non rivelò al re di essere ebrea. Mardocheo era molto affezionato ad Esther e spesso passeggiava intorno al palazzo per avere sue notizie, quando un giorno sentì due guardie dire che avrebbero voluto uccidere il re. Lo fece sapere ad Esther e lei lo riferì al re, che così fu salvo proprio grazie a Mardocheo. Tra i principi che vivevano alla corte del re c'era un uomo chiamato Aman, che pretendeva, in quanto gran visir, che tutti si inginocchiassero davanti a lui. L'unico che aveva avuto il coraggio di non farlo era proprio Mardocheo, perché in quanto ebreo poteva inginocchiarsi solo davanti a Dio. «Perché tradisci l'ordine del re? Lo sai che potrebbe costarti la vita?» dissero i ministri del re a Mardocheo. Ma lui non rispondeva e continuava a comportarsi come riteneva giusto. Tutto questo, e anche il fatto che fosse ebreo, arrivò però alle orecchie di Aman. «Ah, sì? È così? Non vuole onorarmi? Bene, allora io non mi limiterò soltanto ad ucciderlo, ma sterminerò tutto il suo popolo». Allora si presentò davanti al re Assuero e disse: «Permettimi di sterminare tutti gli ebrei della Persia che non obbediscono alle tue leggi». Allora il re si tolse l'anello di mano e lo diede ad Aman per dargli il potere che voleva. Mardocheo informò sua cugina Esther di quello che stava per accadere. «Devi fare in modo di salvare il tuo popolo, Esther. Non pensare di sfuggire alla persecuzione solo perché abiti nella reggia». Esther pensò e ripensò cosa poteva chiedere al re, suo marito, e si presentò da lui. E appena Assuero la vide così bella, le disse: «Come mai sei qui? Hai qualcosa da chiedermi? Ricordati che anche se dovessi chiedermi metà del mio regno, lo avrai. Ho preparato un banchetto per te, mio re, e per il tuo fido consigliere Aman. Venite, venite a tavola, ti dirò quello che desidero». Nel frattempo Aman ordinò di fare preparare un palo altissimo dove fare impiccare Mardocheo, il ribelle, e andò dal re per farsi autorizzare ad ucciderlo. Ma quando il re si rese conto che Mardocheo non era stato abbastanza ricompensato per avergli salvato la vita, chiese ad Aman: «Aman, che cosa si deve fare ad un uomo che il re voglia onorare?» Aman, che era il suo fido consigliere, pensò che il re stesse parlando di lui e rispose: «Bisogna fargli indossare il suo mantello, mettergli in testa la sua corona e farlo salire sul suo cavallo». «Ecco, bravissimo Aman, fai tutto questo molto presto e fallo con Mardocheo». Aman era furioso, si sentiva umiliato, non era lui a cui si riferiva il re, ma non poteva fare altro che accettare la sua decisione.
Ora non restava che andare al banchetto dove era stato invitato, ignaro di quello che lo aspettava. Quando furono tutti al banchetto, finalmente Ester parlò. «La mia richiesta è che mi sia concessa la vita». E il mio desiderio è che sia risparmiato il mio popolo, perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, avrei taciuto, non sarei mai venuta qui ad infastidirti. Ma purtroppo c'è un uomo che ci odia e che ci vuole morti. Chi è? E dov'è la persona di cui parli? È il perfido Aman, qui. Al tuo fianco. Il re non poteva credere alle sue orecchie. Era furioso. Un uomo della sua corte, di cui lui si fidava. E quando venne a sapere che aveva addirittura pensato di far impiccare Mardocheo, ordinò per lui la stessa sorte. E così avvenne. E l'ira del re Assuero si placò. Diede alla regina Ester la casa di Aman, poi si tolse l'anello che si era fatto restituire da Aman e lo donò a Mardocheo. Ed Ester regnò con lui in bontà e giustizia ed è per tutti esempio di prudenza e intelligenza. E ci insegna che avere dei ruoli importanti nella vita non è solo importante per noi, ma per venire incontro alle necessità del prossimo.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati, cari bambini. Oggi si parla proprio di festa. E se Gesù ci invitasse alla sua festa, noi come reagiremmo? Ce l'ha detto proprio questa bambina: sarei onorata e metterei il vestito più bello sicuramente. La domenica è il giorno della festa più bella. Mi raccomando, bambini, ogni domenica partecipate alla festa più bella, che è la Santa Messa, quella dell'incontro con Gesù, quella di un Gesù che si fa pane e vino sull'altare e ci dice: io sarò per sempre con voi. Oggi poi voglio parlarvi di un brano del Vangelo che ci parla di una bellissima festa che viene organizzata, un matrimonio, Tommasino. Immagina, allora, organizza questa festa meravigliosa, chiama tutti gli invitati, ma guarda un po', non si presenta nessuno a questa festa.
2: No.
1: Allora il papà dice: bene, non sono venuti gli invitati, facciamo una cosa, andiamo per tutto il paese, tutte le piazze, cerchiamo tutte le persone che vogliono partecipare e questa festa si deve fare.
2: Arriva.
1: È terribile fare una festa senza gli invitati, o no, Tommasino?
2: Non
1: ecco.
2: Si può
1: allora
2: proprio.
1: Arrivano tutti quanti, ma il papà nota una cosa: come mai tu sei venuto alla mia festa e non porti un vestito adeguato? Sembra quasi un po' un rimprovero che fa questa persona, ed è proprio così. Il vestito bello della festa serve veramente a rendere quel giorno ancora più bello. La nostra vita deve essere una festa continua, cioè un prepararci continuamente all'incontro con Gesù, un incontro che non va improvvisato. Le cose belle, cari bambini, non si improvvisano, ma si costruiscono nel tempo. Allora, noi ci vogliamo preparare a questa festa meravigliosa,
2: certo,
1: che ogni domenica si concretizza e si realizza nelle nostre parrocchie, e veramente la messa diventa con voi bambini un momento di festa. Mi raccomando, ogni domenica Santa Messa, bambini. Sei pronto, Tommasino?
2: Tutti invitati!
1: E allora appuntamento alla prossima settimana, sempre sulla nostra barca e sempre con la parola di Dio.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
2: Se il mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono. Questo modo di agire si chiama correzione fraterna. Essa non è una reazione all'offesa subita, ma è mossa dall'amore per il fratello. E se il fratello non mi ascolta? Gesù nel Vangelo odierno indica una gradualità. Prima tornare a parlargli con altre due o tre persone per aiutarlo meglio a rendersi conto di quello che ha fatto. Se malgrado questo egli respinge ancora l'osservazione, bisogna dirlo alla comunità, e se non ascolta neppure la comunità, occorre fargli percepire il distacco che lui stesso ha provocato. Ciascuno, consapevole dei propri limiti e difetti, è chiamato ad accogliere la correzione fraterna e ad aiutare gli altri con questo particolare servizio. Un altro frutto della carità nella comunità è la preghiera concorde. Dice Gesù: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La preghiera personale è certamente importante, anzi indispensabile, ma il Signore assicura la sua presenza alla comunità, che pur se molto piccola è unita e unanime, perché essa riflette la realtà stessa di Dio uno e trino, perfetta comunione d'amore. Dobbiamo esercitarci sia nella correzione fraterna, che richiede molta umiltà e semplicità di cuore, sia nella preghiera, perché salga Dio da una comunità veramente unita in Cristo.

0: valerà, quanto poi ci toglierà. Avrò occhi da bambino e un aeroplano per volare, un'altra rosa da guardare. È finito il CD, è finito il CD. Siamo rimasti qua, io e Stefano. Stefano, fai un saluto, dai.
1: Ciao.
0: Eccolo. Saluto di Stefano De Maio, ragazzi, non è facile da sentire, solitamente, quindi custoditelo come una rarità. Il CD è finito, Convivendo è stato un progetto fantastico, secondo me, mi ha regalato delle emozioni e delle soddisfazioni incredibili. Grazie soprattutto a tutti voi che avete appoggiato questa mia avventura attraverso i concerti, attraverso la chat, di tutti gli amici della chat che si sono trovati in tutta Italia, attraverso i messaggi del mio sito, attraverso tutto quello che la musica, tutto quello che è stato musica è stato contornato da tanto affetto. E allora grazie di cuore, io non smetterò mai di dirlo, mi auguro che ci sia ancora tanta musica e tanta vita da percorrere insieme, perché voglio stare insieme alle persone che comunque hanno la forza di condividere e di convivere, anche perché no, però condividere in questo caso la musica, le parole, la trasmissione dei sentimenti, l'energia. Andiamo avanti, non fermiamoci e non dimentichiamoci mai che chi ci ama, o meglio chi sa amarci, sa anche aspettarci sempre. Grazie di cuore, ciao.

Ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano. Proposte da Rosario Tronnolone.

Dio crea gli esseri umani a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, con pari dignità e senza alcuna gerarchia tra loro, desiderosi di vivere in relazione. Ecco allora che fa ingresso nella nostra storia l'alterità. Non siamo isole, ma persone, soggetti di relazione. E l'altro, nella sua somiglianza, come pure nella sua diversità, ci interpella e non possiamo ignorarlo. Abbiamo bisogno dell'altro, anche se è faticoso ammetterlo. E per quanto il mondo, con le sue logiche commerciali e i suoi interessi, voglia convincerci che da soli si va più veloce e più lontano, la nostra stessa carne, la nostra umanità, non fa che ripeterci il contrario. Uscire dalla solitudine, però, vuol dire anche porre il problema del confronto-scontro con l'altro. Così, dopo i racconti della creazione e l'esperienza del peccato originale, con conseguente ingresso nella nostra storia della paura, appena nel capitolo successivo, la Bibbia ci presenta la vicenda dei primi due fratelli, Caino e Abele. Una storia che testimonia la difficoltà di vivere, anzi di sopravvivere, da fratelli, con l'epilogo tristissimo del primo omicidio-fratricidio della storia, in cui l'altro, invece che un fratello, diventa un concorrente e un avversario da eliminare. E di fatto, uccidendo Abele, Caino elimina anche la possibilità per sé di definirsi come fratello. Ripercorrere la vicenda di Caino e Abele può certamente aiutarci a rileggere la nostra storia, le nostre esperienze di fraternità fallimentari e le ferite che da ambo le parti abbiamo ricevuto e inflitto. L'autore sacro introduce Caino nel racconto in maniera molto diversa da Abele. Già dalla nascita è stabilita una gerarchia tra i fratelli. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele

0: era pastore di gregge, mentre Caino era lavoratore del suolo. Caino appare come il personaggio principale, e non solo perché è il primogenito, ma anche perché la sua nascita è accompagnata dal grido di esultanza della madre che riconosce in quel figlio l'opera di Dio stesso. Per Abele, invece, nessun commento, nessuna esclamazione di gioia. Lui è il figlio che si aggiunge e che perciò è chiamato fratello. Abele entra in scena come un personaggio marginale, una sorta di appendice, che esiste solo nella relazione con Caino, il figlio primogenito di Eva. Il suo stesso nome sta a indicare il soffio e il vapore, che non hanno consistenza. Caino e Abele poi svolgono mestieri differenti. Il primo è agricoltore, il secondo è pastore. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. E subito viene da chiederci come mai, perché il Signore scelga di guardare all'offerta di Abele piuttosto che a quella di Caino. Non ci è dato conoscere i motivi della scelta di Dio, della sua preferenza verso l'offerta di Abele. Forse leggendo gli eventi dal punto di vista di Caino ci viene spontaneo gridare all'ingiustizia, accusare Dio di quello che potrebbe apparire come un semplice capriccio. Ma la verità è che il Signore, come chiunque altro, è libero nelle sue scelte e niente e nessuno può condizionare il suo agire. Fatto sta che finalmente qualcuno si accorge di Abele, che non è soltanto il numero due della storia, come tutto e tutti vorrebbero fargli credere. E Dio, guardando a lui, alla sua offerta, ci ricorda che non esiste un unico punto di vista, non esisto solo io, e non posso più continuare a vivere da figlio unico, avido di attenzioni e di consensi. Fatto sta che la scelta di Dio mette in crisi la gerarchia tra i fratelli. Il primogenito non è necessariamente il preferito. Non sempre, non per tutti. Così, mentre il lettore è distratto dal formulare le proprie teorie circa la preferenza di Dio nei confronti di Abele, l'autore sacro dà voce alla reazione di Caino davanti alla scelta del Signore a favore dell'offerta di Abele. Ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Brucia essere secondi a qualcuno. E Caino, costretto dagli eventi a mettersi per una volta nei panni di Abele, non ci sta. La sua reazione è un misto di rabbia e di depressione. È assurdo, è inaccettabile che il più debole, il minore, prevalga sul maggiore. Le convenzioni e le logiche umane dicono il contrario. Ma per Dio sembra che tutto questo non abbia alcun peso. La sua preferenza è accordata ad Abele, colui che di nome e di fatto è il più debole e vulnerabile. Caino si arrossa in viso, brucia per la rabbia e intanto si fa strada in lui una forma latente di depressione. Il fatto che Dio non abbia scelto la sua offerta ma abbia preferito quella di Abele lo colloca per la prima volta dalla parte degli scartati, di quelli bravi ma non abbastanza per essere primi. Così Caino, che non aveva mai messo in conto neppure la possibilità di un confronto con Abele, in quel momento sperimenta una bruciante verità. Essere il primo da un punto di vista anagrafico non equivale a essere automaticamente il migliore in tutto. Ferito nell'orgoglio, perciò, prende coscienza di una passione divorante che nasce dalla paura di non essere apprezzato e riconosciuto, dalla frustrazione di non essere il primo, il preferito. Accusato il colpo, Caino deve decidere se accettare la scelta di Dio oppure lasciarsi letteralmente schiacciare, travolgere dall'invidia. Dio interviene, non abbandona Caino al suo monologo interiore, non lo lascia in balia dei suoi ragionamenti che rischiano di diventare un viaggio senza ritorno. Si apre perciò un varco, cerca il dialogo. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato? E perché è abbattuto il tuo volto? Perché ti brucia così tanto al punto da sentirti prostrato da questa situazione?» Gli offre così uno sguardo esterno, altro, su ciò che sta accadendo dentro di lui. Lo esorta a uscire da quel ripiegamento su se stesso che lo sta trascinando sempre più in basso, a fare chiarezza su ciò che sente, a dare un nome a ciò che in modo incontrollato si sta prendendo tutto di lui. Il dialogo è sempre la strada giusta per non farci divorare dai nostri demoni interiori, per provare a guardare oltre, al di là della ferita che ci stordisce di dolore e che non ci lascia lucidi.
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Resto fermo qui.

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

gli amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po'

e lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, io dati a un passante.

0: I fratelli ne ho 59, tutti in giro tondo, non si sono mai fermati fin da quando esiste il mondo. A 60 secondini, ma non sono carcerieri. E se è l'ultimo a passare, il domani diventa ieri. Chi sarà?
1: Aspetta, che io te lo so dire. Aspetta.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

dirò, lo dirò su uomo che sta, canti la gloria nessun umbi,

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù presente dove due o tre sono riuniti nel suo nome, sia con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia nella domenica numero 23 del tempo ordinario. Per noi cristiani la domenica è il giorno del Signore, è il giorno della festa, ed è bello che ci troviamo qui intorno al suo altare per ascoltare la sua parola e per alimentarci di quel vero pane di vita eterna, appunto, che è Gesù. La fede cristiana invita ogni battezzato a vivere in comunione con i fratelli in un fecondo scambio di correzione e di preghiera. Ciascuno è responsabile dell'altro e solo insieme, nella testimonianza e nell'amore fraterno, possiamo essere popolo credibile di Dio. Ci siamo riuniti per sedere insieme alla tavola della parola e del pane di vita. Il Signore ravvivi in noi il desiderio di un'autentica conversione del cuore. Tu vuoi che l'ingiusto si ravveda e viva, Kyrie eleison. Tu ci hai dato il comandamento dell'amore, cuore di tutta la legge, Christe eleison. Tu hai affidato alla Chiesa la parola che converte e libera, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, di pace in terra agli uomini. Amati del Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo, ti rendiamo grato per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei Tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello, nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.

0: Attualità oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Entrate, prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatto. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Se ascoltaste oggi la Sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nei giorni di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole. Perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai. A qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello, se non ascolterà prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o di tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dirò la comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, Padre mio che è nei cieli glielo concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Alleluia, alleluia.

Beh, usciremo da questa celebrazione eucaristica, da questa messa celebrata insieme nella 23ª domenica del tempo ordinario, carichi, contenti, perché la parola di Dio che abbiamo ascoltata ci dice che grazie a Dio non viviamo da soli, grazie a Dio non possiamo fare quello che ne abbiamo voglia, grazie a Dio abbiamo tra le mani il dono, uno dei doni più belli che il Signore ci fa, che è il dono della vita, grazie a Dio abbiamo in giro dei fratelli e delle sorelle nella fede che ci correggono quando sbagliamo. Che bello vivere in una comunità parrocchiale dove non possiamo fare quello che ne abbiamo voglia, perché il cristiano non vive da solo, perché il cristiano non deve essere un egoista, perché il cristiano non può vivere per i propri interessi. Che bello vivere in una comunità parrocchiale dove ciascuno di noi ha la propria esperienza di vita, dove ciascuno di noi ha i propri pregi, ha i propri difetti, dove ciascuno di noi commette dei peccati, perché siamo tutti peccatori, ma in questa comunità parrocchiale c'è il buon Dio, noi abbiamo la grazia di chiamare, grazie a Gesù, papà.

possiamo ricevere o possiamo commettere, il cristiano sa che deve rispondere con il bene, non perché vuole diventare il paladino della giustizia, né? Non perché vuole diventare un supereroe. Il cristiano risponde con il bene, il cristiano corregge perché è cristiano, perché nella tua vita si intravede Gesù. Perché hai ricevuto un battesimo, perché quello che dici e quello che fai sono le parole e i fatti di Gesù. Perché Gesù è vero che sta bene nel tabernacolo, ma è altrettanto bene che Gesù, passatemi la battuta, sta da Dio nella nostra vita, né? Impariamo ogni tanto, quando ci domandiamo come stai, il cristiano ha solito l'abitudine di piangersi addosso, non so come mai. Come stai, insomma? Come stai? Lasciamo perdere. Fide, ma sei cristiano? Ma in te c'è Gesù? Che è vero, magari in questo momento della vita affronti delle esperienze difficili, ma non sei da solo, Gesù è con te, a portare con te la croce. E se la porta lui, questa croce è più leggera, perché non vuole che tu vivi male, vuole che tu vivi bene. E quindi impariamo, quando ci domandiamo come stai, che è bello sentire ogni tanto, sto da Dio, oh, meno male. E impariamo davvero a correggerci a vicenda, ad avere il coraggio di richiamare quando una persona non si comporta bene, ma ripeto, non perché vogliamo essere dei paladini della giustizia. Qui lo dice bene il commento, non è questione di chi ha ragione e chi no, non si tratta di ergersi a paladini della verità e della giustizia, si tratta di essere cristiani. Ti correggo perché ti voglio bene. E impariamo anche ad accettare le correzioni fraterne, che fosse più difficile. Perché quando uno mi corregge, anziché dirgli, Fide, grazie. Grazie per questo consiglio. Grazie. Perché mi accorgo, perché mi vuoi bene. Di solito invece noi rispondiamo, ma come ti permetti? Ma chi sei tu? Ma io per la mia vita faccio quello che mi voglio. E no. Bello invece vivere nella comunità dove ciascuno si prende cura dell'altro. Da soli non possiamo farcela, noi, perché siamo umani. Siamo dei peccatori, siamo fragili. Il segreto per correggere e per farsi correggere, diventare prete, ma va, diventare suora, ma va. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È bello pregare gli uni per gli altri. Che bello pregare insieme. Che bello riunirsi alla domenica o nei giorni feriali o in altre occasioni per pregare insieme. E quando due o tre sono riuniti nel nome del Signore, occhio, perché in quel banco lì c'è Gesù, no? Perché Gesù è presente. Quando due o tre si mettono insieme per pregare insieme, per fare il bene insieme. E quindi davvero usciamo da queste tre porte di questa chiesa contenti perché è domenica e contenti perché, ripeto, non camminiamo da soli, non viviamo da soli, ma viviamo in mezzo agli altri, per Dio e per gli altri. E

0: professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. L'Apostolo ci ha esortato l'amore fraterno, il nostro Maestro e Signore ci ha insegnato a metterci d'accordo nel chiedere qualunque cosa. Il Padre ce la concederà. Leviamo con cordi la preghiera per le necessità della Chiesa e del mondo. Preghiamo dicendo, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, per le comunità cristiane, perché tra i loro membri non vi sia alcun debito e non quello di un amore vicendevole. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Terra Santa, Ucraina e le nazioni devastate dalla guerra, perché ritrovino la concordia e vie pacifiche di risoluzione dei conflitti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la riconciliazione tra le persone, perché ciascuno si faccia carico del fratello che sbaglia e non abbia timore a invitarlo alla conversione e al bene. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il nostro oratorio che è in festa, l'anno che inizia faccia crescere i nostri ragazzi e giovani nell'amicizia tra di loro con Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché sappiamo comprendere l'importanza della preghiera comunitaria fatta nel nome di Cristo e le nostre liturgie siano sempre più partecipate e vive. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore, per i nostri fratelli Marilena e Giovanna, perché e per tutti i nostri defunti, Dio Padre che corregge chi ama, perdoni le loro infedeltà e prepari loro un posto nella sua casa. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Dio che nel comandamento del tuo amore ci ordini di amare coloro che ci fanno del male, aiutaci ad osservare i precetti della nuova legge, rendendo bene per male e portando gli uni i pesi degli altri. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: 19. Benedetto sei tu.

Yo sei tu, Dio che questo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te.

0: sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della fede del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi che la nostra discorrenza. Ed ecco sei tu, Signore, benedetto sei tu, Signore.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo posso offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito gli assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo Signore nostro, per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano il tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Sono pieni della tua gloria, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto, nel cielo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo averci in atto prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Bendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rusti con nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Pietro, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rinunci a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi, scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio. Thank you.

con l'agnello di Dio, ecco, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.

Grazie per il mondo.

나는 그를 잊을

0: proseguono i festeggiamenti in onore di Maria Bambina. Martedì 8 il clou con la messa alle 8:30 del mattino, Alex Conventino, e alla sera 20:30 Rosario e sempre Santa Messa presieduta da Don Roberto Cremona in occasione del 40° anniversario di ordinazione sacerdotale. Quindi martedì qui alle ore 18 non ci sarà la messa perché alla sera Alex Conventino. La parrocchia propone il viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre, informazioni e iscrizioni presso la segreteria parrocchiale, e prosegue anche la festa dell'oratorio alla quale siete caldamente invitati a partecipare come meglio credete, nel senso che ci sono proposte sia aggregative sia formative, c'è la pesca di beneficenza, ci sono in giro i biglietti della lotteria, si prega anche, poi si mangia anche tutte le sere dalle ore 19 in poi, questo fino a domenica 13 di settembre. Preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla messa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana.
1: Venite e preghiamo.
2: Venite e preghiamo. La Vergine Santa discesa dal cielo, Maria, Maria, della lontana patria.

ogni quella sedia con due ruote come farfalle.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Eppure con tutto questo e anche quest'altro, io voglio perdonare la città fumata senza filtro, cresciuta sopra il vuoto nel diluvio della pietra di fuoco del Vesuvio. Ringhio di geologia sentimentale, di sangue sparso, nervi attorcigliati nel manico, un'ottava sopra quelli di tutti i cittadini del pianeta. Io voglio perdonare la città milionaria delle vite emigrate, accatastate dentro le stive della terza classe, che tenevano in corpo la bestemmia di una speranza sola. A patria e che la catedà a magnà. Se non lo fa, non è patria né matria, fa figli di nessuno, orfani in terra. Io voglio perdonare la città puttana, caprive coscia alle divise bianche della marina della sesta flotta, alla città venduta all'astinenza alcolica e sessuale americana. Perdonare di essere pur io nato là dentro ed essermene uscito dopo che mi ha insegnato a parla spiccio, cantare Era de Maggio, a me che ero stonato come un bicchiere rotto e che dopo imparato mi ha perduto. Io voglio perdonare. La sento la città che mi risponde. Va trova chi perdona a te. A me ci penso, viento.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.
1: Iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia con il canto alla creazione giubili numero 64.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, presente dove due o tre sono riuniti nel suo nome, sia con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia in questa domenica numero 23 del tempo ordinario. Per noi cristiani la domenica è il giorno del Signore, è il giorno della festa, ed è bello che la fede cristiana invita oggi ogni battezzato a vivere in comunione con i fratelli in un fecondo scambio di correzione e di preghiera. Ciascuno è responsabile dell'altro e solo insieme, nella testimonianza e nell'amore fraterno, possiamo essere popolo credibile di Dio. Ci siamo riuniti per sedere insieme alla tavola della parola e del pane di vita. Il Signore ravvivi in noi il desiderio di un'autentica conversione del cuore. Tu vuoi che l'ingiusto si ravveda e viva, Kyrie eleison. Tu ci hai dato il comandamento dell'amore, cuore di tutta la legge, Christe eleison. Tu hai affidato alla Chiesa la parola che converte e libera, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello, nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

E cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

0: ti adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Amen.

Usciamo da questa chiesa fra qualche minuto nella certezza che ciascuno di noi non cammina da solo, grazie a Dio. Che bello vivere in una comunità parrocchiale dove ci si corregge a vicenda. Non perché chi corregge diventi il paladino della giustizia, ma chi corregge lo fa per amore. Lo fa perché è cristiano, lo fa perché è figlio di Dio. E chi viene corretto, se volete, è la bellezza della nostra vita, perché tutti noi siamo invitati a correggere i nostri fratelli e al tempo stesso ad essere corretti, la famosa correzione fraterna. Chi corregge davvero lo faccia con amore, né? Lo faccia con l'essere persona inutile, il servo inutile del Vangelo, cioè non vuole niente in cambio. Io ti correggo perché ti voglio bene. Io ti dico che stai sbagliando perché ti voglio bene. Ma lo faccia davvero con lo stile del Vangelo, né? A volte noi cristiani cadiamo nella tentazione di emanare sentenze. Il cristiano deve correggere fraternamente. Perché? Perché sei cristiano. Perché ogni parola che dici, ogni gesto che compi è una parola e un gesto di Gesù. Perché sei battezzato. Perché in te abita Gesù. E chi viene corretto non metta giù il muso, né? Perché capita a volte di vedere o di sentire, di fronte magari al richiamo o comunque a questa correzione fraterna, ma cosa vuoi da me? Ma chi sei tu per dirmi questo? Io della mia vita faccio quello che ne voglia. E no, non funziona così per il cristiano. Perché tu vivi, grazie a Dio, in una comunità. Perché ogni tua parola, ogni tuo gesto, fatto bene, permette al volto della Chiesa di risplendere. E ogni tuo gesto, ogni tua parola fatta male, rovina il volto della Chiesa. E quindi davvero impariamo a rispondere al male con il bene, impariamo ad apprezzare, ad accogliere questo dono della vita che abbiamo tra le mani e impariamo a capire che non possiamo camminare da soli, che abbiamo bisogno della vita delle altre persone, che alcune scegliamo noi, ma altre non a caso, perché il Signore non ragiona a caso. Altre persone il Signore ce le fa incontrare, perché su tutti, nessuno escluso, Dio ha in mente un grande disegno d'amore. E quindi davvero impariamo a correggerci fraternamente e impariamo ad accettare queste correzioni fraternamente. Da soli non ce la faremo mai, né? Perché siamo peccatori, perché siamo persone fragili. Per correggere e per essere corretti, cosa bisogna fare? Abbiamo già la risposta. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Che bello pregare insieme, che bello fare il bene insieme, che bello, passatemi il termine, andare a disturbare Gesù con le nostre preghiere, perché davvero dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì c'è il Signore. E quindi ecco, ci portiamo a casa in questa domenica, che è il giorno della festa, né? È il giorno del Signore. I cristiani ogni volta che celebrano l'Eucaristia e ascoltano la sua parola dovrebbero uscire da queste, dalle chiese, persone contente. Quando gli altri ci incontrano, quando ci incontriamo, o dobbiamo davvero dire, poi ma quello lì è un cristiano. Perché? Perché è contento, perché sorride, perché fa del bene inutile. Non rinfaccia all'altro le cose belle che compie, perché è un servo inutile, perché non vuole niente in cambio, vuole solamente bene a Gesù. E quando uno vuole bene a Gesù, davvero la sua vita diventa una vita di Vangelo, cioè una vita di buona notizia. E quindi ecco, quando usciremo da questa chiesa oggi, usciamo da persone contente, con l'impegno di vivere da fratelli nella fede, con l'impegno di correggerci a vicenda, ma ripeto, non per condannare l'altro, non per esaltare la propria vita, correggerci a vicenda perché è bello fare le cose insieme, perché è bello essere chiesa, perché è bello vivere in comunione. Noi faremo la comunione fra qualche minuto, comunione con il Signore e comunione con gli altri. Perché? Perché sei cristiano, perché sei figlio di Dio.

0: Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnata nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. L'Apostolo ci ha esortato all'amore fraterno. Il nostro Maestro e Signore ci ha insegnato a metterci d'accordo nel chiedere qualunque cosa e il Padre ce la concederà. Eleviamo concordi la preghiera per le necessità della Chiesa e del mondo. Preghiamo dicendo:
1: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le comunità cristiane, perché tra i loro membri non vi sia alcun debito se non quello di un amore vicendevole. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Terra Santa, l'Ucraina e le nazioni devastate dalla guerra, perché ritrovino la concordia e vie pacifiche di risoluzione dei conflitti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la riconciliazione tra le persone, perché ciascuno si faccia carico del fratello che sbaglia e non abbia timore a invitarlo alla conversione e al bene. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il nostro oratorio che è in festa, l'anno che inizia faccia crescere i nostri ragazzi e giovani nell'amicizia tra di loro e con Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché sappiamo comprendere l'importanza della preghiera comunitaria fatta nel nome di Cristo, e le nostre liturgie siano sempre più partecipate e vive. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli Mario, Gino e Pina, e per tutti i nostri defunti, Dio Padre che corregge chi ama, perdoni le loro infedeltà e prepari loro un posto nella sua casa. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Tutto questo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Della cena numero 84.

Siamo tutti dell'accordo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo Signore nostro, per mezzo di noi cieli e terra inneggiano il tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione
0: nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, il Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Libraci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
0: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo. Il corpo di Cristo.
1: Il canto di comunione resta con noi, Signore, la sera numero 112.

0: Continuiamo la novena alla Madonna a Maria Bambina che celebriamo nella chiesa dell'ex conventino, domani sera alle 20:30 il rosario, la Santa Messa e la Supplica. Poi martedì, il giorno della festa, anche la Messa del mattino alle 8:30 sarà là, mentre invece quella della sera sarà celebrata da Don Roberto Cremona, che è prete caravaggino, che ricorda il suo 40° di ordinazione sacerdotale. C'è sempre in programma la possibilità di partecipare alla gita a Roma che abbiamo messo in cantiere dal 5 al 9 di ottobre, mentre per quanto riguarda la festa all'oratorio San Luigi, Don Andrea dà gli avvisi.
1: Dicendo semplicemente che è in corso la festa dell'oratorio fino al 13 di settembre, ogni sera delle proposte sia formative sia aggregative, ogni sera la possibilità di cenare dalle ore 19, ci sono in giro i biglietti della lotteria, c'è anche la pesca di beneficenza, tra l'altro dopo questa messa l'oratorio è aperto, con aperta anche la pesca se qualcuno volesse venire lì a fare un giro, e poi sono gradite le torte perché nella cena c'è anche il reparto buffet dei dolci, quindi se qualcuno volesse fare qualche torta e portarla in oratorio, la cosa è ben gradita. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla messa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Siate profeti di riconciliazione nella vita di ogni giorno. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica e buona settimana.
3: Venite, preghiamo.

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. La radio di RCN, Radio Cittanova in Blu, che trasmette in questo momento dalla parrocchia di Caravaggio. Buongiorno, siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo, come tutte le domeniche mattina. Questa settimana non ci siamo sentiti perché sia io che Lorenzo eravamo impegnati nel cammino materano, la via ellenica di 171 chilometri che abbiamo percorso a piedi in 8 giorni. Eravamo un bel gruppo di gente, mi verrebbe da dire ragazzi, ma io ragazzo purtroppo lo sono stato e ora non lo sono più. Un gruppo legato all'oratorio con Don Andrea, tanti ragazzi e poi c'ero anch'io, diciamo, ragazzo dentro. È stata una bellissima esperienza comunitaria e abbiamo conosciuto anche diverse persone proprio buone d'animo, persone per bene. È stato un bel cammino e sono stati degli ottimi incontri, oltre che naturalmente dei bellissimi paesaggi. Abbiamo camminato ad agosto, per cui abbiamo messo in conto che avrebbe fatto tantissimo caldo e la sveglia era molto presto, verso le 4 in linea di massima. Bene, rientriamo in radio. Il crepuscolo mattutino a Caravaggio questa mattina è stato alle 6.16, l'alba alle 6.46, il tramonto sarà alle 19.53, il crepuscolo serale alle 20.23, le ore di luce a Caravaggio.

Accade oggi, nel 1522, la Victoria, una delle navi sopravvissute della spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna a Sanlúcar de Barrameda in Spagna, diventando la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1791 a Fano scoppia una rivolta popolare a causa dell'aumento del prezzo della farina e del calo del peso del pane. 1901. L'anarchico americano Leon Zolzhenitsyn spara e ferisce mortalmente il presidente statunitense McKinley all'esposizione panamericana di Buffalo. 1915, il primo prototipo di carro armato viene testato dall'esercito britannico. 1936, muore Benjamin, l'ultimo esemplare di tigre della Tasmania. 1949, le autorità militari alleate restituiscono il controllo dei beni della Germania nazista alla Germania. Nel 1965, guerra indo-pakistana del 1965, l'India attacca il Pakistan e annuncia che le sue forze cattureranno Lahore nel giro di un'ora. 1966, a Città del Capo, il principale fautore dell'apartheid, il primo ministro Verwoerd, viene accoltellato durante una seduta parlamentare. Nel 1972, massacro di Monaco, alcuni atleti e allenatori israeliani vengono uccisi quando la polizia tedesca assale i membri di Settembre Nero in un fallito tentativo di liberare gli ostaggi. 1976, guerra fredda, il tenente dell'aeronautica militare sovietica Belenko atterra con un caccia MiG-25 ad Hokkaido, sull'isola di Hokkaido in Giappone, e chiede asilo politico agli Stati Uniti. 1978, Papa Giovanni Paolo I tiene la sua prima udienza generale sull'umiltà. 1986, a Istanbul, due terroristi arabi dell'organizzazione di Abu Nidalla uccidono 22 persone e ne feriscono 6 all'interno della sinagoga Neve Shalom, durante le funzioni del Rosh Shabbat. 1991, il nome San Pietroburgo viene ripristinato per la seconda città della Russia, che si chiamava Leningrado dal 1924. Nel 2000 a New York inizia il summit del millennio delle Nazioni Unite, con più di 180 leader mondiali presenti. Vediamo ora i nati del giorno. Idris Elba, attore britannico, nel 1972. Annika Noni Rose, attrice e cantante statunitense, del 72 anch'essa. Michael Winslow, attore statunitense, nel 58. Niccolò Sanni, attore e musicista italiano, 1983. Ma poi abbiamo John Dalton, 1766, chimico e fisico inglese. Mauro De Mauro, nel 1921, giornalista. Andrea Camilleri, 1925, scrittore, sceneggiatore, regista teatrale, drammaturgo. Roger Waters, 1943, cantautore, polistrumentista e compositore britannico. Dolores O'Riordan, 1971, cantautrice e chitarrista inglese. Colapice, 1983, cantautore e produttore discografico. I morti del giorno. Prudhomme, 1907, poeta francese. Akira Kurosawa, 1998, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Luciano Pavarotti, 2007, tenore. Bart Reynolds, 2018, attore e regista statunitense. E Jean-Paul Belmondo, 2020.

E rientriamo in radio con gli avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Alle 8 si è celebrata in San Pietro la messa per Marilena e Giovanna. Alle 9.30 è appena terminata, sempre qui in parrocchia, la messa in memoria di Mario, Gino e Pina. Alle 11 in parrocchia la messa pro populo più il ricordo di Don Gianni Maccalli. Alle 18 San Bernardino in memoria dei coniugi Gina e Primo, coniugi Gigatti, Vincenzo e Maria e defunti della famiglia Baita Alessandro, Ferri Andreina e Fabrizio, Cardani Walter. Lunedì 7 settembre, novena Maria Bambina del Conventino, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Baruffi Emilio, alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo e alle 20.30 al Conventino, novena Rosario e messa in memoria di Alberto Nisoli. Martedì 8 settembre alle 8.30 al Conventino, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo, alle 20.30 al Conventino, chiusura della novena, e alle 8.30 a Masano. Mercoledì 9 settembre alle 8.30 in parrocchia, in memoria di Padre Giuseppe, Padre Christopher, Don Sergio, Don Giuseppe, Don Cesare, Don Angelo e Don Gianni. Alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 Vidalengo e San Bernardino. Giovedì 10 settembre alle 8.30 in parrocchia in memoria dei nonni Carlo e Sandra e Carlo Alberto Mombrini, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando. Alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Santa Liberata in memoria di Cocchetto Ilide, Pulla Livio e Iacchetti Giovanni. Alle 20.30 a Vidalengo, venerdì 11 settembre alle 8.30 in parrocchia e a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo. Sabato, Santissimo Nome di Maria, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Battaini Fabio, alle 18 a Masano e a Vidalengo e a Misano, dove ci sarà un battesimo, all'oratorio, alle 18, all'oratorio di Caravaggio, in memoria di Manzoni Giuseppe e Maria, Milanesi Roberto, defunti a famiglia Milanesi e Rossetti, Milanesi Angelo e famiglia, Marcialli Pietro, Pellegrini Maddalena e Domenica, Galli Francesco e Piera, famiglia Cacciamatta e Testa Giovanni, Luigi Gamba e defunti a famiglia Gamba, Tadini e Cavati Andrea. E ci sarà anche il mandato ai catechisti. Domenica 13 settembre alle 8 San Pietro, a Misano e a Masano, alle 9.30 in parrocchia in memoria di Maria e Giovanni, Bellomi Michele e Pierangelo, Mora Giacomo e famiglia, alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e a Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo, alle 15.30 San Bernardino un matrimonio, Lattuada e Asti, alle 18 San Bernardino in memoria di Gatti Agostino e Merisio Rosa, coniugi Castagna, Cervone e Cometti, più anniversari di matrimonio.

altri avvisi importanti, la festa di Maria Bambina l'8 settembre con la celebrazione Rosario della Messa presieduta da Don Roberto Cremona, che ricorda il 40° di ordinazione alle ore 20:30 al Conventino. Corso di preparazione al matrimonio inizierà il 18 settembre prossimo, iscrizioni in segreteria parrocchiale. Viaggio a Roma, la parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre, informazioni e iscrizioni in segreteria. Festa dell'Oratorio San Luigi continua per tutta la settimana, festa dell'Oratorio, con la possibilità di cena dalle ore 19:30, aperta la pesca di beneficenza.

come si fa a non ricordare questa bellissima canzone, la canzone di Marinella, che abbiamo sentito nella sua prima versione. Poi è sicuramente forse più nota e più popolare quella eseguita successivamente con la PFM.

0: è la voce del Signore. Così dice il Le letture di oggi ci invitano ad ascoltare la voce del Signore. Così dice il Salmo. E la seconda lettura ci dice che la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge è la carità. Questo dice San Paolo nella sua famosa lettera ai Romani. E veramente può essere uno stimolo per ognuno di noi, un monito. L'amore non fa alcun male. L'amore può fare solo bene. E nel Vangelo di Matteo leggiamo che dove sono due o tre riuniti nel nome di Gesù, là Gesù è in mezzo a loro. E quindi l'amore, la vita fraterna, quello che ci portiamo a casa dalle letture di oggi e quello che possiamo anche vedere dai santi che oggi possiamo ricordare, dal profeta San Zaccaria, che predisse il ritorno del popolo di Israele dall'esilio nella terra promessa, dando adesso l'annuncio di un re di pace, cioè quello che poi si scoprirà essere Cristo Signore. E andando avanti nel tempo troviamo Sant'Umberto di Maroi, abate benedettino, figura di spicco nel monachesimo merovingio del VII secolo, che ha riorganizzato veramente una vita comunitaria nella fase immediatamente successiva alla vita di San Benedetto. Ricordiamo infine tre beati dello scorso secolo che hanno lasciato una testimonianza concreta di amore per il Signore in tempi non lontanissimi dai nostri: il beato Anastasio Garzón González, coadiutore salesiano e martire, cioè salesiano ma non prete, collaboratore dei preti salesiani eppure pienamente salesiano perché professo solenne, e lui che si occupava di strumenti, ambientazione legati al mondo meccanico, dovette interrompere la sua attività nel 1936 a causa della persecuzione religiosa in Spagna, venne arrestato, dovette cambiare diverse prigioni e venne poi ucciso a 28 anni, nel 1936. In questa persecuzione si contano 64 martiri salesiani, oltre a tutti gli altri martiri, membri di altre congregazioni religiose o laici o preti diocesani. Insomma, una pagina terribile della storia di Spagna che compie in questo periodo 90 anni. Ci affidiamo poi anche all'intercessione del beato Olinto Marella, sacerdote, nato in provincia di Venezia, diocesi di Chioggia nel 1882, divenne insegnante, patì anche perché a un certo punto, per ragioni non ben chiare, venne sospeso a Divinis e per 16 anni rimase sospeso, ma nel 1925 venne riabilitato a Bologna. Fonda un più gruppo di assistenza religiosa, case rifugio per orfani e bambini abbandonati, e visse veramente in santità per molti anni come maestro della carità nel popolo, fino a morire nel 1969 a 87 anni. Tutta Bologna è presente al suo funerale ed è stato beatificato nel 2020. Veramente una testimonianza grande, troppo evangelico, viene da dire e veniva da dire anche all'epoca, troppo fedele al Vangelo, troppo ispirato a quella regola d'oro della carità che abbiamo citato già prima. E ancora più recente, il beato Tommaso Ramirez Caba, nato nel 1934, quindi avrebbe 92 anni ora, ma molto martire. Nel 1980 era un laico sposato, sacristano nella parrocchia di San Gaspare a Cajul in Guatemala. Dopo l'assassinio di un prete, padre José María, che è un missionario, fu più evidente la persecuzione in atto contro la Chiesa. Tomás fu più volte minacciato, ma ogni volta ribadiva a sua moglie Rosa di non voler abbandonare la cura per la sua Chiesa neanche a rischio della vita. Mentre pregava, il 6 settembre 1980 venne poi levato dalla chiesa a forza da alcuni guerriglieri e ucciso a colpi di arma da fuoco. Aveva 45 anni. Assieme a quel padre José María, altri due missionari, altri sei laici nella diocesi di Quiché, è stato beatificato nel 2021. Anche la sua allora è stata una testimonianza di amore per il Signore, di amore per i fratelli, di amore per la famiglia. Oggi allora ci affidiamo alle intercessioni di questi santi, questi beati che abbiamo ricordato, e chiediamo a loro che anche noi possiamo sempre ascoltare la voce del Signore, che anche noi possiamo capire come la carità non faccia mai male, ma piuttosto faccia sempre del bene a noi e al prossimo.
1: Ascoltiamo ora un'altra bellissima e famosissima canzone di Fabrizio De André. La riconoscerete subito, è La guerra di Piero.

Riprendiamo la lettura del primo capitolo dell'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Abbiamo parlato del Magistero, della dottrina sociale della Chiesa nel corso del Concilio Vaticano II. Arriviamo ora al Magistero più recente, in modo particolare. Oggi ci concentriamo sul Magistero sociale di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, per poi arrivare nel prossimo episodio a Papa Francesco e alle conclusioni del discorso. Riprendiamo quindi a leggere. Il fecondo magistero sociale di San Giovanni Paolo II si situa all'incrocio tra la crisi dei grandi sistemi ideologici del Novecento e l'avvio della globalizzazione economica. Nell'enciclica Laborem Exercens, scritta a 90 anni dalla pubblicazione della Rerum Novarum, egli apre una nuova pista di riflessione sul lavoro. Il giusto salario vi è presentato come verifica concreta dell'equità dell'intero sistema socio-economico, in quanto mostra se il lavoratore è trattato come persona o come semplice costo di produzione. Il lavoro non è considerato solo un problema da gestire o un mezzo per ottenere reddito, ma un bene fondamentale per la persona, principio dell'attività economica e chiave dell'intera questione sociale. In esso l'essere umano mette in gioco la propria libertà, la propria creatività e la capacità di cooperare, contribuendo all'elevazione culturale e morale della società. Alla luce di ciò, le varie forme di precarietà, frammentazione dei percorsi professionali e automazione non possono essere valutate solo in termini di efficienza, ma a partire dalla dignità del lavoratore, dal diritto a una retribuzione sufficiente e dalla effettiva possibilità di partecipare alla vita sociale. Nel 20° anniversario della Populorum Progressio, con l'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, Giovanni Paolo II torna sulla piaga del sottosviluppo e riconosce il fallimento di molti tentativi di colmare il ritardo economico dei popoli poveri e di accompagnarne l'industrializzazione, constatando la persistenza e talvolta l'allargamento del divario tra nord e sud del mondo. Denuncia inoltre i meccanismi economici, finanziari e commerciali che, gestiti dai paesi più forti, favoriscono strutturalmente i loro interessi e soffocano le economie più deboli, e chiede che siano sottoposti anche a un serio giudizio etico, non solo tecnico. In questo contesto la solidarietà è compresa come corresponsabilità concreta tra persone, popoli e nazioni, una forma di amicizia sociale o carità politica orientata alla civiltà dell'amore, invocata da Paolo VI. Nel centenario della Rerum Novarum, l'enciclica Centesimus Annus offre infine un discernimento sul crollo del sistema sovietico e sull'affermarsi della democrazia e dell'economia di mercato. San Giovanni Paolo II rilancia il messaggio di Pio XII, secondo cui la Chiesa può apprezzare la democrazia nella misura in cui garantisce la partecipazione effettiva dei cittadini, consente di scegliere e sostituire pacificamente i governanti e impedisce che il potere sia monopolizzato da elite ristrette mosse da interessi particolari o ideologici. Allo stesso modo riconosce il potenziale positivo del mercato dell'iniziativa privata solo se restano subordinati alla legge morale e orientati dal principio di solidarietà, senza sacrificare i più deboli alla logica del profitto. Poi la dottrina sociale della Chiesa rimane così un'eredità particolarmente attuale. L'affermazione del legame tra dignità del lavoro, solidarietà tra i popoli e valutazione critica di democrazia ed economia di mercato continua ad offrire criteri per giudicare le nuove forme di sfruttamento, di esclusione e di crisi della rappresentanza politica. Papa Benedetto XVI, nella sua enciclica sociale Caritas in Veritate, ha voluto riprendere e approfondire il concetto di sviluppo presentato nella Populorum Progressio, rileggendolo nell'orizzonte della globalizzazione. Ricorda che tale sviluppo dovrebbe tradursi in una crescita reale, estendibile a tutti e concretamente sostenibile, cioè in un progresso economico davvero inclusivo e rispettoso dei limiti del creato. Constata però che nei paesi ricchi si formano nuove categorie di poveri
e si moltiplicano forme inedite di esclusione, mentre nelle regioni più povere piccoli gruppi vivono in un benessere consumistico che convive con situazioni di miseria disumanizzante. Osserva inoltre che il nuovo sistema economico-finanziario globale, segnato da grande mobilità dei capitali e dei mezzi di produzione, ha ridimensionato il potere politico degli Stati e la loro capacità di orientare i processi economici. Per questo ribadisce che l'attività economica non può pretendere di risolvere i problemi sociali semplicemente ampliando la logica del mercato, ma deve essere ordinata al bene comune, di cui la comunità politica porta una responsabilità propria e insostituibile. Al centro di questa rilettura, Benedetto XVI pone la carità, affermando che essa è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa, a condizione che sia sempre unita alla verità. E nota con preoccupazione che proprio nei campi sociale, giuridico, politico ed economico si tende a dichiararne l'irrilevanza morale. La novità del suo contributo sta nel mostrare che sviluppo, giustizia, istituzioni e mercato non sono realtà neutre, ma luoghi in cui la carità nella verità deve prendere forma storica. Per l'oggi, segnato da disuguaglianze crescenti, pressione dei mercati finanziari, crisi ambientale e sfiducia nella politica, questo insegnamento resta attuale perché chiede di giudicare ogni modello di sviluppo sulla sua capacità di essere inclusivo e sostenibile, di ricomporre il rapporto tra economia e politica attorno al bene comune e di riconoscere alla carità un ruolo critico e generativo nella vita pubblica. Pagine illuminanti, queste offerte da Papa Leone, che ricordano l'insegnamento di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI riguardo al tema della comunità e, insomma, il loro contributo per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa. Nel prossimo episodio vedremo il Magistero sociale di Papa Francesco.

0: Piazza Grande, cantata da Ron.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande

Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? Dal Vangelo di Matteo. Commenta San Francesco Spinelli. Fra le tempeste della vita, getta l'ancora della tua speranza nel cielo. Non si smuoverà nemmeno per il soffiare del più terribile dei venti.

Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato dal Vangelo di Luca. Il mio cuore non abbia mai più altro volere e non volere che secondo il tuo volere e non volere.

e la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante, dal Vangelo di Luca. Sgombrate dall'animo ogni sentimento

si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò, e subito si alzò in piedi e li serviva. Dal Vangelo di Luca. Si accenda il fuoco della carità nelle anime vostre.

E sullo sfumare di questa canzone, Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano una serena domenica, una buona settimana a tutti e tutte. Venerdì e domenica io e Lorenzo non ci saremo in quanto ci concederemo un'ultima coda di vacanza e saremo in montagna con la famiglia e ci sarà anche Danielino, il piccolo Daniele. E ciao a tutti, ciao a tutte, ripeto, buona settimana.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù presente dove due o tre sono riuniti nel suo nome, sia con tutti voi. La fede cristiana invita ogni battezzato a vivere in comunione con i fratelli in un fecondo scambio di correzione e di preghiera. Ciascuno è responsabile dell'altro e solo insieme, nella testimonianza e nell'amore fraterno, possiamo essere popolo credibile di Dio. Ci siamo riuniti per sedere insieme alla tavola della parola e del pane di vita. Il Signore ravvivi in noi il desiderio di un'autentica conversione del cuore. Tu vuoi che l'ingiusto si ravveva e vida, e viva, Kyrie eleison. Tu ci hai dato il comandamento dell'amore, cuore di tutta la legge, Christe eleison. Tu hai affidato alla Chiesa la parola che converte e libera, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei Tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma dalla sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
2: Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
2: Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
2: se ascoltaste oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa del deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Certamente ci piace sentire dalla parola di Dio di quest'oggi l'affermazione di San Paolo: la pienezza della legge è la carità. Perché sembrerebbe quasi che annulli tutti i comandamenti. Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, dice, sono riassunti in questa realtà la carità, l'amore verso il prossimo. E certamente è così, nel senso che quando uno ama il prossimo non ruba, non l'ammazza, non danneggia le altre persone. Però quella carità lì va un passo in più rispetto al osservare i comandamenti. È più pratico osservare i comandamenti. Quando non ho ucciso, quando non ho rubato, io sono a posto. Quando non ho amato, non sono ancora a posto. E la liturgia declina, cioè ci aiuta proprio a capire cos'è questo amore, a partire da quella parola che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ezechiele, il profeta, chiamato da Dio ad ammonire il suo popolo, e Dio gli dice: guarda che tocca a te, ti affido questo compito di esortare le persone a comportarsi bene. Però se tu non lo fai, e sappiamo bene che dire a qualcuno guarda che stai sbagliando, non devi fare così, non è una cosa simpatica, ma se tu non lo fai, lui per le sue azioni verrà punito, ma domanderò conto a te. Se tu l'hai esortato e lui vuol perseverare a fare il male, ne risponderà lui. Ma se tu ti sei sottratto, io ti domanderò conto di tuo fratello. E questa è la logica per la quale facciamo un po' fatica, anzi direi molta fatica. Chi di noi si metterebbe a realizzare quello che la pagina del Vangelo dice? Quando uno sbaglia vai là e diglielo tra te e lui solo, non dirlo in piazza a tutti, non pettegolare su di lui, vai a dirlo a lui di persona. E se non ti ascolta, allora prendi con te due o tre testimoni, perché non sia solo il tuo parere, ma il modo di vedere di più persone. E ancora, se non si comporta così, dillo alla comunità. Chiaro che questa logica non è la logica nei confronti di ogni persona, ma del fratello, cioè di colui che è membro della tua comunità, di colui di cui tu ti senti responsabile, di cui tu ti devi fare carico. Non semplicemente della tua ristretta parentela, delle persone con le quali ti senti in dovere di fartene carico, ma della vita di una intera comunità, quella comunità che è qui a pregare adesso, quella comunità che si ritrova ogni domenica a celebrare l'Eucaristia. Prenditi cura del tuo fratello, perché altrimenti la fraternità è semplicemente un insieme di parole, un bel modo di dire, e siamo tutti fratelli, però tu stai a casa tua che io sto a casa mia, tu fatti gli affari tuoi che io mi faccio i miei. Gesù Cristo combatte questa logica, perché non è semplicemente una questione di buon comportamento, non è un modo di fare, ma è la sostanza della nostra vita cristiana. È la realizzazione del progetto di Dio. Perché altrimenti il nostro proclamare che Dio è buono, che è un padre nei nostri confronti, sono parole vuote. Chi vuoi che ci creda se tu non sei capace di vivere da fratello? E non con il fratello bravo, buono, che ti vuole bene, che ti fa tanti complimenti, ma anche col fratello che non si comporta bene. Ammonire il fratello, allora, non è prendere

pagani. Perché il pagano e il pubblicano è colui che tu devi convertire, a cui devi annunciare l'amore del Padre. Perché se lui non è in grado di vivere la fraternità, vuol dire che non ha ancora capito la paternità di Dio. È un pagano, è un pubblicano, ha bisogno che gli sia annunciato che Dio è davvero un padre che ci vuole bene. E non glielo annunci perché fai una bella predica dal pulpito, ma glielo annunci perché continui a conservare sentimenti di fraternità nei suoi confronti. Certo, non ci sono date molte occasioni, diremmo così, per rimproverare altre persone nel loro comportamento, altri fratelli, ma certamente dobbiamo custodire, diremmo così, questa dimensione della fraternità, ragionare in funzione di una fraternità per la quale, se prendo un impegno per dare una mano, non lo faccio perché così mi dicono che sono bravo e mi fanno i complimenti, ma perché l'altro è un fratello. Anche quando l'altro è in difficoltà, anche quando l'altro è non buono, a me non compete il giudizio, ma compete la dimensione della fraternità. E come con un fratello che sbaglia posso avere un atteggiamento di rimprovero, di sollecitazione, ma non viene meno l'amore nei suoi confronti, così deve essere nei confronti di ogni persona.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti. Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. L'Apostolo ci ha esortato all'amore fraterno. Il nostro Maestro e Signore ci ha insegnato a metterci d'accordo nel chiedere qualunque cosa e il Padre ce la concederà. Eleviamo concordi la preghiera per le necessità della Chiesa e del mondo dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Per le comunità cristiane, perché tra i loro membri non vi sia alcun debito, se non quello di un amore vicendevole, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Terra Santa, l'Ucraina e le nazioni devastate dalla guerra, perché ritrovino la concordia e vie pacifiche di risoluzione dei conflitti, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la riconciliazione tra le persone, perché ciascuno si faccia carico del fratello che sbaglia e non abbia timore a invitarlo alla conversione e al bene. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il nostro oratorio che è in festa, l'anno che inizia faccia crescere i nostri ragazzi e giovani nell'amicizia tra loro e con Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché sappiamo comprendere l'importanza della preghiera comunitaria fatta nel nome di Cristo, e le nostre liturgie siano sempre più partecipate e vive. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o

0: Signore, per il nostro fratello Don Gianni Macalli e per tutti i nostri defunti, Dio Padre che corregge chi ama, perdoni le loro infedeltà e prepari loro un posto nella sua casa. Preghiamo. O Dio che nel comandamento del tuo amore ci ordini di amare coloro che ci fanno del male, aiutaci ad osservare i precetti della nuova legge, rendendo bene per male e portando gli uni i pesi degli altri. Per Cristo nostro Signore.
1: Canto 159, ecco quel che abbiamo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore, Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza dello Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplende quale segno della tua fedeltà promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra, ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa, ad una sola voce, cantiamo.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del suo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Continuiamo la novena alla Maria Bambina, che viviamo nella chiesa dell'ex conventino, con la messa alle 20:30, domani sera rosario e santa messa. La festa poi è martedì e allora celebreremo là anche la messa del mattino alle 8:30, mentre la sera alle 20:30 avremo sempre rosario e messa celebrata da Don Roberto Cremona, che ricorda il 40° della sua ordinazione sacerdotale. C'è in cantiere sempre la possibilità di partecipare al viaggio a Roma che faremo ai primi di ottobre. E poi c'è la festa dell'oratorio, che è aperto. Anche tra poco l'oratorio sarà aperto se qualcuno vuole andare alla pesca o fermarsi per un aperitivo. C'è aperta anche la porta qui laterale per entrare. Poi tutte le sere c'è la possibilità di cenare insieme, di vivere un momento di fraternità con il calendario delle attività che sono indicate sul foglio. In particolare però ricordo che sabato la messa delle ore 18 la celebreremo nell'oratorio invece che qui in chiesa, la messa prefestiva. Comunque le indicazioni sono sul foglio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Siate profeti di riconciliazione nella vita di ogni giorno. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 174, in eterno canterò.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna parleremo della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Don Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Iniziamo subito a parlare del Santo Rosario, la meditazione dei misteri che ripercorrono le tappe principali della vita di Cristo e della nostra salvezza. Da secoli questa preghiera occupa un posto privilegiato nel culto della Beata Vergine Maria, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. Papa Pio XII lo definì il compendio di tutto il Vangelo. Don Pasqualino, cosa risponde a chi oggi definisce il rosario una preghiera infantile, meccanica, che si riduce ad una ripetizione frettolosa e monotona di Ave Maria, una preghiera di altri tempi?
1: Beh, la ripetizione lenta delle stesse parole ha un senso molto profondo se lo si inquadra nella dimensione temporale dell'uomo, il quale ha bisogno di ripetere sempre gli stessi gesti. Noi facciamo ogni giorno sempre le stesse cose. In fondo, gran parte del nostro apprendimento avviene tramite questa via, ripetere ciò che conosciamo. Basta pensare, ecco, come siamo cresciuti. Il bambino da un lato vuole apprendere favole e cose nuove, dall'altro desidera che gli si raccontino le favole che già conosce, come, ecco, un mezzo preferenziale per apprendere a gestire il mondo che lentamente conosce, scopre. Dunque la ripetizione dell'Ave Maria, del Padre Nostro e del Gloria nella meditazione di quelli che sono i misteri della nostra salvezza è qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore. Certo, noi qui parliamo di una ripetizione pura, semplice, non della meccanica della parola che poi diventa infruttuosa, ma qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore e fa germogliare quello che sono le cose più belle della nostra esistenza. Io penso che non ci si stanca mai di sentirsi dire ti amo o ti voglio bene, ma è un'esperienza che noi, pur che sentiamo sempre le stesse parole, ma nessun innamorato si stanca di sentirsi dire appunto ti voglio bene, ti amo, tu sei prezioso ai miei occhi. È quello che noi facciamo con la preghiera del Rosario. Noi vogliamo salutare la Vergine Maria così come l'angelo l'ha salutata e dirgli il nostro amore.
0: Ecco, Don Pasqualino, si può dire che il Rosario è in un certo modo un commento preghiera dell'ultimo capitolo della Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II, capitolo che tratta della mirabile presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa.
1: Accanto al titolo antico di Madre di Dio e dei credenti, l'altra categoria fondamentale che il Concilio usa appunto per illustrare il ruolo di Maria è quello di modello o di figura. Maria è il modello del credente, perché lei è colei che, pur ricevendo appunto l'ufficio della Divina Maternità, che la unisce col Figlio Redentore e per le sue singolari grazie e funzione è anche intimamente congiunta con la Chiesa, perché Maria è appunto madre di Dio e figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio. E il discorso su Maria non è più a sé stante, come se ella occupasse una posizione intermedia tra Cristo e la Chiesa, ma ricondotto come era stato all'epoca dei padri, cioè nell'ambito di quest'ultima, che Maria viene vista ed è il membro più eccellente della Chiesa. Questa era la definizione che Agostino dava di Maria, cioè come un membro della Chiesa, non al di fuori della Chiesa. Dunque Maria è beata, è santa, ma oltre che nel mistero appunto della redenzione, perché lei è il modello per eccellenza di quello che è il lavoro quotidiano che i cristiani svolgono, cioè questo modello, anche se sappiamo che il più grande modello e l'unico modello è Gesù Cristo. Allora questo far parte come membra della Chiesa, noi non soltanto siamo legati al capo che è Cristo, ma abbiamo anche un punto di riferimento che è Maria, che non soltanto è madre ma anche modello della nostra fede. Questo è un po' quello che era l'idea appunto del Concilio. Qui Maria fa parte integralmente della Chiesa, non è qualcosa che va al di là come una quarta persona della Trinità, assolutamente no, perché a

0: dolce e nel linguaggio o nel rapportarsi con Maria si scade in queste cose, ma sarebbe una grande offesa verso la Vergine Santa, perché lei stessa canta: guardate l'umiltà, la semplicità, la povertà, la piccolezza della sua serva. Già il nome stesso di Maria, che vuol dire Miriam, cioè vuol dire l'innalzata, già c'è tutta la vocazione di Maria, l'innalzata, cioè colei che Dio ha innalzato. Maria è rimasta sempre umile, quella è la virtù più grande della nostra madre.
1: L'origine della devozione del rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché Don Pasqualino era chiamato così?
0: Noi dobbiamo sempre pensare che quasi nessuno aveva la possibilità di avere in mano il testo sacro dei Vangeli o della Sacra Scrittura, e allora la gente pregava attraverso quello che era la preghiera dell'Ave Maria, e in certo qual modo sostituiva la salmodia, cioè 150 salmi, allora 150 Ave Maria. Allora questa preghiera che è dentro il cuore della fedeltà, della popolarità religiosa, ma questo amore verso la Vergine Santa tante volte era un certo qual modo costretto, perché non dobbiamo dimenticare che fino a qualche tempo fa anche le celebrazioni erano in latino, dunque la gente è semplice, mentre il sacerdote magari celebrava la messa con le spalle rivolte al popolo, il latino, a bassa voce, la gente dall'altra parte recitava il rosario, dunque la fede in questo qual modo si è mantenuta anche attraverso questa pia pratica. E tante volte distrattiamo, vero? Oggi ci sono tantissime forme per ascoltare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, che è importantissima, ma non dobbiamo distruggere quello che i nostri padri ci hanno consegnato. Leone XIII, che era devotissimo a Rosario, dice che la maniera facile per sfatteggiare e inculcare negli animi i dogmi principali della fede è appunto il Santo Rosario. E allora questo amore grande che il popolo ha avuto sempre verso la Vergine Santa, sapendo che la Madonna non trattiene nulla per sé, ma indica sempre il suo figlio. L'ultima parola che noi troviamo nei Vangeli sulla bocca di Maria è: fate quello che lui vi dirà. E dunque questo è il testamento della Maria. Maria ci conduce sempre a suo figlio.

0: Pur senza sconvolgere la struttura, Papa Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, e, ricordiamo, gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Ci spiega il motivo di questa innovazione, Don Pasqualino?
1: San Giovanni Paolo II appunto proclamò dall'ottobre del 2002 all'ottobre 2003 l'anno del Rosario, aggiungendo appunto i 5 misteri ai 15 già contemplati. Li chiamo misteri della luce per ricordarci che Gesù è la luce vera. E Giovanni Paolo, che sappiamo, era il Papa dedicato alla Madonna sotto il suo motto pontificale Totus Tus, ha svolto tutto il suo magistero petrino, e Giovanni Paolo appunto, volendo dare una forma di completezza a quello che era la meditazione dei misteri della nostra salvezza, ha voluto appunto aggiungere i misteri della luce. Lui, Gesù, è la luce del mondo, e questo noi lo vediamo attraverso quello che è la fase della vita di Cristo, attraverso quello che è il suo battesimo al fiume Giordano, dunque la manifestazione che il Padre fa attraverso la voce e che custodisce, invia suo figlio, e l'esperienza dello Spirito Santo che viene visto attraverso la colomba. Abbiamo nel Giordano questa teofania della Trinità, e così anche nell'autorevelazione alle nozze di Cana, Cristo che si lascia provocare da quello che sono i bisogni dell'uomo, perché Gesù dà sempre parte da quello che sono i bisogni dell'uomo, di questa giovane coppia, e lì c'è Maria che interviene. Poi nell'annunzio del regno di Dio, con l'invito alla conversione, tutto quello che è l'annunzio dell'amore del Padre che Gesù fa attraverso la sua parola e i suoi gesti di attenzione, perché tutti i miracoli, le liberazioni, le conversioni, lo stare accanto al povero, questo è un annunzio della misericordia del Padre. Gesù è colui che ce lo rivela. E poi ancora nella trasfigurazione, dove Cristo si manifesta ai suoi apostoli, fa vedere la gloria di suo Padre nel suo volto, e infine l'istituzione dell'Eucaristia, che è l'espressione fondamentale del mistero pasquale che stiamo celebrando anche in questi giorni, in attesa dello Spirito. Questi misteri sono la rivelazione del regno ormai giunto nella persona stessa di Gesù, che è la luce del mondo.
0: Don Pasqualino, io ho ancora due domande da farle, quindi le rubo ancora del tempo preziosissimo. Maria è sentita sempre come una figura veramente vicina alla gente, perché è ancora un interlocutore privilegiato nel percorso di fede. Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Un noto sociologo ha definito la Madonna modello culturale più potente degli ultimi 2000 anni. Il Nuovo Testamento le dedica 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria, ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza.
1: Ma Maria è colei che ci porta Gesù, non soltanto ce l'ha portato nella sua carne attraverso quello che è il mistero dell'incarnazione, ma è colei che oggi ci porta lei a suo figlio, perché questo è il testamento che suo figlio gli ha dato, quello di essere madre di tutti noi. Nel momento della crocifissione Maria non soltanto rimane madre del figlio Gesù, ma diventa madre di tutti noi. Quella profezia che il vecchio Simeone gli ha dato: a te una spada trafiggerà l'anima, è quella spada che non è soltanto la spada del dolore, ma è la spada della parola di Dio, così come poi la chiamerà Paolo, e che trafigge il cuore della madre, che fa discernimento nel cuore della madre, e questa spada diventa come un cesario. Ecco lì il momento della croce, dove Maria partorisce i suoi figli. Nella morte del figlio Gesù, Maria compartecipa, attraverso quella che è la sua esperienza materna, a questa generazione di figli nuovi che siamo noi. Maria diventa madre di tutti gli uomini, e allora per questo ognuno di noi si rifugia sempre nella madre. Quando uno vive quello che è la perdita della madre, essendo orfano, allora sente il bisogno ancora di più di aggrapparsi a quello che è l'esperienza mariana, perché Maria è la porta che ci porta a suo figlio Gesù. Chi più di lei conosce il figlio? Chi più di lei può conoscere i figli? Perché sotto la croce c'è sempre una madre, sotto la nostra croce, che è quella della nostra fragilità, della nostra pochezza, della nostra povertà, c'è sempre Maria che ci aiuta, che ci conforta. Io penso che la forza che Gesù ha avuto nel vivere, ecco, quei momenti di dolore, della sofferenza, l'ha presa anche da Maria, dallo sguardo materno di Maria, che da lontano assisteva al suo figlio Gesù. E Maria è la nostra forza, soprattutto in questo momento di grande convulsione nel mondo, e siamo attaccati da tantissime cose. Allora Maria diventa questo punto di riferimento, che è un mondo però che ci riporta poi a quello che è il sole vero, che è Gesù. Maria è la luna che riceve, ecco, questa luce del figlio, e ce la trasmette a noi, così come noi siamo chiamati a essere stelle nel firmamento del Padre. E allora, per indicare a tutti quello che è la vera luce, che è Gesù.
0: Ecco, possiamo concludere, Don Pascolino, dicendo che Maria è tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, diceva Papa Paolo VI. Il problema è dunque nell'accoglimento.
1: E Maria deve essere sempre accolta. Già l'Apostolo Giovanni scrive nel suo Vangelo, e il discepolo la prese fra le cose più care, il discepolo la prese nella sua casa. Anche noi dobbiamo accogliere Maria nella nostra casa. Maria non ci viene imposta, come Cristo non viene imposto a noi, è soltanto segno di accoglienza, e tu accogli le cose più care nella tua vita. E Maria è questo elemento importantissimo, perché Maria è questa strada che ci porta al suo figlio. Ma la devozione mariana, che non si può, non può scadere soltanto al discorso sentimentale o emozionale, come può essere questo mese di maggio, il mese di ottobre dedicato alla Madonna attraverso i rosari, i pellegrinaggi nei suoi santuari, e l'addobbare le nostre case dove c'è un'icona della Madonna. Sono gesti bellissimi. Io mi ricordo da bambino quando si andava nei quartieri, nei cortili, il rosario nei cortili, con
0: nei cortili dei nostri condomini si recitava il rosario, si faceva l'altare. Era molto bello, sì.
1: Era un'esperienza bellissima, no? E veniva inculcata a noi ragazzi quella fede genuina, che forse neanche i grandi teologi permettetemi hanno, ma quella fede genuina fatta di affidarsi e fidarsi di Dio. E questo di qua ci vuole, però dobbiamo sempre pensare a una cosa bellissima che diceva il grande araldo di Maria, San Luigi Mignone Monforte, che la vera devozione è l'imitazione. Dobbiamo imitare Maria dove? Nell'umiltà, nella piccolezza, nella disponibilità verso gli altri. Lei è icona della carità. Maria, ecco, nella gravità si lascia condurre da Dio per vivere l'esperienza dell'amore, nell'annunzio, attraverso la opera che fa la cugina Elisabetta, ma tutta la sua vita è stata sempre un stare dietro al suo figlio. Lei che è madre diventa discepola, lei che è madre diventa figlia, e questa è l'esperienza più bella che noi cristiani siamo chiamati a fare.

0: Don Pasqualino, io la ringrazio per le bellissime parole, le sue riflessioni, faremo veramente tesoro di quanto ci ha detto. E io le chiedo un'ultima cosa, nelle sue preghiere porti tutti i nostri ammalati, le persone anziane.
1: Con tutto il cuore, e vi chiedo anche di pregare per me, per la nostra piccola Cassa della Misericordia, e dunque io vi assicuro la mia preghiera, soprattutto appunto per gli ammalati, per coloro che vivono delle fragilità, e vi chiedo di pregare per me, per la nostra casa, per il ministero di esorcista che svolgo in diocesi.
0: Grazie Don Pasqualino, porti un abbraccio da parte mia agli ospiti della Casa della Misericordia di Gela. A lei grazie ancora e ci risentiremo presto, perché abbiamo bisogno delle sue riflessioni.
1: Grazie, Dio vi benedica.
0: Grazie, buona giornata e le dedichiamo il prossimo brano. Grazie a Don Pasqualino di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

0: Ed eccoci qua con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, come al solito con tre ospiti. Oggi tema particolare, parliamo di innovazione, di digitale, di prospettive, di giovani. Insomma, tematica abbastanza cara alla nostra città e vedremo se è già concretizzato o se c'è ancora tanto lavoro da fare. Come dicevo, abbiamo come al solito tre ospiti. Abbiamo Nicolò Dossena, direttore del CRIT di Cremona. Ben
1: Buongiorno, grazie per
0: arrivato.
1: l'invito.
0: Claudio Gagliardini, Communication Specialist e molto altro.
2: Buongiorno a tutti e grazie.
0: Ben ritrovato, direi,
2: Grazie,
0: visto che
2: anche a
0: ormai ci
2: voi.
0: vediamo. E Giorgia Dragoni, ricercatrice degli Osservatori Digital del Politecnico di Milano.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ma cremonese, tecnico mio, ma
3: Cremonesissima.
0: cremonesissimo. Allora, abbiamo i nostri ospiti, il tema l'abbiamo lanciato, poi lo approfondiremo, non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, di solito parlare di innovazione viene associato al parlare di digitale, insomma, soprattutto ultimamente questa associazione viene fatta. La butto lì, poi vedete voi chi comincia. Cremona è digitale?
3: Tu.
0: Questa è tua, da
1: Io.
0: Crete, è tua.
1: Cremona sta diventando digitale. Sotto più punti di vista abbiamo sia il punto di vista della pubblica amministrazione, che ha iniziato già da diversi anni a digitalizzarsi, ma comunque c'è ancora tanto da fare. C'è da considerare sempre che Cremona, sotto diversi punti di vista, è una delle città più digitali d'Italia. Classifiche dicono questo. Ma c'è anche molto altro al di fuori della pubblica amministrazione. Noi appunto col CRIT abbiamo una visione un po' di quello che è il territorio e possiamo dire che è il digitale e che ci sono sempre più giovani che si avvicinano al mondo del digitale a livello proprio aziendale. Ci sono sempre più aziende in ambito digitale su una città, su un territorio che storicamente
0: Non è
1: non
0: molto.
1: è
0: Le
1: digitale.
0: vedi più sulla legate alla città o anche fuori nel territorio della provincia sta succedendo quello che ci stai raccontando?
1: Secondo me sta succedendo ovunque, è un passaggio quasi obbligatorio che stiamo portando avanti e su cui i giovani si trovano anche più a loro agio, nascono digitali ormai. È sicuramente un passaggio molto importante e che da quei prossimi anni deciderà anche molto il futuro di quello che sono le nostre città, piccole realtà come quelle di Cremona, dovranno assolutamente passare dal digitale.
0: Giorgia?
3: Sono d'accordo. Giustamente, come diceva Nicolò, il digitale ormai fa parte della nostra vita in maniera quasi naturale, quindi non possiamo più immaginare una vita senza digitale, ma non ce ne rendiamo nemmeno conto, quindi è nei nostri giorni, nella nostra quotidianità. E questo è maggiormente vero, ancora più vero per i ragazzi giovani, i cosiddetti nativi digitali, quindi probabilmente tra qualche anno non parleremo neanche più di digitale come opportunità, sarà la normalità.
0: Lo standard.
3: Esatto.
0: I numeri che tu vedi per lavoro confermano questo trend che ci raccontava Nicolò?
3: Allora, le aziende stanno adottando in generale, non solo su Cremona, tantissimo a livello italiano le innovazioni. Una spinta fortissima l'ha data la pandemia, quindi la pandemia ha reso strettamente necessario, direi, l'utilizzo del digitale come strumento per garantire anche la possibilità di lavorare in un momento in cui eravamo più in difficoltà, ma quello che vediamo è che poi le aziende non sono tornate indietro. Quindi la pandemia ha solo dato un boost che poi è sicuramente proseguito. Vediamo tantissime tecnologie che sono già consolidate, possiamo dire, quindi per esempio il cloud o tutte le innovazioni più in ambito industriale, l'industria 4.0, vediamo tantissime innovazioni emergenti e con grandissime potenzialità, come non citare l'intelligenza
0: Ci
3: artificiale.
0: arriviamo poi su questa perché è un tema caldissimo. Claudio, forse nel mondo della comunicazione il digitale è stato precursore, cioè nel senso rispetto a tanti altri ambiti. Come vedi questo sviluppo?
2: Beh, allora faccio una premessa. Io sono a Cremona ormai da 15 anni, anzi, in realtà ieri da 15 anni.
0: Perché dall'accento avevamo intuito.
2: Cremona Sud, un po' verso il Basa. E Cremona era già cablata quando sono arrivato, non ho avuto nessun problema nel mio lavoro. Io in quel caso venivo da Cinisello, quindi comunque sia, potevo aspettarmi delle differenze. In realtà no, Cremona era già funzionale da questo punto di vista. Nel mondo della comunicazione sì, alcune cose sono arrivate prima, penso all'introduzione, ecco, io già nel 2006-2007 ero ad esempio presente su molte piattaforme. All'epoca c'era MySpace, iniziava ad aprirsi Facebook, LinkedIn, ce n'erano già, erano poco frequentate in Italia, c'è stato il boom poi nel 2010-2011, io ricordo quando sbarcò per esempio Fiorello su Twitter, da lì, ma non solo lui in realtà, quindi sì, la comunicazione è da questo punto di vista forse un po' pioniera, no? Per tanti motivi. Poi nel nostro caso specifico è vero, la pandemia ha fatto un po' da deflagratore, no? Quindi sono esplose tutte quelle piattaforme anche di comunicazione in remoto, penso a tutte, no? le video call che facciamo, penso a una serie di cose che abbiamo iniziato ad utilizzare molto, molto più frequentemente di quello che facevamo prima.
0: Quindi è ancora pioniera la comunicazione o si sta livellando un po' il tutto secondo te?
2: Sì, c'è un certo livellamento, indubbiamente la comunicazione ha necessità di correre, ha necessità di cavalcare i tempi, cavalcare le tecnologie, quindi credo sia ancora abbastanza avanti da questo punto di vista, però un livellamento indubbiamente c'è e penso che sia un bene comunque che stiano arrivando anche altri ruoli, altri reparti, altre realtà.
0: Allora, sulle novità, visto che abbiamo citato di novità, apriamo la nostra prima rubrica che è l'osservatorio. Andiamo con la sigla. Allora, quando si parla di innovazione, di digitale, spesso una delle parole, dei termini che vengono in mente per primi è startup, un mondo particolare, un mondo in crescita, in evoluzione continua. Cito un articolo dell'Eco di Bergamo che nel 2023 diceva che il tasso di mortalità delle startup innovative italiane a 18 mesi dalla nascita si aggira intorno al 92%, quindi 8 su 100 sopravvivono. Non sono numeri che sono cambiati tanto, ecco, negli ultimi 2 anni. Cosa ne dite di questa cifra o di questo trend, se vogliamo vedere?
3: Faccio io un commento non tecnico, diciamo, semplicemente diciamo ce lo possiamo aspettare, perché fare innovazione vuol dire provare, vuol dire sperimentare e vuol dire anche sbagliare in tanti casi, quindi è un elemento intrinseco, se vogliamo, Della natura stessa dell'innovazione, il fatto che ci possa essere un tentativo che non necessariamente ha successo va a buon fine.
0: È più un fattore soggettivo quindi che oggettivo, cioè tra le cause principali sembra esserci l'assenza di mercato, cioè quindi che la startup si sia collocata in un mercato che forse ancora non esiste, la carenza di fondi, questo mi sembra abbastanza diffuso, e l'inadeguatezza del team.
3: Forse ogni tanto le startup sono fin troppo innovative rispetto a quello che è il trend di mercato più generale, diciamo, più consolidato.

0: ragazzini di 18 anni, 20 anni usciti dall'università. Startup è anche gente che ha fatto anni e anni di esperienza lavorativa e che si mette in gioco con un'idea che cerca poi di entrare nel mercato e cambiarlo in qualche modo. È normale, addirittura io mi aspettavo un tasso di mortalità più alto.
1: Se andiamo più oltre i 18 mesi si alza il tasso di mortalità.
0: Perché comunque fare startup è complicato e negli ultimi avere un'idea non basta. Da avere un'idea a metterla poi a terra è lì che veramente diventa
1: Cosa
0: complicato.
1: serve secondo te in quel passaggio?
0: Serve. Noi ci stiamo provando come Crit, nel senso che l'anno scorso abbiamo lanciato un programma che si chiama appunto Build Your Idea, con cui cerchiamo di accompagnare chi ha un'idea nel metterla a terra, e lo facciamo dandogli competenze esterne che magari non hanno, dandogli consulenze, facendogli parlare con mentor che hanno già fatto quel percorso e che quindi sanno come si fa azienda, perché poi ricordiamoci sempre che fare startup alla fine significa fare azienda, cioè non è facile, non lo era prima e ancora di più è difficile adesso, e soprattutto in Italia, ma in realtà un po' ovunque c'è bisogno anche di fondi, di persone anche del territorio in grado di aiutare queste start-up a crescere e poi a portare alla fine il territorio a nuova vita, dare un nuovo mercato a quello che è il territorio di Cremona, tant'è che uno dei punti fermi nostri è non focalizziamoci soltanto su quelli che sono i macro settori che abbiamo a Cremona, ma se uno ha un'idea, diamogli una mano comunque.
1: Lo citavi prima, il capitale umano in questo è fondamentale. C'è una collaborazione con l'università, no?
0: Sì, in realtà devo dire che sono molto contento perché non c'è solo una collaborazione con le università che ci sono qua a Cremona, ma ci sono tanti stakeholder del territorio, a partire dalla pubblica amministrazione, alle associazioni di categoria, a privati che si mettono in gioco per dare una mano alla crescita di queste start-up che, devo dire, in questi anni abbiamo visto crescere esponenzialmente e siamo passati anche dall'essere noi a richiedere, a trovare persone che si propongono per aiutarle, quindi penso che sia per il territorio una cosa meravigliosa e un punto di forza.
1: Ti do un dato facile da commentare. Sei
0: Grazie.
1: pronto? Non c'è di che, visto che sei un esperto.
0: Grazie, grazie.
1: Tra le aziende del Cremonese, solo una su cinque è un'azienda al femminile.
2: Questo è un problema grande, per certi versi credo legato un po' anche al territorio. C'è un problema culturale sicuramente che ha bloccato la crescita, intanto la nascita di aziende al femminile, ma ha bloccato tante, tante donne forse dal mettere a frutto le loro idee, quello che volevano fare, le loro passioni. Lo vedi anche nello sport, no? Se vedi, che ne so, le tenniste donne di 30 anni fa sembrava che, non so, ballassero sul campo, oggi vedi donne che giocano. Che menano, come si
1: Che
2: dice,
1: giocano
2: che
1: davvero.
2: sparano delle sberle. Ecco, quel passaggio culturale nell'imprenditoria è ancora, secondo me, non dico lontano, si sta facendo, ma io lo ritengo un problema enorme perché le donne hanno tantissime qualità e tantissime caratteristiche positive che sul lavoro, a mio avviso, funzionano molto, molto bene. Dovremmo tutti quanti noi, in realtà, favorirla un po' questa crescita, no? Ma è la stessa cosa che diciamo delle start-up, no? È un po' la start-up, secondo me, è un po' tipo un transformer, no? Hai presente la macchinina, quella che si trasforma nel robottone. Il problema è che non ce l'ha built-in, non è un qualcosa che devi svilupparlo nel tempo e ti deve aiutare pure qualcuno da fuori lanciando, come succedeva a Gigrobo, i componenti o i componibili, come diciamo a Roma, lanci i componibili che erano i mobili quelli. Ecco, quindi serve una spinta da fuori, serve credere nel fatto che un'impresa al femminile possa effettivamente portare un plus valore. Io ne sono assolutamente convinto, ma lo vedi quando questo funziona e quando questo c'è. E qui sul territorio cremonese probabilmente c'è anche, forse siamo un pochino più resti, no? Un pochino più lenti al cambiamento, è anche molto, forse molto più semplice in famiglia rimanere in un contesto un po' protetto, se vuoi, no? E quindi non lanciarsi come avviene su territori come Milano, in cui o ti lanci
1: Poi è
2: o dopo
1: finita,
2: un mese
1: certo.
2: non porti a casa l'affitto, no? Ecco, quindi secondo me sono tanti fattori, ma spero che questa cosa cambi e anche rapidamente.
1: Giorgia, questo non può che arrivare a te.
3: Ovviamente sono d'accordo. Io ho fatto il Politecnico,
1: E
3: quindi
1: già questo è sei in controtendenza con la media.
3: esatto, tipicamente discipline scientifiche, percentuale di donne bassissima, minima. Devo dire,

0: A Cremona, nella triennale di ingegneria gestionale, avevamo la nostra buona rappresentanza, però se già ci si spostava sull'informatica erano due, tre, quattro su un centinaio, quindi ancora fortemente sottorappresentate. Il motivo di fondo, onestamente, è difficile da capire. Sicuramente culturale, un retaggio che ci portiamo dietro, magari anche dal passato, che però stiamo sicuramente scardinando, quindi ce la faremo, ce
1: Ce
0: la
1: la faremo.
0: faremo.
1: Resta un problema, quindi quello della presenza femminile anche nei percorsi di studi delle discipline STEM.
0: Sì, senza ombra di dubbio, si sta facendo tanto per stimolare, quindi per esempio partendo dalle scuole superiori con percorsi di orientamento e altro, perché proprio le ragazze, una volta diciamo le ragazze tipicamente facevano più discipline come le discipline più legate al mondo classico, diciamo così. Ora non è più così, è ancora un po' così forse, ma piano piano siamo sulla strada, diciamo, di maggiore distribuzione, maggiore eterogeneità perlomeno.
1: Speriamo che il trend continui. Ora apriamo la nostra seconda rubrica e poi torniamo sul tema che hai aperto tu prima, quello dell'intelligenza artificiale. Quindi, pronti ad affacciarci alla nostra bifora. Avrete tre domande ciascuno con una scelta e dovrete prendere una decisione immediata, rapida e soprattutto decisa, definita. Allora, siete pronti? Nicolò, partiamo da te. Idea o sviluppo?
2: Sviluppo.
1: Imprenditoria o innovazione?
2: Innovazione.
1: Negozio o marketplace?
2: Negozio.
1: Ci hai pensato, ma ne
2: Negozio.
1: sei uscito con una certa
2: Sì.
1: sicurezza. Claudio, social o sociale?
2: Sociale.
1: Visibilità o pubblicità?
2: Difficile. Visibilità.
1: Campagne o influencer marketing?
2: Si può dire entrambe, non si può dire.
1: Prendi la colonnina della bifora, esattamente.
2: Campagne.
1: Campagne, ok. Infine, Giorgia, analisi dei dati o contatto con il territorio?
0: Caspita, si può dire, dipende. Subito alla prima. Direi contatto con il territorio.
1: Startup o PMI?
0: Anche questa è difficilissima. Startup.
1: Novità impattante o piccolo sviluppo?
0: Piccolo sviluppo.
1: Molto bene, siete stati. Allora, alcune erano difficili, devo dire,
0: Molte.
1: però stiamo andando nella giusta direzione. Allora, abbiamo aperto un tema, quello dell'intelligenza artificiale nell'innovazione. It's up to you. Ditemi voi come lo volete commentare.
2: Prego.
1: L'hai aperto tu,
0: Mi
1: in
0: tocca commentarlo io.
1: effetti, hai aperto tu la porta qui.
0: Allora, al di là diciamo un po' della hype, se vogliamo, legato all'intelligenza artificiale, credo che negli ultimi, penso, un anno e mezzo, due, abbiamo visto le potenzialità dell'intelligenza artificiale anche, diciamo, come utenti, come singolo
1: Sì,
0: utente,
1: anche
0: quindi.
1: perché cioè, non è che sia stata una novità degli ultimi 2 anni, forse ChatGPT è stata una novità degli ultimi
0: Esatto, però
1: 2 anni.
0: ChatGPT, non sapevo se si potesse citare,
1: Sì,
0: sì, ok?
1: credo ci guarderanno per farci. Anzi, magari.
0: Denunciare, no, anzi, è proprio quello che forse ci ha fatto capire che cosa significa. Quindi, effettivamente, l'intelligenza artificiale non è una novità, il machine learning esiste ed era già in parte implementato e utilizzato dalle aziende e dal mondo dell'innovazione in generale, ma ci siamo accorti, diciamo, che ci sono delle potenzialità effettive di diciamo, utilizzare la tecnologia a nostro supporto. Io la racconterei così. Quindi l'intelligenza artificiale è una tecnologia, appunto, uno strumento che può essere che ha degli utilizzi pazzeschi se lo usiamo a supporto delle nostre capacità, a supporto delle nostre competenze. Naturalmente c'è molto dibattito sul tema sostituzione di alcune tipologie di lavori.
1: Tu come la vedi?
0: Apro subito questa parentesi complessissima. Vedo che in realtà, secondo me, possiamo lavorare meglio, non lavorare o lavorare meno in alcuni ambiti, probabilmente anche riuscendo a concentrarci magari su cose un po' meno meccaniche che l'intelligenza artificiale in quel caso può fare meglio di noi. Quindi non vedo un reale problema di sostituzione, nel senso di l'intelligenza artificiale prenderà il nostro posto, quanto un trend di evoluzione. Quindi noi faremo cose probabilmente più interessanti perché l'intelligenza artificiale farà le cose più ripetitive.
1: C'è un
3: mi trovo totalmente d'accordo con quello che ha detto nel frattempo, perché è così, cioè noi ci siamo accorti dell'intelligenza artificiale solo perché è entrato nella quotidianità in maniera impattante e appunto disponibile per tutti, ma come diceva già prima è da anni ormai che l'intelligenza artificiale fa parte di quello che sono le aziende, di quello che fanno parte dei prodotti che usiamo anche quotidianamente, di cui non ci neanche rendiamo conto. Quindi
1: torno da te sul capitale umano legato all'intelligenza artificiale. Prima, Claudio, chiedo a te un affondo, perché se ne parla tanto, ma puoi aiutarci a capire in 2 minuti, abbiamo parlato di ChatGPT, quindi intelligenza artificiale generativa e tutto il resto, come funziona questo tipo di intelligenza artificiale generativa?
2: A me lo chiedi, c'è la ricercatrice,
1: no.
2: Lo chiedi a me.
1: Sei tu.
2: Beh, allora come funziona? Sostanzialmente sono algoritmi che vengono allenati a fare determinate cose, quindi in realtà parliamo di intelligenza artificiale, gli abbiamo dato un nome bello, evocativo, ma stiamo parlando di tecnologie che ci aiutano a fare qualcosa, quindi sono allenate a riconoscere un qualcosa o a comprendere una parola decisamente fuori luogo, ma comunque a utilizzare quello che c'è, sia il linguaggio, quindi a costruire delle frasi, a costruire anche delle informazioni, no? Andando a cercare in rete come faremmo noi, andando a cercare in quei database che gli sono stati forniti e restituirceli in modo ordinato, in modo. La stessa cosa avviene con l'intelligenza generativa quando parliamo di creare un'immagine, un filmato, un qualunque tipo di contenuto visuale. Anche lì questi algoritmi sono stati abituati a capire banalmente come è fatta una rana, è fatta a quel modo lì, io te la riproduco nello stile, e anche lì imparare molto tra virgolette gli stili, no? Copiare gli stili come faremmo noi, quindi la voglio cartoon, la voglio fotografica, la voglio in qualunque altro modo. Quindi il funzionamento in realtà è, adesso dico, relativamente semplice, nel senso che è un algoritmo che va a fare delle cose. Poi lì interviene, se posso strabordare un po' rispetto alla
1: straborda,
2: tua domanda,
1: straborda.
2: Ecco, interviene la nostra capacità di capire che quelli sono degli strumenti, cioè tutte le tecnologie sono strumenti, non è la finalità, non è il voglio fare quella roba lì, è ho quella cosa lì che può darmi una grossa mano in determinate cose. Se noi rimaniamo in questo filone qui, riusciamo a utilizzare l'AI in tanti settori, ma rimanendo noi, come dire, al comando della cosa e a dare un senso a quello che questi strumenti fanno.
1: Adesso arriva la domanda difficile. Siccome all'inizio fuori puntata hai detto solo domande facili, arriva quella difficile. Posto quello che ci ha detto Claudio, può davvero essere innovativa o diventare innovativo l'uso dell'intelligenza artificiale se parte comunque da una formazione che gli viene data dalle persone?
3: Assolutamente sì.
1: Facci dire come.
3: Questi sono aspetti molto tecnici, però nel senso, noi giustamente appunto sono algoritmi che imparano a una velocità enorme, sono delle cose, degli strumenti che cambieranno, innoveranno tantissimo il modo di lavorare, come diceva prima, molte delle attività che adesso facciamo non verranno più fatte, la ripetitività di alcune attività non verrà più portata all'interno del lavoro, cioè strumenti banali che utilizziamo tutti i giorni, l'intelligenza artificiale potenzialmente li andrà a superare e ci farà, speriamo in futuro, lavorare meno su cose meno importanti e concentrarci su quello che realmente poi serve. Sicuramente è già entrato, cioè pensiamo all'impatto che ha avuto dal momento in cui è entrata sul mercato ad oggi, è passato pochissimo tempo e siamo qua a parlarne di come ha cambiato realmente.
1: Ci abbiamo organizzato un convegno in Cattolica a parlare, esatto, di intelligenza artificiale.
3: Esatto.
1: Quindi,
3: cioè, è entrata e in pochissimo tempo ha cambiato completamente tanti aspetti del lavoro quotidiano, quindi è già innovativa e ha già portato innovazione in tantissimi ambiti. La vera sfida sarà sfruttare veramente il reale potenziale anche in quelle realtà che in questo momento non ne vedono il potenziale, quindi anche nelle realtà più storiche, in determinati tipi di lavoro un po' più classici, secondo me cambierà tantissimo anche quell'aspetto lì. E poi volevo solo aggiungere un piccolo un tema di cui che è emerso, ma di cui abbiamo che spiega anche la mortalità delle startup. Sì. Prima è il fatto che prima si puntava meno sulla sostenibilità, forse. Hai l'idea, bello, soprattutto in America, e poi in America anche lì il tasso di mortalità è enorme, perché ti sì. diamo una marea di soldi perché l'idea è tutto bello, ma poi il modello di business che sta dietro non è realmente sostenibile. In questi anni è cambiato tantissimo questo approccio, tant'è che secondo me il vero cambiamento lo vedremo nei prossimi anni, perché adesso anche gli investitori stanno dicendo: ok, è bella l'idea, ma mostrami che il tuo business sta in piedi, perché altrimenti è tutto molto bello, ma l'anno scorso sono fallite tantissime startup unicorno, quindi valutazione di un miliardo di euro di dollari,
1: eppure
3: pieni di sovvenzioni, pieni di finanziamenti, ma il modello non stava in piedi. Quindi secondo me quello sarà un enorme cambiamento, e secondo me i numeri che vedevamo prima cambieranno tantissimo nei prossimi anni.
1: Ti ho sentito, pensavo dovessi dire
2: no. Beh, allora, secondo me un altro aspetto, ma lo diceva già, è la velocità proprio d'adozione dell'intelligenza artificiale, che rispetto ad altre tecnologie è stata bruciante, no? Se pensiamo a quanti utenti ha fatto nel giro di un anno, anche in Europa, anche in Italia, ChatGPT, rispetto ad altre tecnologie del passato, è stata veramente rapidissima. Quindi un altro aspetto è proprio questo, cioè andiamo verso una crescita che è di tipo esponenziale nell'adozione anche di queste nuove tecnologie. Fine.
1: Giorgia, ti chiedo di concludere con una battuta. Affideresti a una qualsiasi piattaforma di intelligenza artificiale la creazione di un'idea per una startup?
0: No, però potrei prendere spunto, quindi potrei partire da quello che l'intelligenza artificiale mi suggerisce per avere uno stimolo per una idea, che però secondo me questo è un elemento fondamentale che l'intelligenza artificiale non ci ruberà, ovvero la capacità creativa e la capacità innovativa e ovviamente il tocco della sensibilità umana nel portare le nostre idee.
1: Allora, con questa luce di speranza nell'umanità concludiamo la nostra puntata. Grazie davvero, grazie a Nicola Dossena, grazie Claudio Gagliardini, Giorgia Dragoni, grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite. Si conclude una puntata di Torrazzo con Vista, ma ce ne sono molte altre che potete guardare su Spotify, YouTube, la domenica su CR1 alle 12.30. Un grazie particolare al Torrazzo di Cremona e all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi che ci ospitano in questa location straordinaria. Noi ci salutiamo, ma continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti, alla prossima!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. L'orto del sorriso. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
2: Sono circa le 9 del mattino. Siamo su un autobus che dal centro di Ancona sta andando verso la parte alta della città. Accompagniamo Andrea al lavoro. Lui si tiene stretta al collo una medaglia che attira l'attenzione degli altri passeggeri. L'ha vinta ad un talent show al campo estivo da cui è appena tornato.
3: Salve! Ciao! Ciao! Posso servirvi io?
2: Anche una volta arrivato a destinazione, la medaglia resta l'argomento principale di conversazione con le persone che vengono a comprare. Il martedì è giorno di apertura al pubblico per l'Orto del Sorriso e lui è uno dei commessi.
4: Il progetto Orto del Sorriso nasce a Iesi 7 anni fa. Poi 4 anni fa, quando il vescovo di Ancona Osimo ha acquistato questa struttura dei padri Saveriani, ha chiesto alla Caritas di poter fare un progetto solidale in questi terreni. Siamo partiti con l'idea di creare una cooperativa. Il progetto è un progetto di agricoltura sociale che prevede l'inclusione sociale di persone svantaggiate.
2: Andrea Tondi, il direttore dell'orto, ha voluto fortemente l'inserimento dell'altro Andrea in questo progetto.
3: Sentite le belle cicale che ci sono, signori. Questo è dove noi coltiviamo tutto, dove i miei amici contadini lavorano.
4: Allora Andri, raccogliamo quelli rossi, quelli
3: sì.
4: Rossi come sempre, andiamo a vedere qua.
5: Io e mia moglie veniamo dal volontariato con la disabilità da circa 30 anni. Nel nostro percorso di volontariato con Carovana abbiamo conosciuto Andrea circa 25-30 anni fa. Tutte le persone che vengono all'orto io penso che debbano dare un valore aggiunto alla nostra cooperativa. Non deve essere un lavoro di pietismo, ma deve essere un lavoro in cui vengono messe in luce le abilità residue delle persone, che spesso sono molto grandi. Chi viene da noi e vede un nuovo modo di integrazione fattibile, reale, credibile, sicuramente rimane affascinato dal nostro progetto e spesso, oltre a scegliere di essere il nostro cliente, sceglie anche di diventare il nostro volontario.
2: Fondazione Carovana è quella che con Andrea porta avanti da anni un percorso di autonomia che l'ha portato oggi, alla soglia dei 40 anni, a vivere in una casa condivisa con altre persone con disabilità. È qui che torniamo con lui dopo il lavoro.
3: Questa è la mia camera dove dormo io. C'ho le mie calamite, c'ho i miei computer, c'ho la mia TV. Qui dentro ci sono tutti i miei vestiti, qui tutte le mie robe che uso. Questa è la mia borraccia e come potete ben vedere io colleziono i fumetti di Topolino.
6: Andrea è uno tra i primi che ha deciso insieme all'epoca alla mamma e al papà di entrare in uno degli appartamenti di Fondazione Carovana. Fondazione Carovana nasce a dicembre del 2014 con l'obiettivo di promuovere e supportare progetti di autonomia abitativa per persone con disabilità intellettive. Abbiamo visto che c'era un'esigenza qui sul territorio di Ancona, che era proprio l'esigenza di andare a colmare quelli che erano le paure per il dopo di noi. Quindi le famiglie si chiedevano, i genitori, i familiari più stretti si chiedevano un domani, quando loro non ci sarebbero più stati, comunque ci sarebbero state delle difficoltà nella gestione, che fine avrebbero fatto i loro figli.
2: Oltre al presidente di Fondazione Carovana, Mirko Ametisti, incontriamo anche Anuska Ascani, responsabile educativa della Fondazione, che coordina gli operatori sociali che lavorano a supporto negli appartamenti. Quando lei arriva, Andrea sta svuotando l'asciugatrice.
3: Questo mi dice ruota la testa, qua mi dice ruota, non c'è capì niente.
7: Ma perché dobbiamo aspettare? Te però metti questo per bene.
8: Le persone con fragilità sono persone abituate ad essere accudite, abituate a non scegliere, abituate a non prendersi cura di sé e degli spazi dove vivono. La postura invece educativa, che è quella che permette all'altro di vedersi in maniera differente, è un qualcosa che noi cerchiamo di sviluppare. È un'esperienza estremamente nutriente perché non solo fa sentire l'altro indipendente e autonomo, ma in qualche modo lo fa sentire capace, gli dà un modo di vedere se stesso e vedere gli altri differente.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Sanctos esse decernimus et definimus.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi affinché condividano e ci facciano conoscere i santi dei propri territori. A volte questa rubrica la offriamo anche ai santuari perché ci aiutino a scoprirne la storia, la spiritualità. A volte facciamo dei focus su alcuni santi particolari ed è proprio il caso di oggi, giorno in cui desideriamo presentare la figura di San Vito, accanto naturalmente a quello di Modesto e di Crescenza. Lo facciamo con Don Paolo. Don Paolo, buongiorno a te.
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Don Paolo Malatesta, ci puoi raccontare l'esperienza e la vita di San Vito?
3: Sì, San Vito è uno di quei santi che molti conoscono di nome, magari per una festa patronale o una tradizione popolare, ma di cui non sempre si conosce la storia, eppure è uno dei santi taumaturghi più invocati tra i cristiani. Nel Medioevo fu annoverato tra i 14 santi ausiliatori, cioè quei santi ai quali il popolo si rivolgeva nelle grandi necessità. È interessante notare un aspetto: per molti santi prima viene la vita, poi il racconto e infine il culto. Per San Vito, in un certo senso, avviene quasi il contrario. Prima nasce la devozione popolare. Già a partire dal V secolo troviamo a Roma una chiesa dedicata a San Vito.
2: Don Paolo, ti domando, Don Paolo, anche per i nostri radioascoltatori, in quale periodo è nato San Vito?
3: È nato nel 286 a Mazara del Vallo.
2: Grazie, ok.
3: Noi sappiamo poco della sua vita. Le fonti più strutturate per quanto riguarda San Vito risalgono al VII secolo. Secondo la tradizione, Vito era un bambino siciliano nato a Mazara del Vallo, come dicevo, figlio di un padre pagano di nome Ila e di una madre cristiana di nome Bianca. Dopo il parto, nel volgere di pochi giorni, la madre morì, preoccupandosi di lasciare il figlio in buone mani, e affidò il proprio piccolo a due precettori, a Crescenzia e a Modesto. Vito non si converte da adulto, è educato alla fede fin da piccolo, viene battezzato da Modesto, cresce ascoltando il Vangelo, respirando un clima di radicale testimonianza cristiana, e la sua conversione è un cammino accompagnato, non è una illuminazione improvvisa, ma una crescita guidata. Le figure della nutrice Crescenzia, del precettore Modesto, sembrano essere veramente un richiamo al valore, all'educazione cristiana. E questo è importante per la vita di San Vito, perché cresce dentro una relazione educativa. Un altro momento importante della sua tappa, nella sua crescita, nella sua vita, è quella della prova, perché la sua fede non resta nascosta, diventa pubblica. E questo suscita opposizione. Il governatore della Sicilia, Valeriano, lo fa arrestare e torturare, costringendolo a rinnegare Cristo. Si cerca perfino di fare leva sull'autorità paterna, e una certa tradizione geografica vuole che sia lo stesso padre a denunciarlo e a tentare in vari modi di dissuaderlo da quella fede. Si allude addirittura ad una prigionia in un luogo di prostituzione e a vari generi di lusinghe dinanzi alle quali il campione della fede, nonostante la sua giovane età, esce sempre vittorioso e fermo nel suo proposito. E Vito non cede. La sua personalità è solida, nonostante la giovane età e le opposizioni presenti. Secondo una tradizione, un angelo apparve a Modesto e Crescenzia dicendogli di scappare, ed è una scelta obbligata, e fuggirono di notte. Vissero anche in alcune località siciliane, una delle quali è importante perché avvenne un miracolo presso Regalbuto, facendo forte il nome di Cristo nelle preghiere, salvò un giovane sbranato dai cani. Vito Modesto e Crescenza si rifugiarono quindi a Capo Egitarsio, che oggi è l'attuale San Vito Lo Capo, per sbarcare presso il Golfo di Salerno e trasferirsi presso le foci del fiume Sele, incidendo, per addentrarsi in Lucania. E da lì ovviamente cominciò il suo cammino di conversione anche verso molti popoli che credettero in lui. Infine fu la sua fama diffusa, arrivò fino a Roma, e l'imperatore Diocleziano, sapendo appunto di questa fama, lo fece chiamare per guarire il figlio affetto da un male che si presentava inguaribile. Il miracolo avvenne, ma quando gli venne chiesto di sacrificare la sua vita agli dèi, Vito rifiuta ancora, e questo fu rinchiuso in carcere, e da lì iniziò il suo lungo calvario. Fu torturato, e queste torture lo portarono realmente a confidare sempre nell'amore del Signore, il quale pare che, secondo la tradizione, avvenne un terremoto che fece crollare delle statue pagane, e questo fu un chiaro significato affinché Modesto, Vito e Crescenzia riuscirono a scappare, aiutati da questa forza celeste, trovando rifugio nuovamente presso la foce del fiume Sele, dove furono purtroppo raggiunti dai soldati dell'imperatore e infine martirizzati.
2: Dove si trova la foce del fiume?
3: La foce del fiume si trova oggi in provincia di Eboli, dove lì ovviamente furono decapitati e furono sepolti, in questo luogo dove oggi nasce anche una chiesa in loro ricordo. Questo santo diventa importante per la guida della Chiesa, soprattutto un messaggio attualissimo per i ragazzi che crescono circondati da tante voci, ma non sempre sono guidate da vere guide autorevoli e capaci di indicare mete alte. Crescono con mille connessioni digitali, ma spesso con poche relazioni profonde. E San Vito ci dice che la fede si trasmette dentro legami concreti, come educatori, genitori, catechisti e amici capaci di testimonianza. E Modesto e Crescenzia non si sono limitati a insegnare parole, hanno condiviso la vita, hanno camminato con lui fino alla fine. E che bello pensare che il martirio di Vito non è la storia di un eroe solitario, ma di una piccola comunità fedele, una piccola comunità che si stringe attorno a questo santo.
2: Don Paolo, possiamo vedere in questo anche, e anche proprio come segno di attualità, un rapporto di amicizia spirituale che si è andata creandosi tra Vito, Modesto e Crescenza?
3: Sì, io sono certo che in un tempo in cui si pensa solo a contare, a essere visibili, influenti, seguiti, Vito insieme a Crescenzo e Modesto ci insegnano la vera grandezza della coerenza e della condivisione, del convivere insieme, dello stare l'uno accanto all'altro come segno di concreto cammino che dà un valore soprattutto all'amicizia spirituale, alla stessa condivisione della fede, che diventa una caratteristica comune non solo dei primi cristiani, ma anche nella vita di tutti i giorni, perché le amicizie ci aiutano tante volte a superare le gioie e i dolori.
2: E sotto questo profilo hai messo in evidenza, Don Paolo, in maniera chiara la questione che la fede non è una questione di teorie o di formule, ma è proprio relazione con Gesù, ma anche nello stesso tempo relazione tra amici che condividono uno stesso ideale e sanno guardare insieme verso il modello dal quale lasciarsi ispirare, che è proprio il Signore. E questo manifesta anche l'attualità di questo santo, che appare così lontano, ma che in realtà mostra tutta la sua attualità attraverso appunto Modesto e Crescenzia.
3: E Crescenzia, sì. Senza di loro forse non avremmo mai conosciuto San Vito. Sono loro ad averlo educato a Cristo, sono loro ad avergli trasmesso la passione per il Vangelo, sono loro ad averlo accompagnato nella prova senza mai esitare. Questo può diventare un messaggio attualissimo anche per noi, per i giovani di oggi.
2: Questo senz'altro anche per quella capacità che mettevi in evidenza prima di saper restare saldi nelle posizioni intraprese, cioè Vito non ha rinunciato alla sua fede di fronte alle persecuzioni, di fronte alla prigionia che il quale il padre lo ha imposto, non si è rassegnato, c'era qualcosa di più grande. No. Ritornano alla mente le parole di Geremia: mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre. E Vito si è lasciato sedurre veramente grazie anche alla compagnia di questi amici che lo hanno accompagnato in questa splendida avventura. E può diventare interessante anche questo aspetto proprio dell'amicizia spirituale, perché manifesta la responsabilità che ciascuno ha nei riguardi di chi sta accanto. Ciascuno ha il compito di portare il Vangelo all'altro con la vita prima di tutto, ma anche con la parola, ma prima di tutto con la testimonianza della vita, quello che hanno fatto appunto Modesto e Crescenza nel cammino, affiancandosi a questo bambino che doveva crescere giorno dopo giorno. Io ti ringrazio, Don Paolo, di questa presentazione, perché tra qualche istante avremo modo anche di ascoltare un'altra testimonianza legata proprio alla questione di San Vito, e ascolteremo Lino Secchi, che è il presidente, il coordinatore dell'associazione San Vito, perché i nostri ascoltatori devono sapere che sono molte le parrocchie, i comuni che venerano San Vito e si sono uniti insieme. Potremmo dire che stanno condividendo un'esperienza di amicizia nel nome di San Vito, ma insieme guardando a Cristo. E così allora conosceremo anche questa associazione e le iniziative che questa associazione sta mettendo in atto.
3: Certamente, è una bella esperienza questa, perché ci fa vivere l'amicizia dalle Alpi fino alla Sicilia, insieme a San Vito e ai martiri Vito e Modesto e Crescenza.
2: E ti ringrazio di cuore. Una sola battuta finale: le reliquie di San Vito dove si trovano in questo momento?
3: Non ci sono dei luoghi dove si conservano, come in altri aspetti, il corpo intero. Abbiamo diverse reliquie sparse in tutta Italia e anche in tutta Europa, quindi non c'è un luogo ben preciso, ma in diverse comunità abbiamo dei segni che ci ricordano il suo corpo e che veneriamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità.
2: Oltre che naturalmente nei cuori di quanti sono devoti a San Vito, che quello è il sacrario più importante. Grazie di cuore, Don Paolo.
3: Grazie a voi tutti.

E prima di dare la parola a Lino Secchi, il quale ci aiuterà a comprendere l'associazione San Vito Italia, diamo la parola al canto Li amò sino alla fine di Don Claudio Burzo, perché in fondo è questo quello che ha fatto San Vito. Ha dato la vita per il suo Signore, sull'esempio dello stesso Signore.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver parlato e aver conosciuto la figura di San Vito attraverso le parole di Don Paolo Malatesta, vogliamo dialogare con Lino Secchi, responsabile dell'associazione nazionale dedicata proprio al santo. Ma con lui cerchiamo anche di riflettere veramente di che cosa stiamo parlando. Lino, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Lino, innanzitutto, che cos'è il coordinamento dei paesi di San Vito?
1: È una forma che è stata trovata nell'anno 1999 a San Vito Lo Capo, in provincia di Teramo, in provincia di Trapani, un paese che ha di stagione invernale circa 4.000 abitanti e in quella estiva sono 30.000 le persone. Lì nel 1999 il parroco di allora, Don Pietro Messana, e il sindaco Giuseppe Peraino pensarono di chiamare a raccolta e incontrare i comuni aventi come patrono San Vito e le parrocchie e le associazioni all'appuntamento dietro il nome dei meeting nazionali dei paesi di San Vito. A cavallo del weekend del 1° maggio si presentarono una decina di comuni oltre a qualche parrocchia e associazione. Bastò questo però per decidere di formare, di costituire questo coordinamento nazionale dei paesi di San Vito, di stilare una sorta di statuto regolamento e definire le strutture organizzative, le modalità per arrivare a farne parte e i fini del coordinamento.
0: E quanti sono i paesi ad oggi che partecipano a questo coordinamento?
1: Allora, i comuni che possono far parte sono i comuni che hanno o il nome del santo oppure venerano il patrono San Vito. Attualmente i comuni sono circa 50 che aderiscono a questo coordinamento e soprattutto sono comuni che hanno anche come Recanati, come San Vito, come Bagnolo Recanati Nole oppure Montalto delle Marche, comuni che non hanno il nome del santo ma onorano il patrono. Questi sono 73, 14 in Italia, 14 sono quelli che hanno il nome del santo come Monte San Vito, San Vito Lo Capo. Attualmente abbiamo iniziato allora in quel periodo a costruire dei messaggi, dei lavori da fare insieme ai vari comuni per mettersi in rete e gli appuntamenti annuali si tenevano sempre a San Vito Lo Capo. Poi nell'anno 2004-2005 abbiamo deciso di uscire e di incamminarci a fare questi appuntamenti nei vari paesi dell'Italia che onorano il patrono San Vito da nord a sud. Al momento le fondazioni si interessa di portare avanti un modo diverso di poter dialogare fra noi, perché il coordinamento, cosa succedeva? Che il coordinamento era formato da comuni, enti, parrocchie.

0: per esempio cambiava un parroco o un sindaco in quel periodo, poteva uscire dal coordinamento, quindi c'era la necessità di costruire una forma associativa più snella, quindi fatta di persone. È così che nel 2003 venne costituita l'Associazione Nazionale San Vito Italia, che oggi con la legge attuale è diventata Associazione Culturale San Vito Italia ETS, ente di terzo settore.
1: Quali sono le attività svolte e le iniziative che vengono svolte?
0: Allora, questa nuova struttura associativa è diventata il braccio operativo del coordinamento e quindi si è messa a fare delle iniziative nelle diverse regioni. Fu organizzato inizialmente per esempio un torneo di calcetto di paesi di San Vito Italia che attraverso le fasi regionali arrivò alla finale fatta in Puglia. Siamo riusciti a stampare un libretto denominato Le vie di San Vito, un progetto che punta a far conoscere e mettere in rete le realtà sanvitesi, soprattutto quelle più piccole, in modo da creare dei percorsi turistici e relazionali tra le persone, i luoghi e le tradizioni. È stato realizzato un libro che sui nostri incontri, nei primi 15 anni di attività, abbiamo indetto in quattro anni di seguito il concorso Danza la Vita, con il coinvolgimento delle scuole, degli oratori che hanno portato i giovani a conoscere la figura di San Vito e fatto conoscere i canti dedicati al Santo Patrono nei paesi. È da lì che è scattata anche l'intenzione di realizzare un libro raccolta con gli inni sacri dedicati al martire, che è stato presentato proprio in questo meeting di Recanati. Questa è una raccolta che ha anche portato a conoscere maggiormente le corali e molte si sono dedicate a registrare questi inni che troviamo sul libretto. Altra cosa importante è stata l'organizzazione di contributi, l'erogazione. Abbiamo erogato con i nostri modesti importi che abbiamo ai paesi terremotati. Un esempio è il caso per esempio del comune di Pieve Torina in Macerata nelle Marche, col quale si è stata stretta un'amicizia anche molto grazie al contributo che noi abbiamo dato per la costruzione di una chiesetta che, in quanto la chiesa principale dedicata a San Vito, era stata resa inagibile dal terremoto. Così come altro contributo è stato dato al comune alla chiesa di Barete, in L'Aquila. La stessa cosa per una chiesa di Bagnolo San Vito a Mantova, anche questa disastrata dalle piene del Po in un momento di alluvioni.
1: Quindi si è creata una sorta di solidarietà anche tra le realtà legate al santo.
0: Esatto, questo concetto è stato portato avanti anche in occasione del Covid, per esempio, con un contributo per una trasformazione di una struttura in ospedale nelle Marche. Poi in quegli anni è stato anche istituito, è stato fatto qualche pellegrinaggio, quella più importante alla cattedrale di Praga dedicata al santo. La cattedrale di San Vito nella tradizione costituisce fin dal Medioevo una preziosa reliquia del corpo del santo. Nel 2003 andammo in 300 a questo pellegrinaggio a Praga e lì il cardinale Milosas, arcivescovo di Praga, ci celebrò la messa all'interno della chiesa di San Vito insieme ad altri sacerdoti concelebranti e la chiesa era chiusa, riservata soltanto per noi. Poi facemmo anche altri pellegrinaggi nel 2004 con il Santo Padre San Giovanni Paolo II in occasione del centenario del giugno del 2004, poi con Paolo Benedetto XVI nell'anno 2007 in concomitanza di un meeting che avevamo svolto a San Vito Romano, che è una località vicino a Roma, da ultimo l'incontro in udienza con Santo Padre Francesco nell'ottobre del 2014. In quell'occasione abbiamo donato al Pontefice una riproduzione in cartapesta raffigurante la storia del santo. Poi Abbiamo fatto un altro pellegrinaggio a Fiume in Croazia in occasione di un meeting che facevamo a San Vito al Tagliamento. E in questi meeting inseriamo sempre degli argomenti di riflessione sulle tematiche attuali che interessano le nostre comunità parrocchiali e civili, incontri con i giovani sulla diversa abilità, sulla solidarietà. I lavori generalmente iniziano il venerdì pomeriggio con il saluto dell'autorità, la storia del paese dove ci troviamo, il suo legame con il santo come patrono. A volte approfondiamo in qualche fase di apertura temi relativi alla vita, alla storia di San Vito, disamina delle iniziative portate avanti durante l'anno. Diversi paesi partecipano, oltre che con i delegati, con gruppi che, non essendo interessati poi alla parte tecnica dei lavori, fanno dei giri turistici per visitare i luoghi delle zone.
1: E possiamo poi dire, Lino, che tutto questo mira a tenervi uniti e nello stesso tempo ad approfondire la spiritualità e la figura di San Vito.
0: Esatto.
1: Perché esatto. Tutto rientra dentro questa dinamica appunto di conoscenza e di sensibilizzazione. Lino, le chiedo per cortesia, quali sono le mete di pellegrinaggio principali per ripercorrere la vita di San Vito?
0: Allora, Mazzara del Vallo, dove secondo le testimonianze, la storia un po' in mista leggenda, è nato e poi da lì è partito, e poi a Santo Stefano del Sole, dove naturalmente si è camminato in varie parti d'Italia fino ad arrivare all'estero. Queste sono quelle che ci riportiamo dietro nelle nostre tradizioni e negli incontri che facciamo, a volte approfonditi con relatori che parlano della storia del santo, dell'affidamento dei tutori che ha avuto in modesta crescenza per capire il valore della fede cristiana innata in questo giovane.
1: Io la ringrazio di cuore, Lino, per questa storia. Ringrazio ancora Don Paolo perché ci ha presentato questa figura e so che siete inseriti all'interno anche di questi convegni annuali, e quindi colgo anche l'occasione di salutare quanti stanno partecipando, lasciandoci stimolare proprio dalla testimonianza e dall'intercessione di San Vito, Modesto e Crescenzia. Grazie di cuore, Lino.
0: Grazie, grazie a lei.
1: Ringrazio lei e ringrazio anche i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito in questa trasmissione. Arrivederci. Oh.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Ucraina, appello del Papa a fermare la distruzione, i negoziati aprono alla diplomazia. Le parole del Papa arrivano nel giorno in cui i mediatori degli Stati Uniti arrivano a Kiev dopo l'incontro di ieri a Mosca con Putin. Leone XIV nel Catechesi dell'Angelus ricorda che lamento e maldicenza paralizzano il Vangelo, educa alla libertà. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Nuovo appello di Leone per la pace dopo la preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro di fronte ai ripetuti attacchi con distruzione di infrastrutture in Ucraina e vittime civili. L'invocazione del Papa a porre fine alla violenza. Il servizio di Antonella Palermo.
3: Con animo addolorato, il Papa dice di seguire le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti.
4: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
3: Quello che lancia in questa prima domenica di settembre dal Palazzo Apostolico è un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace.
4: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
3: Una supplica, quella di Leone, che torna a porre ai piedi del Signore la partecipazione ai dolori dei paesi ancora in guerra. Prevalga la concordia, queste le parole del Papa, in tutti i conflitti del mondo.
2: E all'Angelus in piazza San Pietro il Pontefice, commentando le letture di oggi, esorta a praticare l'amore vicendevole e la remissione dei debiti, incoraggia le comunità cristiane ad affrontare la realtà per trasformare i problemi in passaggi di crescita. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
5: Quell'amore fraterno che Cristo ha insegnato alle prime comunità cristiane non è utopia, ma un'opzione percorribile anche oggi. È il cuore della catechesi che Leone XIV ha tenuto prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro.
4: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole.
5: Obiettivo che si raggiunge sapendo prendersi cura delle relazioni, intanto con la correzione fraterna.
4: Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita.
5: In secondo luogo, cercando sempre di mettersi d'accordo per dirimere conflitti e per chiedere grazie nella preghiera. Fondamentale, infine, non cedere a due tentazioni distruttive.
4: Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo, invece, ci educa alla libertà, nella carità.
2: E apriamo la pagina internazionale proprio con il conflitto in Ucraina. Da circa un'ora sono iniziati a Kiev i negoziati tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, reduci dalla visita di ieri a Mosca. Gli inviati di Trump sabato hanno incontrato nella capitale russa il presidente Putin in un colloquio durato 3 ore. Il loro tour diplomatico a Mosca e Kiev segna una nuova fase degli sforzi USA per mediare la pace. Finora l'Ucraina ha respinto la richiesta massima lista della Russia che chiede la completa annessione del Donbass anche delle parti che rimangono sotto il controllo ucraino. E sebbene sia ancora in vigore la sospensione degli attacchi sulle capitali Kiev e Mosca, anche oggi si segnalano bombardamenti russi. 108 droni hanno colpito 11 località, tra cui Zaporizhia, dove si registra una persona uccisa. Israele torna a colpire il Libano. Almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di attacchi israeliani contro diverse località del sud del paese dei Cedri. Israele ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte delle milizie di Hezbollah contro i suoi soldati. Con questa notizia è tutto. Ad Alberto Giovanetti, regia, e Marco Guerra, grazie per averci seguito.

Sexy. RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia, sulle rive del fiume Adda, alla scoperta di Brivio in provincia di Lecco. Il comune si trova a 208 metri sul livello del mare e conta circa 4.400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Brivio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Federico Airoldi. Allora, ci presenti il comune di Brivio.
3: Innanzitutto buongiorno e ringrazio voi per questa grandiosa opportunità che avete dato a Brivio, ai nostri cittadini, di farvi conoscere. Brivio è un paese, un borgo che sorge nel Vallivo dell'Adda. È un paese che ha la sua origine importante, un'origine storica fondamentale e che è anche contenuto il nome, Briva. Cosa significa Briva? Sponda, significa ponte. Brivio è un luogo di unione di due territori, il Ducato di Milano, la Repubblica Venezia, un luogo che ha fascino, che ha storia ed è stato luogo di importanti commercio.
2: Un luogo che parte da lontano, perché qui abbiamo anche una piccola mostra di reperti di epoca romana.
3: Assolutamente, su tutto il territorio di Brivio abbiamo avuto numerosi ritrovamenti. Il più importante è la cosiddetta capsella, che è un reliquiario che tuttora è custodito nel Museo del Louvre a Parigi. Ne andiamo assolutamente fieri.
2: Con un castello che si specchia sull'Adda.
3: Il castello è il nostro simbolo, con il ponte chiaramente. Il castello di Brivio nasce come fortificazione per difendere i commercianti, per difendere il territorio, perché il fiume stesso rappresentava un confine naturale contro l'invasione. E il castello fu posizionato in quel luogo proprio per questo motivo. Da castello militare di difesa divenne poi un castello con una finalità più commerciale, perché lungo quel tratto si svolgeva la commercializzazione di merce, di materiale, di vino, di materiali edili, di legname provenienti dalle Alpi. E questo l'ha reso assolutamente importante ed è il nostro emblema.
2: Ci sono anche dei motivi architettonici importanti come la filanda, l'antica fornace.
3: Sì, l'architettura industriale a Brivio è assolutamente significativa. Lei ha elencato due degli elementi fondamentali. La filanda carrozzi che si sviluppa sul lungo fiume, oggi riconvertita ad abitazione di pregio, bellissima con una facciata a un fronte nord che porta ancora ad oggi una raffigurazione un po' persa nel tempo ma significativa. E poi chiaramente abbiamo tutta l'architettura industriale legata anche alla produzione di mattoni che era parte fondamentale dell'economia del territorio.
2: Brivio è anche il paese natale di Cesare Cantù.
3: Sì, ne andiamo assolutamente orgogliosi, per noi è motivo di vanto. A Brivio troviamo la casa di Cesare Cantù, è una casa museo dove praticamente è possibile visitare grazie anche alla collaborazione della Proloco. Cesare Cantù sappiamo tutti che è stato storico, letterato, intellettuale che ha dato un contributo importante al risorgimento lombardo.
2: Entrando a Brivio ho letto Lungo Lago, così viene chiamato l'Adda, no?
3: Sì, ecco, questa è una curiosità. I briviesi lo chiamano lago. Perché lo chiamano lago? Perché la conformazione dell'alveo una volta era quella molto più ampia, sembrava un lago. E per noi briviesi è rimasto questo retaggio storico, il lago di Brivio. Ancora ad oggi noi diciamo andiamo al lago, non al fiume. Nel tempo poi dopo ci furono dei lavori che hanno previsto la modifica della conformazione dell'alveo fino a quello che vediamo oggi per dare all'argine diciamo uno sviluppo urbano un po' più costruito.
2: Molto bello il centro storico, ma senz'altro uno dei punti di forza poi è la natura.
3: La natura a Brivio è essenza, la natura a Brivio è vita. Un paese che si è sviluppato lungo il fiume ha saputo valorizzare quelli che sono gli elementi emblematici. Il paesaggio, la natura, il fiume, la flora, la fauna sono elementi che ci caratterizzano e al quale noi ci teniamo assolutamente. E il nostro costruito, il nostro urbanizzato, volge tutto attorno a questo sistema in modo molto equilibrato.
2: Qual è l'invito del sindaco in chiusura?
3: Io invito tutti coloro che ci ascoltano a venire a trovarci a Brivio, perché a Brivio il tempo scorre lentamente, come il nostro fiume, è possibile venire e stare a contatto con la natura, stare a contatto con le bellezze storiche, con le bellezze architettoniche, vivere la storia del nostro paese, ma soprattutto godersi una giornata di relax è una giornata nel quale è possibile vivere la felicità di un ambiente vero e sincero.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Ottavio Villa. In realtà prima aveva il titolo qui di prevosto, perché questa era una chiesa prepositurale, e quindi presentiamo la comunità cristiana di Brivio, ma qui poi abbiamo anche un'altra parrocchia, quindi presentiamo questa comunità cristiana.
4: Sì, sono due parrocchie dello stesso comune, corrispondono a due frazioni. Brivio in quanto tale comprende anche la frazione di Beverate. Le parrocchie sono dedicate a Brivio, ai santi martiri annuensi Martirio, Sisinio e Alessandro, e a Beverate Santa Margherita martire e San Simpliciano vescovo. È una parrocchia, quella di Brivio, legata a tante tradizioni. Ogni rione, basta pensare che ha la sua chiesetta e quindi la relativa festa. Comunque quella di Brivio è la comunità nella quale maggiormente il paese si riconosce, non che non ci sia anche Beverate, però insieme a Beverate stiamo completando il cammino di una comunità pastorale dedicata alla Beata Vergine Maria. Entrambe le comunità sono ricche dal punto di vista della tradizione. Io sono parroco di entrambe da settembre dell'anno scorso e sto ancora conoscendo un po' la realtà. Il primo riscontro è stato quello appunto di una presenza di fede ancora incisiva dentro le persone, le famiglie e anche il paese stesso. Tanto che la festa della Addolorata, no, qui a Brivio, che si festeggia la terza domenica del mese di settembre, prevede appunto ancora la manifestazione di una processione molto partecipata. A Beverate si festeggia invece Santa Margherita e San Simpliciano vescovo. Simpliciano fu il successore di Sant'Ambrogio e quanto così risulta un po' da una documentazione storica, sembra proprio che abbia avuto i natali in Beverate, quindi abbiamo un legame anche con la diocesi di Milano molto stretto dal punto di vista di questi santi, sia i martiri di Brivio che il vescovo di Beverate.
2: Un legame che poi si riscontra anche con San Vittorino.
4: San Vittorino è un martire del secondo secolo che ha molta devozione qui in Brivio in modo particolare, tant'è che molti anziani hanno ricevuto come nome di battesimo appunto Vittorino. Abbiamo qui le reliquie che il cardinale Schuster nel 1930 ha voluto donare alla parrocchia di Brivio e le abbiamo depositate sotto l'altare dedicato alla Vergine Maria.
2: E poi c'è anche una beata del posto.
4: E poi abbiamo Beata Maria Anna Sala, una suora delle Marcelline, nativa di Brivio, è stata beatificata negli anni 70, riveste anche qui un ruolo particolare, la si ricorda proprio come insegnante religiosa innanzitutto, ma come appassionata al mondo dell'educazione e quindi ha insegnato parecchi anni nell'Istituto del Marcelline qui a Milano e la festeggiamo con una celebrazione particolare il giorno della sua memoria.
2: E nel centro storico, oltre alla prepositurale, abbiamo altre belle chiese.
4: Abbiamo sì la chiesa innanzitutto di San Leonardo con l'altare dedicato appunto alla Vergine Addolorata, raffigurata in un'effigie, in una statua molto bella e alla quale la devozione è ancora molto viva tra le persone. Poi abbiamo Sant'Antonio, abate, del 19 di gennaio, la sua festa per una settimana con il triduo, la preparazione e altre manifestazioni anche civiche, viene ricordato poi al termine degli otto giorni e c'è la processione con la statua di Sant'Antonio. Poi abbiamo nel rione Foppaluera la chiesa dedicata alla Madonna della Neve, 5 di agosto c'è appunto la festa ricorrente e anche qui riveste un grande prestigio insomma per tutta la popolazione.
2: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla comunità cristiana?
4: Come dicevo, sono qui da pochi mesi, meno di un anno, e valorizzando un po' tutta la tradizione e la ricchezza della fede che ho riconosciuto, ho ritrovato, stiamo camminando all'interno del percorso che la diocesi ci ha affidato, che è quella della comunità pastorale, le due parrocchie in un cammino comune per riscoprire appunto quell'unità della fede che lega al di là a volte delle varie località o delle specifiche caratteristiche di ogni parrocchia. Unendole è un arricchimento vicendevole.
2: E sono tanti gli itinerari da percorrere a Brivio e adesso con lo chef Vincenzo Tripicchio percorriamo quello del gusto. Innanzitutto qui ci troviamo all'interno di un locale che ha un nome affascinante.
5: La Taverna di Leonardo, che è nata 40 anni fa e che abbiamo portato un percorso di vita con piatti della cucina lombarda e anche mediterranea, tra cui abbiamo degli antipasti con un carpione di agoni, degli agoni fatti alla griglia con una salsina particolare.
2: Questi vengono proprio dal fiume Adda, no?
5: Questi vengono dal lago di Lecco, che comunque è combacia con il fiume Adda. Abbiamo il risottino col pesce persico, che è una tradizione di Brivio che sono più di 100 anni che si propone, e poi abbiamo portato dei piatti aggiunti mediterranei.
2: Anche perché lei arriva da Cetraro, che è in Calabria.
5: Calabria,
2: no?
5: Sì.
2: E quindi ha portato il pesce di mare.
5: Ma pesce di mare, la crudite di mare, lo spaghetto con l'astice.
2: Vedo qui anche la polenta.
5: Anche la polenta con l'anguilla, che a Brivio ed era tra i piatti della domenica, dove si mangiava l'anguilla con la polenta o risotto con pesce persico.
2: Fantastici. Poi vedo anche tanti salumi,
5: gli affettati,
2: no?
5: Di salumi, tra cui il salame brianzolo, il guanciale, la bresaola e tante altre cose che oggi non presentiamo.
2: Diciamo che questo locale è portato avanti a carattere familiare.
5: Attualmente a carattere familiare, sì.
2: Noi abbiamo presentato soltanto alcuni piatti. Poi ci sono tanti altri piatti.
5: Certo,
2: qui, no?
5: certo.
2: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Brivio per lei?
6: Brivio per me è quello che il mio paese non mi ha dato.
2: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare qui Brivio.
5: E di venire a provare i nostri piatti, che sono fantastici, e per dirlo bisogna provarli, no?
2: Poi l'accoglienza conta, so che qui siete molto accoglienti.
5: È grandissime, sì.
2: Chiudiamo la nostra passeggiata a Brivio con Lorenzo Cantini, ci parlerà delle iniziative di comunità. Lei tra l'altro è un professore del Politecnico di Milano, quindi magari possiamo cogliere anche qualche altra caratteristica di Brivio più dotta, diciamo. Allora, innanzitutto so che ci sono tante iniziative proprio proposte dall'Associazione Prologo.
7: È vero, per me è un piacere poterle introdurre. Effettivamente abbiamo delle associazioni in questo piccolo paese, è un paese che ha questa grande caratteristica di avere un fiume, per cui abbiamo delle associazioni legate alla pesca. Abbiamo anche un'associazione Proloco che promuove diverse attività, sicuramente ricreative, abbiamo dei mercatini lungo l'argine, abbiamo le feste comandate con delle iniziative di piazza, e ultimamente la Proloco ha tentato anche di introdurre la possibilità di avere dei gruppi di cammino. Legato al gruppo di cammino, a volte c'è l'attività che prevede di attraversare il borgo storico, con la possibilità anche di entrare in alcune corti e sensibilizzare la popolazione su quella che è la storia di questa cittadina. Abbiamo questo castello vicino al fiume, tutti lo chiamiamo castello, poi c'è la possibilità di comprendere che era una piazza forte e che all'interno di questo recinto c'era un'antica chiesa matrice, per cui una pieve storica molto importante che addirittura aveva un controllo sul territorio sia sulla sponda comasca che quella bergamasca, oggi una cosa impensabile. Per cui queste occasioni servono per sensibilizzare i nostri cittadini sulla storia locale, ed è bello vedere che anche molte persone arrivano dal circondario, perché è un paese che ha la fortuna di avere un certo pregio ambientale, e questo favorisce diverse iniziative. Appunto la Proloco ne sta promuovendo diverse, tra cui anche a Spasso per Brivio. Visto il successo, abbiamo anche rinnovato la cartonellistica turistica vicino ai punti di attrazione del paese. Abbiamo anche un'altra importante associazione, GEB, Gruppo Escursionisti Briviesi. Grazie a loro è possibile anche avere delle escursioni sul fiume, fare lezioni di canoa e anche concordare con alcuni pescatori la possibilità di andare ad esplorare le diverse zone del fiume, perché la nostra sponda è caratterizzata da una bonifica avvenuta per la famosa battaglia del Grano, che ha modificato l'assetto naturale di questo territorio. Sulla sponda bergamasca insiste invece una grande palude, una grande area umida, ed è molto interessante entrare in questi piccoli rii. Abbiamo estesi canneti, zona di nidificazione, è una zona molto molto preziosa per la biodiversità.
2: E ci sono degli abitanti che hanno proprio una piccola imbarcazione per queste visite in palude?
7: Confermo, è vero. Era un paese di pescatori, non ci sono più i veri pescatori che lo fanno di professione, però è rimasta la passione per questo fiume. È un fiume navigabile e bene o male tutti gli abitanti del centro hanno ancora una barchetta. Adesso ci sono diverse tipologie di barche, sono arrivate anche dei piccoli gozzi, quindi con un motore entrobordo molto comodi, si può salire rapidamente, partire, e so che avrete l'occasione con uno dei miei concittadini che vi ha organizzato un piccolo tour appunto tra le cannette della palude di Brivio. Pietro Saldarini è molto noto in paese, ha dato vita a questa iniziativa di traghettare turisti e abitanti da una sponda all'altra del fiume, come si faceva anticamente quando ancora non esisteva il ponte. Qui avevamo un traghetto e i briviesi avevano le barche per andare da una parte all'altra del loro fiume, e Pietro Saldarini diciamo che è tornato molto attivo sul fiume e sono sicuro che vi farà vedere alcuni dei punti più pregevoli della nostra palude.
2: Comunque un po' tutti gli abitanti hanno una piccola imbarcazione.
7: Sì, effettivamente io stesso lavoro a Milano, però amo tornare sempre in paese quando c'è questa stagione, le serate sono ancora lunghe, c'è il sole fino a tardi, è molto piacevole prendere la barca o a remi o col motore e perdersi all'interno di questo ambiente naturale. A poca distanza c'è Milano, c'è una città tecnologicamente molto avanzata, uno non se l'aspetta. Le nostre sponde invece fanno sì che una persona venga isolata in un ambiente ancora molto selvaggio, quasi. È molto, molto interessante questo.
2: Sicuramente a Brivio è passato anche Leonardo.
7: È vero, abbiamo delle fonti che ci dicono che il Duca di Milano era interessato alla navigabilità del fiume Adda. Sappiamo da fonti storiche che si fermava qui il traffico delle merci dal lago di Como. L'Adda era selvaggia, c'erano le rapide da Brivio in poi, per cui le merci arrivavano al porto di Brivio e poi dovevano proseguire con un calesse lungo la via per Imbersago e poi Milano. E Leonardo sappiamo che viene in paese, studia questa zona diciamo del Ducato di Milano, perché affronta il tema della navigabilità del fiume. Tant'è vero che in paese abbiamo un po' questa memoria, abbiamo un locale che è intitolato alla memoria di Leonardo, e diciamo che essendo in centro paese è il locale che ancora mantiene una certa memoria su quelli che sono i piatti un po' tipici di questa zona.
2: Ma che cos'è Brivio per lei?
7: Beh, diciamo che sicuramente è un contesto di una certa qualità, una certa qualità per la vita. È una dimensione umana che si è persa in altre realtà. Siamo in un territorio che è quello della Brianza, è un distretto famoso per la produttività, qui abbiamo tantissime piccole e medie aziende e c'è una certa frenesia legata al commercio, al mondo del lavoro. Questo paese si distingue. Qui abbiamo ancora un centro fatto di case che erano di pescatori, abbiamo ancora un ambiente naturale che una volta che viene conosciuto sviluppa una grande passione da parte di chi lo vive e quindi lo difende, e per cui questo trovo che sia un valore aggiunto che questo paese può offrire a chi lo viene a visitare.
2: E allora facciamo un invito?
7: No, volentierissimo. Noi siamo in provincia di Lecco, siamo nell'ambito di un territorio che viene definito il Meratese, con Merate un po' capoluogo di questa zona. Sono tanti piccoli comuni tra di loro frazionati, ma che offrono delle realtà interessanti da visitare. Lungo l'alzaia dell'Adda è possibile avere un percorso molto agile, agevole, praticamente tutto orizzontale, e volendo o da Milano verso nord verso Lecco o da Lecco verso sud verso Milano è possibile incontrare diversi borghi, tra cui Brivio, e rendersi conto di quello che era tutto un commercio e un'organizzazione del territorio legata alla presenza del fiume Adda.
2: Telegraficamente facciamo sentire anche il dialetto locale con un invito proprio telegrafico a venire qui a Brivio.
7: Dunque, avete preso quello sbagliato, perché purtroppo ho perso la parlata. Il dialetto locale briviese è difficile, è un misto tra brianzolo e bergamasco. Chi viene da Bergamo non lo capisce, chi viene da Milano non lo comprende, per cui non avete preso la persona
2: ma
7: giusta.
2: Ad esempio, comunque, venite a Brivio che voi, ci sono tante cose belle da vedere.
7: Voi vi posso dire questo. Voi venite a Brivio la terza settimana di settembre, abbiamo la festa patronale dedicata alla Madonna Addolorata, e anticamente questo era il Burg de Balos. Era il borgo che si animava con i giocattoli per i

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione. La missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
2: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: «Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente», e riceve parole di apprezzamento: «Beato te, Simone, figlio di Giona». Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi è il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue, perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui cioè l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale. Ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte, e così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione vade retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al Maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il Figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio, perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di Lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa, e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis. È stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare questo dipinto oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere. E Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine quo vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro che, secondo questa tradizione apocrifa, decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci accompagnerà in queste nostre trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto Don Salvatore, grazie per essere con noi.
1: Bentrovato Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tu sarai con noi fino a ottobre perché faremo delle puntate particolari, diciamo così, dedicate a tutti e sette i sacramenti. Sai che Don Salvatore, noi abbiamo qui una grande possibilità di ascoltare i nostri radioascoltatori tramite il WhatsApp 335 12 43 722. Nel tempo, Don Salvatore, sono arrivate delle richieste perché ci hanno detto: ma perché non ci spiegate i sacramenti, chi prima il battesimo, chi poi il matrimonio, eccetera? E noi abbiamo pensato con te, Don Salvatore, di sistematizzare un po' tutte queste nostre chiacchierate, no? E di cominciare appunto a spiegare, a cominciare dal battesimo, tutti e sette i sacramenti. Io ti farei spiegare in 5 minuti come abbiamo pensato un po' di coordinare queste trasmissioni insieme.
1: Io intanto raccolgo con gratitudine la proposta di poter offrire ai nostri radioascoltatori la possibilità di approfondire meglio quelli che sono veramente i fondamenti della nostra dottrina cristiana, quindi la parte sacramentale. E affronteremo i sacramenti introducendoli con oggi e dando una visione d'insieme, per poi entrare in maniera sempre più profonda all'interno di tutti e sette i sacramenti, che sono, così come sappiamo e come il Catechismo ci ricorda, divisi in tre gruppi: i sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, confermazione e eucaristia, i sacramenti della vocazione cristiana, che sono ordine sacro e matrimonio, e poi alla fine i sacramenti della guarigione, che sono la penitenza e l'unzione degli infermi. E quindi affronteremo uno ad uno, partendo dalle basi bibliche, quindi dai principi fondazionali che nella Sacra Scrittura tradizionalmente leggono la fondazione di Cristo di tutti e sette sacramenti, per poi brevemente accennare a quella che è la dottrina e qualche risvolto pastorale liturgico.
0: Perfetto, e questo è molto interessante perché ci caleremo poi anche un po' nella vita pastorale quotidiana dei nostri radioascoltatori. Senti, cominciamo subito con il battesimo, che è il primo di questi sacramenti, toglie il peccato originale e fa diventare figli di Dio. Io potrei sintetizzarla così, ma ti lascio a te l'onere di iniziare a spiegare.
1: Sì, assolutamente. Io darei una panoramica iniziale su quello che rappresenta un sacramento all'interno della vita di un credente, perché sappiamo che i sacramenti, a differenza dei sacramentali, sono stati istituiti da Cristo e sono appunto sette, e i sacramentali invece sono quelli che sono stati istituiti dalla Chiesa e sono le benedizioni, gli esorcismi, sono segni che non danno la grazia attraverso una promessa di Cristo, ma predispongono alla grazia i sacramentali, mentre i sacramenti, dice la Chiesa nella sua dottrina, offrono al credente che riceve con le buone disposizioni il sacramento la grazia direttamente, perché legati questi ad un'azione di Cristo che ha strettamente congiunto l'azione sacramentale con il dono della grazia. Per sintetizzare, la teologia ha utilizzato una espressione latina un po' complessa, che però spieghiamo subito. Si dice che il sacramento concede la grazia ex opere operato, cioè direttamente, indipendentemente da quanto è degno colui che lo amministra e da quanto è degno anche colui che lo riceve. In qualche modo viene data questa grazia perché c'è una promessa, la promessa di Gesù. I sette sacramenti istituiti da Cristo sono, così come li abbiamo elencati,

viene presentato attraverso un simbolo perché porta e consegna qualcosa di inesprimibile, di misterioso appunto, ma perché è interessante, molto interessante la radice onomatopeica che in Mysterion è nascosta, la radice appunto muo, che è una parola che in qualche modo indica il tentativo del muto di voler parlare. Quando il muto vuole parlare ma non riesce a farlo, non riesce ad esprimersi, emette un suono consonantico di una M prolungata, una M prolungata, da lì muo, Mysterion, sacramentum. Quindi il sacramento attraverso un simbolo, l'acqua, l'olio, il pane, il vino, eccetera, rende visibile una realtà invisibile, è la realtà della grazia che si affaccia all'interno della vita del credente. E detto questo, come ecco introduzione generale, arriviamo adesso al sacramento, al primo sacramento, quello che Sant'Agostino chiama la porta di tutti i sacramenti, appunto il sacramento del battesimo. La ritualità battesimale in realtà non è stata inventata con il cristianesimo, molte religioni avevano e hanno questa prassi di lavaggio, no? Anche per esempio nei musulmani e nell'ebraismo antico ci sono i riti di abluzione, di purificazione. La differenza è questa però, che Gesù ha elevato a sacramento questo rito battesimale. Anche per esempio Giovanni Battista appunto, no? Celebrava all'interno del Giordano il battesimo, e lo stesso Gesù ha ricevuto un battesimo che però non era il sacramento, perché lui non poteva ricevere il sacramento il battesimo, in quanto, come hai detto Federico, il battesimo perdona il peccato originale, tutti i peccati che ciascuno ha commesso, ma Cristo non aveva né peccato originale e né nessun peccato commesso. Quindi il battesimo di Gesù era soltanto un segno preparatorio, così come lo erano tutti i battesimi che Giovanni Battista ha amministrato nel fiume Giordano. Ma oltre al battesimo nel Giordano c'erano tante altre prassi battesimali presso gli ebrei, c'erano questi grandi battisteri che erano chiamati mikve, che erano frequentissimi con la scoperta degli scavi archeologici di Qumran, sono venute fuori queste interessantissime vasche battesimali dove gli Esseni, una comunità monastica del primo secolo, era solita utilizzare questo rito. La comunità di Qumran si battezzava frequentemente, però erano riti che si auto celebravano, cioè ognuno si battezzava, si immergeva, no? Perché battizzo dal greco significa immergersi, ecco, è questa la realtà dell'immersione, e Gesù ha preso questa consuetudine, questa ritualità molto diffusa al suo tempo e l'ha elevata a sacramento e l'ha comandato agli apostoli. Ci sono chiare tracce di questo comando in Matteo 28:16 e in Marco 16:14. Gesù dice: andate, battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il Cristo risorto che chiede ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo e di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è interessantissimo ciò che Gesù chiede, perché andando un po' ad indagare il testo greco, Gesù non dice battezzate a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè in nome di Dio, no? Che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma nel nome, e qui il greco ce lo fa comprendere bene, perché si utilizza eis e non ein, cioè in greco significa all'interno, nella persona, cioè immergete tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè battezzateli, calateli. E questo significa un qualcosa di molto interessante. Il nome nel linguaggio ebraico indica la persona, no? L'identità di una persona, e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, secondo il linguaggio del tempo, significava proprio questo: immergete tutti gli uomini nella realtà di Dio. Ed è questo sacramento che ci consente, ecco, di sperimentare l'amicizia, la figliolanza, ecco, si diventa, lo dicevi tu, no? Figli di Dio, si diventa figli nel Figlio, cioè in Gesù noi diventiamo anche noi figli di Dio, perché in qualche modo il Signore ci immerge in sé, ci dà la possibilità

0: di rinascere a questa vita totalmente nuova. E poi ecco, sì, tu hai detto giustamente, così come ecco, il catechismo e la dottrina tradizionale sempre ci ricorda, che nel battesimo viene cancellato il peccato originale. E ci sarebbe anche qui, ci manca il tempo perché occorrerebbe una forse lezione per spiegare in maniera sufficiente, non pochi minuti, quello che è il peccato originale. Ma intanto come possiamo sintetizzarlo? Cos'è il peccato originale? Questa ferita misteriosa con la quale ogni uomo nasce, una ferita che ci fa comprendere che c'è qualche rottura misteriosa che l'uomo ha provocato nei confronti di Dio. E questa misteriosa rottura, questa incapacità piena a comunicare con Dio, è espressa all'interno della dottrina del peccato originale, che fa riferimento molto spesso al brano di Genesi 3, quando nel peccato l'uomo, i nostri progenitori Adamo ed Eva, commettono appunto il peccato raccontato attraverso un racconto che è misto anche di letteratura, di simbologia, no? Ma in quel racconto viene fuori un messaggio molto preciso che va al di là del dettaglio storico, no? Che dobbiamo in qualche modo rileggere, ma c'è molto di simbolico in quel racconto. Cosa accade in quei due uomini? Perché compiono quella disobbedienza dalla quale poi la Chiesa comprende il peccato originale? Perché quegli uomini pensano di non potersi fidare di Dio, perché credono tutto sommato che con quel comando tentati dal serpente Dio voglia tenerli soggiogati: non mangiate del frutto, perché in qualche modo voi potrete in questo modo essere sottoposti, sottomessi a Dio e non avere la sua pari dignità. E il serpente fa comprendere, con una menzogna, che invece mangiando di quel frutto loro potranno essere come Dio. Ma in realtà questo non accade: non diventeranno come Dio, si aprono gli occhi ma non diventano come Dio, no? Ma quello che è interessante capire è che quel peccato li pone in uno stato di sfiducia nei confronti del Signore, cioè non si fidano di Dio, non si fidano del suo amore, non credono che Lui realmente sia Padre. E cosa cambia nel battesimo? Perché in qualche modo il battesimo ci risolve, ci cancella questo peccato originale? Perché in realtà a noi che non crediamo a questa figliolanza, all'uomo che tante volte non si fida di Dio perché crede che ci sia un despota che dall'alto ti guarda in maniera accigliata e quasi forse rispettosa, all'uomo che crede in tutto questo, il battesimo mostra una cosa precisa: tu pensi che Dio non ti ama? Immergiti nell'amore di Cristo, che ti ha amato fino a dare la sua vita in croce, che ha donato tutto il suo sangue per te, e allora comprendi quanto Dio ti ama. Ecco perché il battistero è, nella simbologia cristiana, anche il luogo della morte. Anticamente i battisteri venivano sempre creati e costruiti con tre gradini ai quali che si percorrevano per entrarvi all'interno. I tre gradini rappresentavano l'ingresso di Gesù nella sua tomba e nella sua morte, perché dopo tre giorni lui risorge. E il catecumeno, che si era preparato per lungo tempo a vivere il battesimo, si spogliava degli abiti vecchi e nudo entrava nel battistero, entrando anche in questa morte, perché immergendosi sotto l'acqua in qualche modo si mimava un po' la morte. Sotto l'acqua si muore, no? non c'è possibilità di respirare, e si risorgeva uscendo da altri tre gradini ad una vita nuova, e ci si rivestiva di abiti nuovi. E questo normalmente veniva officiato sempre nella notte di Pasqua, perché era quella per antonomasia la celebrazione dalla quale rinascevano i nuovi cristiani. Nella veglia pasquale, la madre di tutte le celebrazioni, di tutte le veglie, la Chiesa apriva il suo grembo. Ecco perché anche il battistero era considerato il grembo della Chiesa, l'utero dal quale il credente viene fuori e rinasce a vita nuova. Ecco, era la tomba ma anche l'utero, il grembo della Chiesa. E normalmente poi quella veste bianca che veniva indossata dai nuovi battezzati, cioè i neofiti, e veniva portata per tutta la settimana perché i credenti potessero guardarli come i nuovi fratelli all'interno della comunità. E quella settimana, appunto dopo Pasqua, veniva e viene ancora oggi chiamata la settimana in bianco, la settimana appunto in albis, per indicare questi nuovi credenti che entravano nella vita cristiana. Ecco, quindi il battezzato riceveva questa nuova dignità, la dignità filiale, diventava figlio di Dio nel figlio Gesù e finiva per vivere questa esperienza di riconciliazione con Dio. Quella misteriosa ferita che in qualche modo esercita una sfiducia, un'incomunicabilità, una frattura tra te e Dio, viene sanata non per i tuoi meriti, ma per i meriti di Cristo, attraverso la sua morte e la resurrezione. E sai che di quel Dio ti puoi fidare, perché quel Dio ti ama fino a dare la sua vita sulla croce. Ed ecco, sintetizzando al massimo, abbiamo in qualche modo espresso questa dottrina. Ma all'interno della teologia cristiana nel corso dei secoli, il battesimo è stato da Sant'Ambrogio, da Sant'Agostino, dai padri della Chiesa fino ai tempi nostri, meditato, riflettuto e portato all'attenzione di tutti i credenti, perché ciascuno, anche già battezzato, potesse in qualche modo ritornare alla radice del proprio essere credente, perché lì abbiamo ricevuto questa grande dignità. Nel giorno del nostro battesimo il Signore ha donato quella sua vita divina a ciascuno di noi, perché in realtà, così come è espresso anche nel racconto di Genesi, questo desiderio di essere come Dio, di essere di più, di essere grande, no? È un desiderio che in qualche modo Dio stesso ha messo nel nostro cuore, e qualche volta l'uomo lo confonde. Allora pensa all'uomo di poter essere più grande avendo più soldi, pensa all'uomo di poter essere più grande apparendo maggiormente di più, avendo più successo, più potenza, più visibilità, più follower, no? Pensa all'uomo di poter essere più grande in questo modo. E invece Dio scende sull'uomo e gli fa comprendere che questo suo desiderio di essere di più è proprio messo da lui, perché lui vuole elevare la nostra natura umana a questa dignità superiore. Questo di essere di più, in realtà, Federico e cari radioascoltatori, è un desiderio che già prima del cristianesimo era in qualche modo rappresentato attraverso anche la mitologia greca. Tutti quelli che hanno fatto studi classici si ricorderanno del famoso mito di Prometeo, che osa carpire il fuoco divino sull'Olimpo degli dei, e Zeus, arrabbiato per tanto ardire, finisce per punirlo miseramente, no? Prometeo aveva cercato di rubare il fuoco sacro della divinità, di poter essere come Dio. E qui nel cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente: non è l'uomo che vuole e che deve raggiungere la divinità con un suo sforzo e con un suo ardire, ma è Dio che si china a donarci la sua natura umana. Dio, la sua natura divina, Dio entra nella nostra natura umana per elevarla alla sua natura divina, perché in Cristo siamo stati fatti eredi di questa natura e di questa chiamata. Ecco, quindi ciò che nel battesimo viene operato è proprio questo grande dono. L'uomo può compiere questo passaggio ulteriore, diventare figlio di Dio e sentirsi parte, inserito all'interno di questa comunione trinitaria straordinaria. Ecco perché poi il comando di Cristo è molto chiaro: battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E normalmente, ecco, l'acqua, che è un segno poliedrico all'interno della Sacra Scrittura, no? È un segno di vita. Lo sapevano bene coloro che avevano familiarità con i territori aridi di Israele e coloro che avevano compiuto in Israele il cammino dell'Esodo, e camminando nel deserto l'acqua era possibilità di sopravvivenza, ma è anche simbolo di morte. Ci ricorderemo il diluvio universale, ci ricorderemo il Mar Rosso che si chiude sopra gli egiziani. Ecco, è simbolo poliedrico di vita, di morte, ma anche un simbolo di purificazione. Naaman, il Siro, immergendosi per 7 volte nel fiume Giordano, finisce per essere guarito dalla lebbra. Quindi questa simbologia così ricca e poliedrica viene presa da Gesù, già eloquente, forte nell'Antico Testamento, e viene fatta risuonare con potenza all'interno di questa celebrazione liturgica. E ciascun credente che vuole ricevere, che ha in qualche modo incontrato Dio e vuole avvicinarsi alla fede, può chiedere il sacramento e ha il diritto di poterlo ricevere, perché c'è un comando di Cristo, no? Di donarlo. La Chiesa ha il dovere di dare a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla fede di Cristo il sacramento, no? Ed è molto interessante anche quello che sta accadendo oggi. Abbiamo chissà quante volte sentito queste notizie così incoraggianti, che anche in Occidente tanti giovani, in Francia per esempio, vivono un ritorno alla fede cristiana.
1: Sono aumentati, no? Sono aumentati completamente, diciamo, no? E questo è, appunto, come dicevi tu, un segno molto molto positivo. Senti, ci sono 9 minuti ancora, no?
0: Sì.
1: Per ragionare su questa. Io avrei da farti due domande, che poi sono due domande che sono arrivate qui nel tempo. Una riguarda il fatto che, come dicevi tu, lo hai accennato, si diventa figli di Dio ma anche membri della Chiesa. Molti mi hanno chiesto nel corso di queste trasmissioni: ma cosa vuol dire che diventiamo membri della Chiesa e corpo mistico di Cristo con il battesimo? E poi l'altra domanda, so che un po' ostica, Don Salvatore, ma te la faccio lo stesso, riguarda i padrini e le madrine. Questo è un po' un aspetto spirituale, perché molte diocesi, come tu saprai, li hanno aboliti o li hanno sospesi per via del fatto che sono diventate mere figure sociali e non hanno più quei requisiti che forse avevano prima. Ti chiederei, ecco, di rispondere a queste due questioni che sono nel tempo state sollevate, non, se è possibile.
0: Molto, molto volentieri rispondo alle due domande. Allora, la prima, in che senso si entra all'interno della Chiesa? Questo è molto chiaro già all'interno del Nuovo Testamento. Nel battesimo si viene incorporati non soltanto a Cristo, ma anche alla Chiesa. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ha questa teologia chiara del corpo di Cristo che si realizza attraverso l'azione battesimale. Tant'è che nella celebrazione dei battesimi anticamente si usava mettere il battistero, porre il battistero all'ingresso della Chiesa, nella parte iniziale, perché indicava anche visibilmente, con la sua posizione, l'ingresso all'interno della vita cristiana, all'interno dell'aula liturgica. E perché si entra a far parte della Chiesa? Perché si diventa figli di Dio nel figlio Gesù, e quindi fratelli tra di noi, parte di quella chiamata alla vita cristiana, alla vita santa che ciascun battezzato riceve, e quindi tutti impegnati all'interno della stessa famiglia che è la Chiesa, nella quale dovremmo sempre di più respirare questo ambiente di famiglia, di casa, sentirci realmente fratelli tra di noi battezzati e sentire realmente questa grande unione attorno al parroco, ma insieme ai sacerdoti, attorno al vescovo, che crea l'unità visibile in una chiesa particolare, e tutti attorno al Papa, che è il vicario di Cristo in terra e quindi il successore vescovo di Roma, dell'Apostolo Pietro. Quindi avere questa grande compattezza, questa grande unità. La Chiesa sente molto questa chiamata a vivere insieme, e Gesù stesso lo disse agli apostoli, che saranno riconosciuti i credenti da questa unità, da questo amore che circolerà tra i credenti. Ecco, quindi questo è il primo elemento. È importante sentirci parte della Chiesa, uniti a tutti gli altri battezzati, come all'interno di una grande famiglia. E, dunque, la seconda domanda che mi ponevi era, ricordami un attimo,
1: relativamente ai padrini e alle madrine, che nel tempo anche molte diocesi italiane sono stati, diciamo, aboliti o sospesi.
0: Questo è un altro punto interessante. E, diciamo che la Chiesa dovrebbe un po' interrogarsi, perché molti, anche alcuni vescovi, stanno facendo la scelta di tralasciare la consuetudine di far accompagnare un nuovo battezzato da un padrino, perché effettivamente ha perso il suo antico significato. Io penso che più che abolire il ministero, chiamiamolo così, no? E il servizio che un padrino o una madrina fa, bisognerebbe riportarlo alle origini, come spesso è stato fatto in questi ultimi decenni con la riforma liturgica. Perché? Perché il padrino e la madrina avevano un significato molto preciso nei primi secoli della cristianità. Era un altro padre, un'altra madre che ti aveva generato e ti ha accompagnato alla vita di fede. Normalmente era il catechista che ti preparava e ti accompagnava nel percorso di formazione, e quel catechista poi ti presentava al vescovo. Ecco perché quel gesto, che non è soltanto una posa fotografica perché tutto sia più bello, la mano sulla spalla, no? Del padrino che accompagna alla cresima o accompagna al battesimo, ma era un segno di accompagnamento e di presentazione. Pensa che addirittura in alcuni rituali antichi il battezzato andava verso il vescovo appoggiando il suo piede sul piede del padrino, per indicare che si faceva insieme un pezzo di strada, si faceva insieme un percorso. Quindi il padrino aveva un chiaro ruolo, quello di accompagnatore nella nostra fede. E oggi comprendiamo che è importante questo, è importante che anche il cristiano si senta in qualche modo accompagnato, individuato. Sarebbe bello fare una trasmissione solo su questo, sulla direzione spirituale, sulla paternità spirituale, su quanto è importante questo ministero da ritrovare. E allora io dico spesso, più che fare il padrino che è lo zio, oppure il nonno, oppure quello che in qualche modo mi potrà far comodo da riferimento per la vita, eccetera, oppure in maniera ancora un po' più squallida, diciamolo pure, come è accaduto spesso nel nostro meridione, pesarlo un po' sul livello del regalo, del presente che potrà essere consegnato nel giorno del sacramento. Più che scegliere il padrino su questi elementi veramente molto puerili, sceglierlo sulla capacità di formare. E questo potrebbe essere fatto, potrebbe essere affidato, io credo, e lo dico spesso anche in classe ai futuri sacerdoti, ai miei studenti in facoltà, potrebbe essere affidato dal vescovo o dal parroco ai catechisti. Quindi potrebbe essere bello che questo ministero sia fatto proprio dai catechisti.
1: Assolutamente sì.
0: Una persona che è molto avanti nel cammino di fede.
1: Assolutamente sì, ti fermo qui, ma insomma continueremo con i sacramenti, i sette sacramenti, la prossima settimana. Intanto io ringrazio Don Salvatore Giugnano. Don Salvatore, alla prossima domenica.
0: Grazie a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Don Salvatore Giugnano. Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima anche con Don Salvatore, e vi ricordo la possibilità di intervenire scrivendo al 335 12 43 722, ovviamente WhatsApp. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé, di fronte a qualcuno che si sta perdendo non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea infatti che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

È qui che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro. Il Vangelo di Matteo ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda o un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

0: Solo se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora: guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'Evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante: «Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco». L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Fede e carità a Pompei. Raccontato da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Quella che vi raccontiamo è la storia del santuario di Pompei. O meglio, dovremmo dire, quella che vi raccontiamo è la storia dei due santuari, perché il vescovo di Pompei, Monsignor Caputo, ha tenuto proprio a dircelo, che Pompei ha un santuario per la spiritualità mariana e ha come santuario anche quello della carità. Nel 1872 Bartolo Longo per la prima volta metteva piedi a Pompei, c'era andato per riscuotere tasse e pigioni e poi alla fine, incontrando tanta povertà dei cittadini, inizia a capire il modo con cui poter aiutare quella gente. Parimenti arriva anche il quadro della Madonna di Pompei, che subito suscita affetto e spontanea religiosità. Da allora ad oggi la storia del santuario di Pompei la conosciamo in tanti, e molto più frequente conosciamo quella legata al santuario, alla preghiera appunto al Santo Rosario, come luogo di riconciliazione, come luogo dove si va per confessarsi, pellegrini di perdono, richiedenti di perdono, perché anche la vita di Bartolo Longo è stata una vita di conversione. Uno dei momenti più importanti che sempre viene raccontato nel citare la vita di Bartolo Longo, che quando lui ha incontrato un malavitoso che si doveva consegnare alla polizia perché voleva pentirsi dei suoi peccati, questo uomo gli disse: ma poi io ho mio figlio, dove lo lascio? Non posso lasciare mio figlio per strada. È così che inizia il santuario della carità, perché Bartolo Longo accoglie questo ragazzo, figlio di un malavitoso, e questo ragazzo addirittura poi diventerà sacerdote. Quindi potremmo dire veramente che le fondamenta dei due santuari mariano, quello della Beata Vergine del Rosario e quello della carità, nascono, hanno radice in questo seme gettato da Bartolo Longo. Negli anni le iniziative sono profondamente cambiate. All'inizio del 1900, per anni il santuario è stato luogo di orfanatrofi per bambine, per bambini, per figli di carcerati, figli di prostitute. È stato un luogo che ha accolto persone che non avevano nessun altro se non le suore di Pompei e i fratelli delle scuole cristiane, che li hanno accolti in tanti modi. Poi tutto si trasforma anche a causa delle leggi nuove che lo Stato italiano dà, e quello che abbiamo visto è realmente il modo vivace con cui la carità viene ancora fatta. Abbiamo incontrato ad esempio una delle suore di Pompei che tutti conoscono, che è Suor Maria Neve, che tutti i giorni con dei volontari accoglie bambini che diversamente non avrebbero un punto di riferimento. Questi bambini trovano una casa, un'accoglienza, possono giocare con loro, possono continuare a studiare con loro. E l'altro polmone bello dell'esperienza di carità di Pompei sono i fratelli delle scuole cristiane. Quello che ci ha colpito è ciò che innanzitutto il ruolo di Fratel Filippo in questa comunità, che è realmente amato da tutti e ha trascorso la maggior parte della sua vita a servizio dei giovani di Pompei, e poi per questa particolare scuola di musica che hanno, tutto gratuito. Eppure da quella scuola non solo nasce una banda musicale molto conosciuta, ma realmente tanti ragazzi hanno la possibilità gratuitamente di studiare uno strumento e di diventare anche dei professionisti. Parimenti abbiamo capito che il santuario di Pompei è un luogo di accoglienza di tante altre esperienze, quindi abbiamo incontrato la fraternità di Emmaus, che con Nicoletta e Angelo hanno una casa di accoglienza per bambini, ma diciamo bambini proprio appena nati, sono sottratti ai genitori per diversi motivi, quelli che i genitori abbandonano al momento della nascita, e abbiamo visto il modo con cui Nicoletta e Angelo fanno della loro casa e della loro famiglia, perché loro hanno già due figli, un luogo di accoglienza per gli altri. E l'altra bella esperienza invece è quella che abbiamo potuto scoprire sempre in una casa famiglia tenuta dalla comunità di Papa Giovanni XXIII, che accoglie adulti con grandi malattie fisiche, o piuttosto persone come Vittoria, che era una clochard che abitava presso la stazione di Napoli, e lei ci ha raccontato in che modo l'incontro con la Vergine di Pompei e con la Giovanni XXIII ha cambiato fondamentalmente la sua vita e la sua storia.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Amen.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù,

0: che egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: madre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E gli auguri per un sereno Natale non mancano qui su In Blu 2000, soprattutto nel nostro primo pomeriggio, appuntamento dalle 14 alle 15, anche in questa giornata del Santo Natale. Ben ritrovati, tanti auguri a tutti voi, davvero un grande e caloroso abbraccio a tutti gli amici di In Blu 2000, a quelli collegati con noi attraverso il DAB, attraverso il canale digitale terrestre 728, e poi vi aspettiamo naturalmente tutti insieme dall'app Play 2000. Ci seguite davvero in ogni luogo, in ogni casa, in ogni famiglia, dove si è appena consumato magari il pranzo di Natale, e tutti insieme ascoltate la radio e in particolare le classifiche di In Blu 2000 in questa speciale veste di Natale, che come al solito, come ogni mercoledì, è dedicata ai libri, ma oggi ancor di più sarà speciale perché parleremo sì della classifica degli ultimi 7 giorni dei libri più letti, più venduti anche in rete, ma parleremo anche di un libro molto speciale che ci può dare un indizio su cosa possiamo regalare a Natale anche a livello florovivaistico, ecco, diciamo così. Quindi vi ho dato un piccolo indizio con una nostra amica che ci verrà proprio a trovare in diretta, e poi parleremo anche di alcuni consigli di lettura delle festività natalizie che ritornano magari nelle strenne, in quelle che avete scartato sotto l'albero proprio in questa giornata. E quindi grande calore, grande affetto da tutti noi a tutti voi su In Blu 2000 per iniziare le classifiche di In Blu 2000 di questo giorno di Natale con i libri della settimana. Lo faremo tra poco, subito iniziamo con la musica, quella natalizia di Gerry Scotti.

0: libri.
1: E come detto prima, sono i libri i protagonisti di questa giornata di Natale insieme. Per quanto riguarda i 10 libri più venduti anche in rete, secondo i dati della Feltrinelli, quindi siamo andati a spulciare in rete tra le classifiche di libri, compararle un po' tra di loro, abbiamo trovato questa che è la più esaustiva, diciamo, in merito ai libri più venduti anche sotto le festività natalizie, quindi magari alcuni di questi libri sono stati realmente tanto scartati come pacco regalo a casa vostra, ve li ha portati Babbo Natale, quindi fatemi sapere se li state leggendo in questo momento, se li avete letti. Naturalmente potete mandarci un messaggio a diretta @radioinblu.it per quanto riguarda la posta elettronica. Iniziamo proprio dalla numero 10, dove troviamo la letteratura gialla che va per la maggiore in questo periodo, in discesa in questo caso il libro di Maurizio De Giovanni, Volver, il ritorno per il commissario Ricciardi. Saliamo alla 9, sale anche il romanzo nuovo di Fabio Volo. In questo libro per la prima volta Fabio Volo abbandona, diciamo, la finzione un po' romanzata dei suoi precedenti capitoli e racconta la propria storia personale senza filtri, quindi ci sono all'interno gli episodi commoventi che si alternano ad altri di grande ispirazione, a scene più scanzonate e divertenti, e le pagine sono scritte con la sua classica semplicità, autenticità che ne fanno la cifra stilistica appunto di Fabio Volo, la stessa che negli anni lo ha portato poi a essere amato da così tanti lettori. Balleremo, la musica che suonano è uno dei suoi libri più intimi e sinceri, un libro che dà forza e trasmette anche tanta tenerezza, e ne abbiamo bisogno in questo mondo, diciamo la verità, soprattutto in questo periodo. Il libro si trova al numero 9 in salita questa settimana, ripetiamo, questi sono i dati di Feltrinelli. Al numero 8 troviamo un altro libro giallo, un'indagine di Alessia Gazzola, Miss B e il cadavere in biblioteca, e spesso e volentieri all'interno del nostro appuntamento delle classifiche, lo facciamo anche oggi che è Natale, andiamo a vedere chi sono questi autori. Alessia Gazzola ad esempio è un'autrice italiana, nota soprattutto per aver creato questo personaggio di Alicia Levi, l'aspirante anatomo patologa, ecco, ci ho provato e l'ho detto alla fine, dell'Istituto di Medicina Legale di Roma, protagonista di questa serie L'Allieva. Nel 2019 ha vinto il premio Bancarella grazie al romanzo Il ladro gentiluomo. Lei è stata autrice di numerosi bestseller, per l'appunto è un esempio del genere rivolto prevalentemente a un pubblico di donne giovani, single e in carriera, e che si distingue per questo suo stile umoristico e post-femminista nella sua rappresentazione della vita. Quindi ripetiamo, l'autrice Alessia Gazzola, il libro al numero 8 in salita questa settimana si chiama Miss B e il cadavere in biblioteca. Ci fermiamo per un attimo, c'è la musica di Pino Daniele con Again. Come.

Lei è Mary J. Blige, protagonista della giornata di Natale, qui con Family Affair all'interno delle classifiche di Blue 2000, oggi dedicate allo speciale libri di Natale. E quindi eravamo arrivati alla posizione numero 8, occupata da Miss B e il cadavere in biblioteca, numero 7 tra i libri più letti degli ultimi 7 giorni, anche il premio Nobel Han Kang con La vegetariana, in salita anche il romanzo Il canto dei cuori ribelli di Trithi Amrigar, che è una giornalista, critica e scrittrice indiana, americana. Infatti in questo libro Il canto dei cuori ribelli, che si trova al numero 6, libro di grande successo di questo periodo, ci racconta un'India veramente affascinante. Ha insegnato lei inglese all'università di Cleveland, è attiva anche nel circuito nazionale delle conferenze. Tra i suoi romanzi ricordiamo quello del 2004, Bombay Time, Il canto dei cuori ribelli, che è appunto l'ultimo romanzo uscito, si trova al numero 6 secondo i dati rilasciati nell'ultima settimana dalla Feltrinelli. Andiamo alla 5, dove troviamo in posizione stabile il libro di Gianrico Carofiglio, L'elogio dell'ignoranza e dell'errore, numero 4 stabile. Questo libro, che praticamente si trova in nuova entrata in questa posizione, si chiama Deviant Satellite volume 4. È una storia mystery ma anche d'amore, con questi due protagonisti che sono Venus e Mavor, che sono satelliti in orbita legati da un'attrazione irresistibile, capace di riscrivere anche la legge della fisica dell'amore, fino a che punto sono disposti, diciamo, a spingersi per proteggere le persone a cui tengono, magari tengono anche a loro stessi vicendevolmente. Questa è una storia appassionante che si trova in posizione numero 4 questa settimana, autore Ellie B. Lewin. Andiamo in top 3 direttamente, troviamo un altro libro mystery giallo, La casa dei silenzi, che conosciamo benissimo, di Donato Carrisi. Al numero 2 Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia di Aldo Cazzullo, tra i più regalati anche in questo periodo. Aldo Cazzullo, che è giornalista, dopo 15 anni alla Stampa di Torino dal 2003 è inviato speciale, è stato anche editorialista del Corsera, ha raccontato le Olimpiadi di Atene, di Pechino, gli attentati dell'11 settembre, il G8 di Genova e tanti altri eventi importanti. Tra i suoi libri pubblicati da Mondadori, incentrati in gran parte poi sul tema dell'identità nazionale, vogliamo ricordarvi oggi I ragazzi di Via Po del 1997, poi abbiamo I ragazzi che volevano fare la rivoluzione del 1998, I grandi vecchi del 2006, Outlet Italia e Viaggio nel nostro paese. Insomma, sono veramente tanti, tantissimi. Occupa la posizione numero 2 stabile con Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. E al numero 1, immancabile come diverse settimane già da questa parte, Valérie Parren, che è una scrittrice, sceneggiatrice, fotografa francese, autrice di romanzi di grande successo. Le Figaro, pensate, l'ha inserita nella lista degli autori francesi che hanno venduto più libri nel 2019 e nel 2022, e in vetta praticamente stabile in questa classifica della Feltrinelli al numero 1 con il suo nuovo romanzo dal titolo Tata. Noi chiudiamo qui la classifica dei libri più venduti, tra poco ancora sorprese qui su In Blue 2000 per questo speciale Natale delle classifiche, subito l'atmosfera di Oh Happy Day cantata dai Neri per Caso.

E se dovessimo fare una ideale classifica delle canzoni di Natale, quello che accade anche in questa settimana all'interno delle classifiche, quindi teneteci d'occhio, non perdeteci di vista anche per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, Santo Stefano, i prossimi giorni, perché ci saranno anche le canzoni, quelle natalizie inserite anche nelle classifiche del weekend, questa potrebbe essere, diciamo, definita un classico, Happy Day dei Neri per Caso. Tra poco ci verrà a trovare un'amica, l'abbiamo strappata al pranzo di Natale per raccontarci di un libro molto interessante, ma subito la canzone di Joe Cocker.

0: Buone feste da Inblu 2000.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Siamo così arrivati a una puntata veramente speciale, quella del Santo Natale, quindi auguri a tutti gli ascoltatori di Blu 2000, ma oggi non sono da solo perché con me c'è Maria José Castelli, ti abbiamo strappata al pranzo di Natale.
1: E io arrivo con una montagna di auguri, sono molto lieta di essere qui con voi in questo giorno speciale e ovviamente vi porto il mio consiglio di lettura ancora più prezioso quest'anno. È la prima volta che siamo così proprio
0: sì, a ridosso, anzi proprio all'interno
1: della
0: Natale.
1: Festa.
0: Sì, sì, sì, è vero. Quindi con davanti il nostro bell'albero di Natale, e quelli che non ce l'hanno idealmente se lo immaginano, potreste trovare proprio ai piedi dell'albero questo libro che ci regala idealmente Maria José Castelli oggi.
1: Sì, allora è un libro che non è proprio nuovo, uscitissimo adesso, insomma è stato un caso editoriale del 2011 mi sembra, o comunque giù di lì. L'autrice è Vanessa Diffenbaugh e il titolo di questo libro meraviglioso è Il linguaggio segreto dei fiori. È un romanzo che davvero è stato tradotto in più di 40 lingue, ha avuto un successo strepitoso. Io l'ho scoperto di recente, quindi sono arrivata un po' in ritardo, ma vi assicuro che ne vale assolutamente la pena. Victoria Jones è la protagonista di questo romanzo, una vita, quella proprio facile, che la porta ad incontrare due donne importanti. La prima è Elizabeth, che le insegna che i fiori hanno un significato, e poi incontra Renata, che è una fiorista e che le offrirà la possibilità di riscattarsi, no? di riuscire a concretizzare qualcosa nella vita. Sì. Ovvio che poi da questi due incontri ne nascono altri. E la storia ovviamente la lascio scoprire a voi. È un racconto meraviglioso, umano, che ci invita un pochino a scoprire un modo diverso magari di affrontare la vita, le difficoltà, e di portarsi dietro i propri segreti senza necessariamente chiudere tutte le porte, no? Ma riuscendo a lasciare uno spiraglio, no? Per riuscire così a ritrovare un pochino la voglia di vivere, un pochino anche la voglia di perdonarci. È un romanzo che vi consiglio, molto molto intimo, personale.
0: Certo. Quindi caldo, caloroso, come dovrebbe essere questo Natale, Maria?
1: Potrebbe essere un buon regalo, un buon dono. Ci insegna soprattutto una cosa molto bella, che è quella appunto del linguaggio dei fiori. Io l'ho trovato molto molto carino. Ed è per questo che in questo giorno sono andata un pochino a curiosare. Ovviamente siamo abituati a ricevere per Natale la pianta,
0: la
1: il fiore che
0: anche,
1: rappresenta,
0: no?
1: Esatto, l'augurio di Natale, bravissimo, la stella di Natale. Però nel cercare un pochino così un fiore particolare, ho scoperto che la rosa rosa è un fiore che si regala per fare gli auguri e per dimostrare affetto e gratitudine alla persona a cui la regaliamo. Quindi
0: bello.
1: Che sia una stella di Natale, che sia una rosa rosa, se avete voglia di fare un pensiero fiorito in questi giorni potete scegliere.
0: Quindi grazie al tuo consiglio possiamo essere più originali, anziché regalare la classica stella, la rosa rosa, e poi uno si chiederà ma perché mi regala questa cosa sotto Natale, e voi spiegherete il significato che ci ha spiegato Maria José oggi, bellissimo.
1: Eccoci.
0: Fantastica.
1: E allora buon Natale a
0: Maria
1: tutti.
0: José, noi ti abbracciamo, un caloroso abbraccio naturalmente a te e a tutta la famiglia, come si dice in questi casi, e noi ci risentiamo, ormai è il caso di dirlo, con l'anno nuovo, il prossimo anno.
1: Esattamente, quindi carissimi amici, un abbraccio enorme, tantissimi auguri ancora e un caro augurio anche a te, Max.
0: Grazie.
1: Buone feste.

Queste sono le classifiche di Blue 2000, oggi giornata speciale natalizia dedicata ai libri. Abbiamo avuto ospite Maria José Castelli che ci ha parlato di questo splendido libro da regalare davvero a tutti, anche per la serie Titolo con i fiori, no? Il linguaggio segreto dei fiori. Ma adesso ritorniamo a parlare brevemente di quelle che sono le strenne natalizie di questo periodo, di libri magari non usciti di recente ma che ritornano inevitabilmente in classifica anche per ricreare quella classica atmosfera natalizia. E tra tutti i libri che vi ho segnalato anche nelle settimane precedenti a questa, c'è questo che mi ha molto colpito, perché è un libro magico che parla del Natale durante una tormenta di neve, ed è di Karen Swan. Si chiama Natale al lume di candela e narra la storia di questa nevicata improvvisa e narra anche di questo fascino intramontabile delle feste. Una storia romantica, come l'ha definita il Sunday Times, già bestseller, un'autrice che piace e che vende, una tra le scrittrici tra l'altro più amate e seguite dal pubblico italiano, come ha scritto anche D della Repubblica. E mancano solo 3 giorni a Natale. Questa è la storia. E Libby Pook è in viaggio nel North Yorkshire insieme al suo fidanzato Max. Mentre si trovano sulla via del ritorno, c'è una telefonata che convince la protagonista a fare, diciamo, una piccola deviazione, perché tutti i suoi ex compagni universitari si riuniranno in una tenuta di un loro ex compagno, per l'appunto, diciamo che è quello più esperto del gruppo. Allora arrivo, appunto, Libby è sorpresa di quanto sia piacevole ritrovare i suoi vecchi amici, però la serata sì, inizia come un successo, ma al momento di ripartire gli ospiti si rendono conto che una nevicata fortissima ha reso la strada praticamente impraticabile. Così tutti ricevono un letto per la notte nella speranza di riuscire a ripartire l'indomani. Il destino però ha altri piani, perché nessuno si presenta a spalare la neve che impedisce alle macchine, appunto, di essere, diciamo, liberate in qualche modo da questa tormenta di neve e poter ripartire verso altri lidi. Quindi una storia anche intricata, c'è anche un po' di dramma, ma c'è tanto romanticismo in questo libro Natale al lume di candela, che è una delle strenne natalizie, edito da Feltrinelli, e l'autrice è Karen Swan. Oh.

Siamo così arrivati ai saluti finali di questo appuntamento di un'ora insieme per augurarci buone feste. Lo facciamo volentieri insieme a tutti voi. Ancora buon Natale a tutti voi che seguite in Blu 2000. Insieme a voi abbiamo ricreato la magia delle feste anche grazie a questi libri bestseller, alla classifica dei 10 libri più venduti negli ultimi 7 giorni. Ricordiamo, oggi abbiamo scalato la classifica della Feltrinelli, quella proprio delle feste, quella attuale dei libri più regalati e che magari vi siete regalati proprio per questa giornata di Natale. E poi è stata nostra ospite, la ringraziamo ovviamente per la presenza in questa giornata di Natale, a Maria José Castelli, che è stata con noi. E poi abbiamo parlato anche di tante piccole grandi curiosità del mondo dell'editoria. La classifica dei libri ovviamente ritornerà in riepilogo il prossimo weekend, sabato, a partire dalle 14 con il riassunto totale della settimana, ma domani, anche nella giornata di Santo Stefano, ci sarà una puntata speciale di questo appuntamento con le classifiche. Dalle 14 non mancate, perché parleremo di tanto cinema e soprattutto del cinema delle feste. Ciao a tutti da Max Occhiato e ancora buon Natale.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Ucraina, appello del Papa a fermare la distruzione e i negoziati aprano alla diplomazia. Le parole del Papa arrivano nel giorno in cui i mediatori degli Stati Uniti arrivano a Kiev dopo l'incontro di ieri a Mosca con Putin. Leone XIV nel Catechesi dell'Angelus ricorda che lamento e maldicenza paralizzano il Vangelo, educa alla libertà. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Nuovo appello di Leone per la pace dopo la preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro di fronte ai ripetuti attacchi con distruzione di infrastrutture in Ucraina e vittime civili. L'invocazione del Papa a porre fine alla violenza. Il servizio di Antonella Palermo.
3: Con animo addolorato, il Papa dice di seguire le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti.
4: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
3: Quello che lancia in questa prima domenica di settembre dal Palazzo Apostolico è un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace.
4: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
3: Una supplica, quella di Leone, che torna a porre ai piedi del Signore la partecipazione ai dolori dei paesi ancora in guerra. Prevalga la concordia, queste le parole del Papa, in tutti i conflitti del mondo.
2: E all'Angelus in piazza San Pietro il Pontefice, commentando le letture di oggi, esorta a praticare l'amore vicendevole e la remissione dei debiti, incoraggia le comunità cristiane ad affrontare la realtà per trasformare i problemi in passaggi di crescita. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
5: Quell'amore fraterno che Cristo ha insegnato alle prime comunità cristiane non è utopia, ma un'opzione percorribile anche oggi. È il cuore della catechesi che Leone XIV ha tenuto prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro.
4: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole.
5: Un obiettivo che si raggiunge sapendo prendersi cura delle relazioni, intanto con la correzione fraterna.
4: Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita.
5: In secondo luogo, cercando sempre di mettersi d'accordo per dirimere conflitti e per chiedere grazie nella preghiera. Fondamentale, infine, non cedere a due tentazioni distruttive.
4: Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo, invece, ci educa alla libertà, nella carità.
2: E apriamo la pagina internazionale proprio con il conflitto in Ucraina. Da circa un'ora sono iniziati a Kiev i negoziati tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, reduci dalla visita di ieri a Mosca. Gli inviati di Trump sabato hanno incontrato nella capitale russa il presidente Putin in un colloquio durato 3 ore. Il loro tour diplomatico a Mosca e Kiev segna una nuova fase degli sforzi USA per mediare la pace. Finora l'Ucraina ha respinto la richiesta massimalista della Russia che chiede la completa annessione del Donbass anche delle parti che rimangono sotto il controllo ucraino. E sebbene sia ancora in vigore la sospensione degli attacchi sulle capitali Kiev e Mosca, anche oggi si segnalano bombardamenti russi. 108 droni hanno colpito 11 località, tra cui Zaporizhia, dove si registra una persona uccisa. Israele torna a colpire il Libano, almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di attacchi israeliani israeliani contro diverse località del sud del paese dei Cedri. Israele ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte delle milizie di Hezbollah contro i suoi soldati. Con questa notizia è tutto. Ad Alberto Giovanetti, regia, e Marco Guerra, grazie per averci seguito.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella. E nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé, di fronte a qualcuno che si sta perdendo non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea infatti che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

È qui che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro, il Vangelo di Matteo. Ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda o un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

Solo se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora, guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'Evangelista usa il verbo sinfoneo,

0: È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante: Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco. L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio, siamo pronti a partire dopo Replay anche con le classifiche, l'ultimo appuntamento di questa settimana. Buon venerdì 16 gennaio 2026 e come ogni venerdì inauguriamo quello che è il nuovo corso della classifica di Year One, dati aggiornati a questa mattina con le 20 canzoni più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, quindi a livello nazionale le più programmate in assoluto, le preferite, un po' come la cucina, le più amate dagli italiani. Ecco, io inizierei proprio col raccontarvi che ci sono varie nuove entrate molto interessanti, la prima la incontreremo alla numero 14, ma andiamo con ordine perché alla numero 20 ci ascoltiamo in salita Benson Boone con il nuovo singolo Man in Me.

Stiamo scalando in questo venerdì pomeriggio e in realtà abbiamo iniziato da poco, è solo la prima posizione, la numero 20, quella della classifica di R1 occupata da Benson Boone in salita con Man in Me. Andiamo alla 19 dove sale anche Sol Roy con Call It. Al numero 18 è in salita il nuovo ultimo singolo dei Tiro Mancino che ormai conosciamo benissimo, è stato anche il nostro disco in blu 2000 della settimana. Federico Zampaglione ha mantenuto le promesse perché è uscito proprio lo scorso 2 gennaio, questo gennaio 2016, che è il primo capitolo dell'album di inediti Quando meno me lo aspetto, che è atteso ufficialmente per il prossimo 6 febbraio. Ci sarà anche un tour negli stadi già annunciato, il film che è stato appena concluso, insomma non manca nulla dal punto di vista dell'intrattenimento, e un brindisi rigorosamente musicale per salutare questi nuovi concerti che arriveranno anche in questo anno 2026. Quindi non ci resta che annunciare la posizione di classifica, soprattutto ascoltarla, la numero 18 in salita, c'è gennaio 2016 dei Tiro Mancino.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Qui romanticismo a gogo, grazie a Federico Zampaglione e la sua band. Ci hanno proposto questa nuova canzone dal titolo Gennaio 2016, che troviamo alla numero 18 della classifica dell'Airplay radiofonico nazionale, quella che stiamo scalando insieme in questo venerdì pomeriggio su In Blu 2000. E siete anche benvenuti con i vostri messaggi a diretta @radioinblu.it. Era la numero 18 in salita, alla numero 17 in discesa la bellissima voce di Sienna Spyro. Questa è Die on this Hill.

Beh, devo dirvi che ogni volta che ascolto questa voce, questa nuova promessa della musica internazionale che arriva dall'Inghilterra, Sienna Spyro, io provo un brivido perché è una bellissima voce davvero. Die on This Hill, numero 17 in discesa nella chart di Air One. Alla 16 scende Sabrina Carpenter con Tears, alla 15 scende anche Olivia Dean con Man I Need. Troviamo la prima nuova entrata della settimana, occupata al numero 14 dal nuovo singolo di Ultimo. Parliamo proprio di lui, anche perché c'è una bella storia legata a un suo fan che ha realizzato un sogno. Certe storie sembrano nate per diventare musica, e quella di Alessio lo è stata davvero. Lui, da fan di Ultimo fin dai primi passi dell'artista romano, questo giovane batterista ha trasformato praticamente la sua passione in una missione speciale, particolare, per suonare, registrare, condividere, nella speranza che prima o poi diciamo quelle note arrivassero all'orecchio giusto, cioè quelle di Ultimo. E così è stato, perché adesso Alessio non è più soltanto uno dei tanti follower o fan del cantautore romano, ma è diventato il volto che accompagna Ultimo nel videoclip proprio del nuovo singolo Acquario, che tra poco ascolteremo. Quindi un simbolo potente di come il talento e anche la perseveranza, la costanza possano scavalcare le barriere dell'anonimato. Quindi non mollate mai, questo è l'insegnamento legato a questa bella storia. Numero 14, nuova entrata nella chart di Air One, c'è appunto Ultimo con Acquario.

Alla 14, nuova entrata qui su In Blue 2000 nella chart di Year One, per ultimo con Acquario, ma non è la più alta, attenzione. Numero 13 in discesa, ci ascoltiamo la bellissima canzone di Miley Cyrus, questa è Secrets.

Posizione numero 13, appena ascoltata nella classifica di Year One, Miley Cyrus con Secrets. Saliamo di un gradino, troviamo la seconda nuova entrata, tra le più alte nella top 20 di questa settimana. Lui è Tiziano Ferro con Sono un grande.

0: accorto.
1: Altra nuova entrata che abbiamo archiviato, l'abbiamo appena ascoltata qui nel pomeriggio di In Blu 2000. Queste sono le classifiche fino alle 15. Tiziano Ferro, Sono un grande, che è poi il nome, il titolo dell'album nuovo che è uscito da qualche settimana, da qualche mese ormai, e che conosciamo benissimo. Numero 12, New Entry. Alla 11 si balla perché sale Sombre con 12 to 12.

Ancora tante emozioni musicali, in questo caso ci siamo scatenati col ritmo di Sombra 12 to 12 in salita alla numero 11. Altro disco accattivante che ci fa muovere, diciamo che ci fa ballare, in qualche modo anche ritornare ad atmosfere musicali del passato, ce l'ha regalato in questa settimana il nostro disco numero 2000, Bruno Mars con Just Might, che fa il suo ingresso in New Entry nella posizione più bassa della top 10, ovvero al numero 10 della chart dell'Airplay radiofonico nazionale degli ultimi 7 giorni. E ormai dobbiamo andare avanti, visto che Bruno Mars lo ascoltiamo praticamente quasi tutto il giorno, andiamo direttamente alla numero 9, dove troviamo la più alta nuova entrata di questa settimana. E se vi dico magari G, cosa vi viene in mente? Vi viene in mente il nome, la lettera, anzi l'unica lettera che è poi l'inizio del suo nome, Giorgia, che è il suo ultimo album per l'appunto G, da cui è tratto il nuovo singolo, nuova entrata alla numero 9 nella chart di R1, Corpi Celesti.

Beh, devo dire, analizzando, diciamo, scalando insieme a voi questa classifica di Air One, partecipate attivamente anche con i vostri messaggi, mi raccomando, a diretta at radioinblu.it. Ci sono veramente tantissime canzoni italiane e un piacere anche ascoltarle. Alla numero 9, la più alta nuova entrata, appena ascoltata, Giorgia con Corpi Celesti. Numero 8 è in discesa Jovanotti con So Solo Che La Vita.

0: Il sound allegro, fresco e anche un po' internazionale, quello di Jovanotti con So Solo Che La Vita, numero 8 in discesa questa settimana. Questa è la chart di R1 che vede alla 7 in discesa Ray con Where Is My Husband. Saliamo alla numero 6, dove in crescita e in salita è il successo del nuovo singolo di Ernia, e parliamo proprio di lui perché in questo 2026 Ernia porterà live i suoi più grandi successi, anche le canzoni dell'ultimo album dal titolo Solo Per Amore Tour Live 2026. La tournée partirà giovedì 19 marzo con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, e poi continuerà domenica 22 al Palazzo dello Sport di Roma, martedì 24 marzo al Pala Partenope di Napoli, giovedì 26 marzo al Mandela Forum di Firenze. Poi ovviamente in corso d'opera vi racconteremo tutte le varie tappe del suo tour anche all'interno delle classifiche di In Blue 2000, dove occupa la numero 6 in salita con la sua Berlino.
1: Sei partito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: La classifica di Irwan all'interno delle classifiche di In Blu 2000. Salutiamo anche il nostro amico Enrico che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it. Grazie ovviamente per seguirci. Lui ci ascolta abitualmente dal DAB, visto che è in auto e viaggia per lavoro. Abbiamo lasciato la numero 6 in salita con Ernia, c'era la canzone Berlino, mentre alla numero 5 sale anche Cesare Cremonini con Ragazze Facili.
2: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Ci stiamo sempre di più avvicinando a quella che è la top 3 della settimana di Air One. Numero 5 in salita Cesare Cremonini con Ragazze Facili. Saliamo di un gradino appena, dove troviamo in discesa Taylor Swift e la sua immancabile The Fate of Ophelia.

Beh, ormai dobbiamo dire che ce la sogniamo anche la notte. Questa canzone è diventata virale, di Taylor Swift, che ascoltiamo spesso durante la settimana, perché fa parte anche della colonna sonora della chart di Billboard, della Billboard 800, dove è sempre più o meno è sempre in prima posizione, diciamo la verità, da svariate settimane. Mentre nel nostro paese, nella classifica di Year One, RPA radiofonico nazionale, lo ribadiamo, le canzoni più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni, la Taylor mi scivola alla numero 4 con la sua canzone. Saliamo alla numero 3, dove risale Tommaso Paradiso con Forse.

Tommy Paradise, come lo, sì, lo vogliamo chiamare abitualmente così, dai, in maniera molto confidenziale. Tommaso Paradiso con Forse è inserita alla 3 nella classifica di Air One, che volge quasi al termine. Giusto il tempo di raccontarvi che la numero 1 la mantiene Annalisa stabile con Esibizionista, e noi andiamo invece alla numero 2 con cui chiudiamo questa settimana delle classifiche. Ma vi ricordo l'appuntamento riassuntivo del weekend, sabato e domenica, per raccontarci e raccontarvi tutto quello che abbiamo vissuto in questa settimana all'interno delle chart, anche con libri e cinema. La numero 2 in salita della classifica di Air One, occupata da Noemi. Questa è Bianca. Buon pomeriggio.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una puntata speciale dei Cellanti. Settembre, mese di nuovi inizi, chiudiamo quindi con le repliche estive in attesa che inizi il nuovo palinsesto della Radio Vaticana. Da lunedì 14 settembre vi proponiamo una puntata speciale, appunto, tratta dalle dirette della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che si è svolto a Rimini tra il 21 e il 26 agosto e che ha avuto anche l'onore di ricevere la visita di Papa Leone XIV. Tra i tanti temi di cui si è parlato in questa lunga settimana riminese, anche il carcere, declinato attraverso le testimonianze di chi lo vive tutti i giorni, come i volontari, gli operatori, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria. Il primo giorno, ad esempio, il 21 agosto alle ore 13, si è svolto l'incontro intitolato La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. L'incontro è stato preceduto da una lunga diretta da parte della nostra emittente, in cui il collega inviato a Rimini, Gianmarco Murroni, con i suoi ospiti, ha anticipato alcuni argomenti dell'incontro e ha affrontato con loro il tema della vita in carcere. Ecco quindi, di seguito vi riproponiamo quella diretta dal meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini. Ascoltiamo.
2: Meeting di Rimini 2026, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, il titolo sull'ultimo verso del Paradiso della Divina Commedia di Dante, che ha tante sfaccettature. Una di queste è la speranza. La speranza che può nascere anche nei luoghi, nelle situazioni in cui sembra più difficile riconoscerla. In carcere può prendere forma attraverso un incontro, una parola, una relazione, la possibilità di guardare al futuro con occhi nuovi. È un cammino fatto spesso di piccoli passi nel quale la persona può riscoprire la propria dignità e la possibilità di ricominciare. Adriano Moraglio, presidente di La Goccia di Lube, e insieme a lui in studio Antonio Baldissarri, presidente cooperativa milanese CDS, Fabio Romano, presidente associazione Incontro e Presenza, Yolanda Tortù, attuale comandante della polizia penitenziaria all'Istituto Beccaria di Milano. Adriano,
3: parlare di carcere oggi se ne parla tantissimo, no? In televisione, sui giornali, ma normalmente su temi che sono i temi reali, chiaramente difficili, del sovraffollamento, delle condizioni, il caldo nelle carceri, sappiamo tutto, no? Anche i fatti di cronaca, il gioielliere condannato. Il carcere è veramente uno dei temi più trattati nel mondo dell'informazione, ma noi oggi vogliamo dare al meeting un segnale diverso, che c'è tanta positività che si può raccontare, che si può evidenziare. Ecco, questo è il nostro obiettivo.
2: Partendo, Adriano, rimango con te da quello che è sempre nell'ottica della speranza il futuro di queste persone, guardando anche a un domani, a un lavoro, quindi a una reintegrazione nel tessuto anche sociale e professionale.
3: Sì, allora io mi occupo non di detenuti incarcerati, ma di detenuti in esecuzione penale esterna, quindi sto parlando di detenzioni domiciliari, di affidamenti in prova al servizio sociale. La nostra realtà, che è sostanzialmente giovane, che nasce nel 2018 con questa direzione, e si occupa di accompagnare a trovare lavoro a queste persone che scontano la loro pena all'esterno. La cosa veramente stupefacente è che dal 2024 oggi abbiamo trovato 50 posti di lavoro, battendo alle porte degli imprenditori, delle cooperative, delle società, delle imprese societarie, e trovando disponibilità. Attenzione, è un lavoro difficilissimo, lunghissimo. Attualmente con i nostri 40 volontari seguiamo 80 persone nel nostro database. Come dicevo, i risultati si cominciano a vedere. È un lavoro faticosissimo, ma soprattutto bello. Un lavoro bello perché vedi le persone che devono essere accompagnate, soprattutto i giovani, dottoressa, perché gli,

0: gli trovi il lavoro, primo giorno di lavoro ritardo, secondo giorno di lavoro ritardo, allora gli si sta intorno, come mai, cos'è successo, e poi pian piano magari riprendono, poi ricadono e ripartono, e l'imprenditore è disponibilissimo che dice va bene, non importa, andiamo avanti. Cioè, sono tutti segnali di speranza.
1: Certo. Insomma, è un vero e proprio percorso, Adriano, che non si conclude, nel senso si evolve continuamente.
0: Sì, esatto.
1: E parlando sempre di speranza, ecco, in questo caso mi rivolgo ad Antonio Baldissarri, ecco, la cooperativa milanese CDS, anche in questo caso si parla di lavoro, si parla di dare nuove possibilità, nuova speranza a queste persone.
2: Esatto, soprattutto per quanto riguarda i minori, perché noi lavoriamo nel carcere minorile Beccaria, quindi assume un'importanza ancora più strategica, direi, perché i ragazzi che noi intercettiamo all'interno del carcere, che ci vengono segnalati, iniziano un percorso di speranza partendo da competenze reali che noi possiamo trasmettere loro, e soprattutto, rimanendo in tema come diceva Adriano, proiettiamo anche nel dopo, no? Quindi la presa in carico dei ragazzi che vengono assunti all'interno del carcere, diventano operai specializzati, nel momento in cui c'è la transizione, il fine pena, li teniamo in carico ancora per un anno, in maniera tale da poter completare la loro professionalizzazione, diventano appunto degli operai specializzati, e questo permette loro di inserirsi poi nel mondo del lavoro, si dimettono nel momento in cui vengono assunti proprio, no, in un'azienda del territorio, e quindi avendo già fatto tutto il percorso che Adriano deve fare durante, no, l'inserimento. Noi li prepariamo già prima, quindi con simulazioni di colloquio, con tutta una serie di programmi appunto per abilitarli a entrare nel mondo del lavoro, e questo genera un'occupabilità del 90%, anche perché c'è una fame di operai specializzati nella zona di Milano incredibile, quindi al momento in cui mettiamo in rete i curriculum, a volte dopo 2-3 ore arrivano le telefonate, i ragazzi fanno i loro colloqui e in autonomia, perché il nostro obiettivo è generare autonomia nel mondo del lavoro, quindi diventano lavoratori e cittadini, no? Perché comunque anche identificarsi con un lavoro è la cosa che facciamo tutti. La
0: prima dovresti cosa... dire di cosa fate fare ai ragazzi? Queste
2: quadri schede... elettrici di automazione elettrici. Industriale, esatto. Sì.
1: Anche
0: per grandi aziende, Ferrari.
1: Tra l'altro, partire anche da questo, a volte si riscoprono anche alcune occupazioni, in questo caso si parla chiaramente anche di tecnologia, però ecco, andare a puntare anche su queste abilità, ecco, che vengono insegnate ai ragazzi.
2: Sì, e la cosa bella è che i ragazzi comunque entrano con uno stigma di poco di buono, non sanno fare nulla, sanno solo fare casino, eccetera. E invece coinvolti, no, con noi, perché non lo facciamo per loro, lo facciamo con loro, no, che è molto diverso, e loro lo percepiscono. E quindi pian pianino, con i nostri operai specializzati, i nostri tutor, eccetera, i nostri educatori, accumulano quelle competenze di base in itinere, pian pianino le interiorizzano, e si rendono conto di avere delle capacità inespresse che prima non erano emerse, perché erano in strada, perché invece valorizzati nelle loro competenze che vengono portate avanti, fatte maturare, prendono questa consapevolezza di una nuova identità. Non è più quella deviante, no, di strada, eccetera, ma è quella di un lavoratore inserito in un contesto e di conseguenza anche cittadino inserito nel contesto proprio non solo produttivo, no, ma proprio sociale, con un suo ruolo nuovo, specifico.
1: Fondamentale in tutto ciò è il lavoro, l'impegno dei volontari. Lo chiedo a Fabio Romano dell'associazione Incontro e Presenza.
3: Sì, certamente. Parto un po' dalla fine. Dico sempre che nessuno dovrebbe uscire dal carcere e terminare la sua pena senza aver avuto la possibilità di provare a capire che è possibile vivere in un altro modo. Questo avviene soprattutto durante il periodo della detenzione. Il tempo ce n'è tanto per riflettere, per confrontarsi, per portarsi avanti in un mondo che poi racconterò sicuramente in maniera un pochino più dettagliata, ma la vera emergenza è proprio quello della solitudine e del far compagnia, cioè di incontrare queste persone e di essere per loro comunque una presenza. Da qui anche il nome della nostra associazione Incontro e Presenza, che da 40 anni entra nelle carceri specialmente milanesi, adesso si è un po' allargata in Lombardia, abbiamo più di 200 volontari, e il compito nostro è quello proprio di entrare ad incontrare le persone. Chiaro che ogni volta la domanda che ci sentiamo porre spessissimo è: ma che cosa ci fate qui? Cosa venite a fare il sabato mattina, che avete le famiglie, avete i figli e quant'altro? Perché venite a spendere del tempo libero in carcere? Sono domande che ogni volta ti aprono l'interrogativo innanzitutto su di te. Che cosa sei lì a fare? Perché? Perché non sei lì a cambiare nessuno, non sei lì a convertire nessuno, perché tendenzialmente, fortunatamente dico io, non passa attraverso le nostre mani, ma sei lì a provare a, insieme a loro, come diceva anche Antonio prima, a stare su un punto di cambiamento, di speranza, che parte dall'incontro con un uomo, una donna che sicuramente ha sbagliato. Quindi non bisogna dimenticarsi il reato, non bisogna dimenticarsi le vittime, non bisogna dimenticarsi il percorso, ma che non è determinato nell'ultima parola da quello che ha commesso.
1: Chi vive quotidianamente la realtà delle carceri sono gli agenti penitenziari. Ecco, dottoressa Yolanda Tortù parte anche dal ruolo degli agenti penitenziari, la promozione, ecco, del riscatto di queste persone.
4: Sì, in realtà tra l'altro il motto della polizia penitenziaria è garantire la speranza, è il nostro compito, quindi si parte da lì. Poi quanto noi riusciamo ad assicurarla, ecco, sicuramente ci proviamo, questo lo posso affermare con certezza. Inizio con un aneddoto rispetto a questo. Forse un mesetto fa è arrivato questo ragazzo dalla Libertà che era già stato in IPM, e io ero in ufficio, lo sentivo che rideva. Io sono uscita fuori e ho detto: ma scusa, ma sei tornato e ridi? Sei tornato in carcere? E lui dice: sì, però qui c'è Ignazio, che è un collega del Beccaria. Quando sono entrato l'altra volta al CPA mi ha preso lui, poi dentro mi ha accompagnato lui, poi in comunità mi ha accompagnato lui, adesso sono tornato e c'è di nuovo lui. Siccome l'altra volta mi ha portato bene, sono contento che c'è lui. Io sono rimasta un po' senza parole, anche se la mia esperienza mi è capitato spesso di vedere nei ragazzi, soprattutto all'ingresso, perché già da lì un po' si vede la prospettiva per quello che poi faranno dopo. La speranza inizia già solo con l'idea di poter avere delle lenzuola pulite, di farsi una doccia. Per alcuni di loro parte già da lì, cioè da cose molto semplici, dal fatto di riuscire a recuperare il ritmo sonno-veglia, piuttosto che poi invece la speranza di prendere la licenza media. Per esempio è rientrato adesso un ragazzo con un definitivo e ha detto: adesso in questo tempo spero di poter prendere la terza media, perché l'altra volta che sono uscito avevo fatto solo la prima media. Quindi si parte veramente da una speranza minima per poi arrivare a una speranza che passa appunto attraverso l'incontro di persone che possono accompagnarli in questo cammino anche di speranza, che è la polizia penitenziaria, insieme con i volontari, insieme con tutti gli operatori. E la cosa che ora richiamo l'intervento di prima, io credo che la vita dei minori che incontriamo è costellata di assenze a vario titolo, e solo riempiendo queste assenze, ognuno per le proprie competenze, noi per la nostra competenza in essere modelli di legalità, di rispetto dell'altro, anche di proteggere i più deboli tra di loro dai più forti, ecco, che quella è la loro legge, no? Il fatto che dei più deboli vengano protetti da quelle forze dell'ordine che hanno arrestato tutti e che a volte li denunciano anche, però sono lì a ricostruire la relazione, anche quello fa presenza e colma un'assenza. Poi li accompagniamo verso il resto, insomma noi li sperimentiamo nei primi lavoretti, siamo noi che assegniamo i primi lavori che, certo, fanno, e che quindi cerchiamo di dargli quelle regole necessarie per poi affrontare impegni più importanti come quelli di CDS o di altri, diciamo, enti che collaborano con noi.
1: E prendendo spunto dalle parole di Yolanda Tortù, sono tante anche le storie di questi ragazzi, ragazze. E allora partiamo proprio da Fabio Romano nel raccontare una di queste storie.
3: Allora, mi è venuto in mente prima, mentre la dottoressa raccontava di esperienze di formazione, l'esperienza che sta facendo un detenuto, nostro amico ormai da tanti anni, il quale praticamente in carcere dal 1992-93 e ne ha ancora, partendo proprio dal recuperare gli anni delle scuole dell'obbligo, quindi prendendo la licenza media e poi le scuole superiori, ha terminato, diciamo, i suoi studi prendendo la laurea in farmacia. Ma non contento di questo, si è ricordato che la sua mamma aveva sempre avuto il desiderio di vederlo medico, e quindi dopo la laurea in farmacia adesso sta prendendo la laurea in medicina, sta facendo il tirocinio presso un ospedale milanese. Parecchi dei suoi compagni di corso, visto che lui comunque ha 58 anni, ma parecchi dei suoi compagni di corso sono qua al meeting, chi a fare volontario, chi visitatore, e questa compagnia che è nata nata all'interno comunque del carcere ha portato a questo desiderio grande di realizzare un sogno che, pur essendo ormai persona avanti con l'età, sicuramente ha potuto contemplare quello che era il sogno di sua mamma di vederlo medico.
1: E dunque, quando si parlava di percorso, di formazione, ecco, questo è un esempio adatto. Adriano Moraglio, raccontaci anche tu una storia che ti viene in mente, bella, particolare.
0: Devo dire che la nostra associazione sta collaborando da alcuni mesi con un'altra associazione romana che si chiama Seconda Chance, diretta da una giornalista del TG della 7, e ci dà la possibilità di avere contatti anche con imprese, con insegne importanti commerciali. E noi abbiamo trovato un rapporto con la Primark a Torino, gruppo che si occupa dell'abbigliamento, e ha preso recentemente come operatore dentro un negozio in Piemonte uno dei nostri ragazzi, un trentenne, che è stato un ingresso abbastanza faticoso, ma la cosa veramente interessante e bella è trovare degli imprenditori molto sensibili, dei manager anche di queste imprese molto sensibili, disponibili, pazienti, accompagnatori pure loro di un percorso di crescita e di riscatto. E la cosa sta andando bene proprio per questo ragazzo.
1: Antonio Baldissarri.
2: Io citerei un caso di un ragazzo che ha fatto il percorso all'interno del Beccaria, poi è uscito e ha completato il percorso da noi, è andato poi a lavorare in un'azienda come tutti gli altri, e lì è stato in qualche modo promosso nel momento in cui ha dimostrato di lavorare con un'estrema qualità come operaio specializzato, e il datore di lavoro, no, una volta è sceso e ha detto: ma chi ha fatto questo lavoro qui, no? E allora tutti titubanti, mi dice: ma chissà cosa ha visto che non va. E invece lui si è fatto avanti e ha detto: sono stato io. E allora il datore di lavoro gli ha detto: bene, prendete esempio di come si lavora. E adesso, dopo qualche anno, è diventato capo reparto.
1: E dunque le storie che ci aiutano a capire, esatto, l'evoluzione dei percorsi e quella speranza che si descriveva prima, come si tramuta poi in realtà. Yolanda Tortù, chiudiamo così con un'ultima storia.
4: Volevo raccontarne uno che è un po' a cavallo tra adulti e minori, perché io ho lavorato per un periodo agli adulti a Bollate, e lì ho incontrato questo ragazzo che era passato dal Beccaria quando io ci lavoravo da gente, e lo ritrovo lì che stava studiando biologia. E dico: scusami, dico, ma com'è che adesso studi biologia e invece in istituto ci hai fatto veramente impazzire? E lui dice: ma no, a me è servito anche quello, perché altrimenti oggi non starei qui a studiare biologia. Perché è una cosa che accade molto lavorando con i ragazzi in giovane età, e che non sono ancora pronti per fare quel salto, hanno bisogno di più tempo, perché ancora non sono stanchi di quella vita che li porta a delinquere. Noi possiamo seminare molto, ma i frutti li raccoglierà qualcun altro. Però insomma, anche questa è una storia di speranza, e sono stata fortunata, diciamo, ad incontrarla.
1: Grazie a Yolanda Tortù, grazie ad Antonio Baldissarri, grazie a Fabio Romano e grazie ad Adriano Moraglio. Grazie
0: a voi.
5: Grazie. E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che il nuovo palinsesto della Radio Vaticana sarà in onda a partire da lunedì 14 settembre. Con la nuova stagione dei Cellanti ripartiremo quindi domenica 20 settembre. Nel frattempo potete riascoltare tutte le puntate, anche delle precedenti edizioni, collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con I Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
6: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: ora ti saluto.
1: È quasi sera, si fa tardi, si va a vivere e a dormire da Las Vegas a Piacenza.
0: Fari per chilometri ti accecano, testardi,
1: ma io sento che hai pazienza, dovrai ancora sopportare.

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi, giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta su RCN come di consueto insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 70. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. Come per esempio questa canzone bellissima cantata da Nicola Di Bari. È una canzone di Mattone Migliacci e il titolo è Il cuore uno zingaro.

dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che

Ed era il cuore zingaro di Nicola Di Bari, era l'anno 1971. Bene, ora passiamo a un'altra canzone dello stesso anno, che sarà, chi non se la ricorda, Migliacci Fontana, cantavano I ricchi e poveri.

Ed erano i ricchi e poveri con la bellissima canzone che sarà, avrete badato che erano ancora in quattro, c'era ancora la Occhiena. E questa canzone fu anche mandata alla ribalta, portata alla ribalta da José Feliciano, tutti lo ricorderanno, il cantante ceco degli anni 70. Bene, passiamo ora a un'altra canzone, Era bella di O'Sullivan Pace, e cantavano i Profeti.

E siete sempre in diretta su RCN con la musica più famosa degli anni 70. Abbiamo appena ascoltato Era Bella, la cantavano i Profeti, mitico gruppo degli anni 70. Passiamo ora a un altro cantante americano, Wes. Ve lo ricorderete tutti che cantava con Dori Ghezzi. La canzone è Solitudine e è di Minellono, Piccaredda, Anelli e Rapallo.

Ed era Solitudine per Wes, era l'anno 1971, una bellissima canzone. Bene, ora passiamo invece a una, che si può dire, una delle regine degli anni 70, era la mitica Raffa, la Raffaella Carrà. Ma che musica maestro è la canzone? Paolini, Silvestri, Pisano, gli autori.

Ed era Ma che musica maestro, la cantava la mitica Raffaella Carrà. Un po' l'arte della spensieratezza in questa canzone. E passiamo ora invece a un'altra canzone che certamente spensierata non è. È Amore bello di Claudio Baglioni.

Beh, è davvero, davvero languida questa canzone di Claudio Baglioni. Pensate un po' che fece innamorare migliaia, veramente migliaia di ragazzine. Forse perché ne interpretava le aspirazioni e forse anche un po' le frustrazioni della loro età. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima, sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di surf, di musica e di come la materia cambia in base alla mano e alla passione di chi lavora. Oggi Riflessi incontra Giovanni Tamburini, studente al momento di lettere, ma sì. Non solo.
2: Grazie mille per avermi invitato.